Vaga trovana na caixa forte e andevinata per la faché. Non tengo titoli, non vive rendita, non c'è un vestito per quella a me. Ma caccia mi necessita, forse la già tenei. C'è già mettere tutte le lettere che mi ha scritto Rosina mia. Un ritratto formato visita da buon anno e mezzi Sofia. Non c'è recapillo, non cuore ne curallo.

Sono ricordi che in cassaforte solo la tinta te può stipà, quando mi privano del companatico in gotte zitte senza sparrà. Lo so.

paga trovana una caccia forta, ma qua cassiere c'ho vagati. Certe reliquie, certi cimeli, siete una forbonna spari. San Casimiro, martire, sta caccia famavani. C'ha già mettere tutte le lettere che m'ha scritto Rosina mia, la cartella di dire 12 rilasciata dall'agenzia. Una mano che esige, una grassula specie,

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Mo l'aspetta fuori la porta che va forza da turna. Non sospetta me venuto, forse è andata al cinema. D'indoviga mannaritta, pappanella va a ballare. Vorria sapere dove va, dicite ma dove sta. I vaga qua chitarra per fa sentire canta. Pappanella, pappanella, questo cielo chi ne stella. Solo ciuccio.

me miso no pensiero rinte suono e rinte suono veco sulla te l'amore non s'accatta.

pretendo sole e sì, pretendo mare. Sto cuore te fa cose.

farne scemaia, sta amore mio per te. E non saccio che se che stai smania e freva, tu sei una voce nuova che canta

A gente dice chi lo non ragiona e certe cose non la vissa fa, ma chi va bene tutto se perdona, si passa vita sana a sospirare. L'amore è una miniera che fa che un ricco core e sta miniera mo l'ha già sfruttata.

jesteś mania, oj frevo. Tu si una voce nova che canta un piacere.

0: tempo dell'està. Un fatto graziosissimo m'accadde un anno fa. Utra mera pienissima a miezar in diafor, quando alla via Partenope sagliette una signora.
1: E allora
0: io dissi subito: signora, segga qua. Rispose lei: stia comodo, vedrà che ci si sta. Si stringano, per me c'è posto ancora. E qua senza andrangheta, ma s'assettaia signora.
1: E allora
0: dietro l'angolo mi strinse ancora un po', le rise, poi guardandomi le gambe accavalciò. Io sospirai verenna la tanta una gamba for, come sospirai Cesare per coscerà signora.
1: E allora
0: dissi: è di Napoli, non mi son di Milan, fai bagni qua certissimo, non mi parto duman. Vorrei vedere Frisio, non visto mai finora, se vuole io posso, grazie, e zammucaia signora.
1: E allora
0: poi ad un anno mi cadi in tuo tram, uè. A gente ci guardava e dissi: signor, scendi, e mi pigliai in un taxi. Ha vinto l'ira allora, gli affrisi e maniette, io sono ca signore.
1: E allora
0: io dindo tac se m'ha cominciato a lanzare. Ma lei con fare ingenuo mi disse: oh, ciò non sta, andiamo prima a Frisio, mangiamo e di buon'ora io sto all'hotel Vesuvio, lei mi accompagna. E allora feci subito necessità virtù, ma a Frisio ci mangiamo 200 lire e più. Tornando immaginata da stevo con l'occhia fuori, quando all'hotel Vesuvio scendette ca signore.

0: Ya stai proprio per abbracciò. A reta porta tu che ti sentetti tuzzulià. Ci sarà mai sta bestia, si mandi alla malora un cameriere in smoking, cocunte da signore.
1: E allora
0: ci guardai, ma curioso tutte e tre, le prese il conto e pagalo 2083. Con avanzate e spirito dissi, ma non è ora, e il cameriere pratico, pardon signore e signora.
1: E allora
0: lei fa sei stupido, qua stupido, ma da...

E allora ebbi la prova di una grande verità, signori miei cari e vecchie panova, non s'ha da mai cagnare.

somma vuole sinistra tutti, somma di chi d'appoggio si sposa, chi tiene cuore non m'avessa di, tutta stupenda mia, tutta mattiona.

Мадрасани, Дашавани, Ваши домовые, Судай Божа.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Dio mio, è bello un
1: giorno. Bello un giorno, bello un giorno.
0: La Pasqua, buongiorno e saluta, auguri e buona Pasqua. Buona Pasqua a tutti quanti.

0: Pronobis.
1: Io voglio un obbligo perché mi smette.
0: E sorde pigliare in davasche.
1: Caimme le va.
0: E mettati logo, si fitta marito, rivolgersi qua.
1: E ci dà fitta a te. Hai voglia di mettere asilo, poi nica, nessuno ti piglia.
0: Non ti preoccupare, si può sempre trovare una sinistrata, una senza tetto che ha bisogno di un letto coniugale.
1: E io ti sicco tutta la faccia, a così la tua vicuambra essere l'inquilino.
0: Ma quella che dichi puresti san diurnata, e ma fa sentire la voce nostra agenda, sì?
1: Sì tu che ha detto fuoco, e non ti ha cercato niente. Io voglio solo una cucciarella per mangiare quando viene giovane il sangue.
0: Va bene, calma, tu non chiagni, se ne parla all'anno che bene. Ui, ti giuro che a Sant'Antonio ti mette un certo eteral e ti porta a Beatrice.
1: E che mi hai pigliato perché la cavalla è sorda.
0: Ma insomma, se posso sapere che vai truanna a me.
1: Io voglio a Bruzzetto qui scarpa parato, nu pare stivale per dire tavernato, nu bello rilogio con tutta fascetto, smalto per lui, e ce non è

0: Accattatevi un foglio, accattatevi le canzoni successe. 12 canzoni, ci andate. Signor Manà, Manà, sì, è una parola, è una traglia, un buon dedito. Signor Manà, sa 10 andare, sì o no? Ui, voglio, voglio, vatti, leva da mesa, fammi fuori spaziale, leva da nanzepi. Ui, ma l'arma di castagne rotte, gli dà, ma tu dicevo, ui, vatti, mannaggia, capami, mannaggia, sono chiuso a farne a cantare a mia zavia in coppia e pianina con la voce che tengo, perché modestamente io con la voce che tengo potesse fare prima di loro un coppo triato a San Carlo.
1: A te, la voce, che sta una caccavella.
0: La caccavella, a mia caccavella, ma l'arma la caccavella, mamma, io per norme e regolatori sono stato giudicato da Giacomino Mario Giel, ragionare un suo suo figlio era perdumare, radoro un guacchiato. Chi le manda sempre ritto, papà tu vai bella, papà tu ti pierdi in coppia pianina, papà tu sei uno zucchero, papà tu tieni all'ora in tuo cannarone, papà tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a cantare, tu ti fieri a... Vabbè, ok, voi mi critica il son che sta girando, e allora mi faccio sentire come si canta. Wallaru, mi è tuo numero 4, palumella.

0: chiama Chiappacara!
1: Chiave che già, tu non ne capito, riesce niente fai, chiave che già, si scambaccia a me. Tu non ne capite che mangio fatto, questa è una voce che dovrebbe essere coltivata. Perché può fatto la scuola sono chi stroviti, a scuola ci sono chiuti. E mi avrò una lezione. Io mi faccio italiano, non mi ca nessuno. In ma che bello. Voglio, leva da là che mannaccio mazze male.
0: E dove vai, che ho venire fuori?
1: Fa tanto,
0: non vai niente.
1: Fa tanto, e tu mi puoi giurare a me. Canto per i signori. Ma vi faccio sentire una cosa italiana. Wallaru, attacco numero 6.
0: E chi stia numero 2? Ci manco compagno, 71.
1: E chi stia numero 4? Ma voi volete che si passa? Signori miei, ha scordato una canzone italiana. Wallaru, attacca. E la campana fa din din do. E di galle chicchiri chicchiri. E a mezza sonna.

0: y en la mianino y en un dormiré bocchio. Non hai capito niente, ma la corpia mia, in questo quartiere non c'è giovane più, e da rimane che ogni zona, ora rimane a parte del manicomio.
1: E fai pure, a te là ti hanno portato il manicomio.
0: Oh, mannaggia, sapete voi, mannaggia, ma che mazza compromettere, o alla rusone, ambugente, accattate le foglie, tutte canzone sul cesso, accalate le banane, e canzone sul cesso, o alla rusone, ambugente, chi si sono gramma poi dei capone che non c'è.

che nell'amore c'è una cosa che ho fatto te. Ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Mi hanno detto che se ti sposo qualche cosa c'è stato a me. Ma va penso, va cerca, va trova, questa cosa chissà che è. Che sarà? Chi lo sa? Ma cercami la novità. Sotto pronto, sotto pronto, se ti non naso. E chi so te chissà che c'è. Sotto quello, sotto quello, c'ho delle spalle. E chi so te chissà che c'è. Sotto spalle c'ho delle fianche. E chi so te chissà che c'è.

mi hanno detto che ho sposi a sposa, qualche cosa dovranno fare. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Mi hanno detto che questa cosa me la spiego mamma e papà. Ma va bene, ma cerca, ma trova, questa cosa come si fa? Chi lo sa? Che sarà? Ma se cambia la novena. Sotto, pronto, sotto, pronto, pieno naso. E c'è sotto chissà che c'è, sotto quello so tiene spalla, e c'è sotto chissà che c'è, sotto spalla so tiene fianco, e c'è sotto chissà che c'è.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

così, spiagna a chiamà, gli aspetta te piccerì, che favo torna, si torna ancora tu me, non può scappar più, voglio vedere, se è nata vota scappe tu.

tira il robacore, ma che sfortuna è un traditore quando trova nata nenna volte spalle se ne va e può far tornare, non si può contare. Maria Canaria, case, gente, va di mannanno può poter trovare. Maria Canaria, che agne conta, quanto ore so che gira pa città. E passa il tempo a

cucinata vuota scappi tu. Maria Canaria si è sciupata e va discendo, a voce togliami po' consula. Maria Canaria va chiagnendo, va cercando, chissà dove sta, Canario torna a casa.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live. I protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli, il suono della tradizione.
1: I valori morali che si sono addirittura persi, si intitola O Schiaff.
2: Antonio Bonò.
3: Non va a mettere in cerimonia, grazie. Che non ne vorrei farci complimenti. Anzi, molto gentilmente, susitela, perché va già parlato.

o voglio di per vostra norma e regola, a ieri sera ti sbagliata assai, una curtollata sì ma schiaffa mai, pensate voi di un schiaffa che ho potuto.

ho questo tuo carcere in galera, ma la grigia niente, con ciò maniera, faccia ferito, sasso, come chi non è ferito, è morta, ma stata consolata, l'uomo venendo che sta fino a fare, con

l'albero di cerraggio piantato, crescendo per le cure, ma mentre cavaggiando l'ha spezzato, ma tutti

era con motorario andambulato, storie che cantai e fatti sera, scetate io dico in un posto ascetato, fremmo non canta manca primavera, ti voglio fare non mi fa felice, forse stai

Piagno f'amore cade o pianto mio, di tanta peste o pianto a starra qua, schiotta la bella rosa e voi pulire, a chi m'ha fatto piangere in chiamando, povera rosa mia, come vergogna, se si te scarpe sarra.

pulsano, un mamma e come pulsano, tu dici perché pulsano, fa forza una pulsa. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci avimma scusa. Di valilla in coppo musso, se so

0: porta la busta. Ci amiamo, ci amiamo, ci amiamo e ci amiamo.
1: Tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Padre non mia mamma, o va mio padre, perciò che figlia vanno a peturbare, che ogni anno aggiunta non da fare, a vita all'altra, e beh, tu scagnerà da re. E quando arriva la notizia morta, a mamma questa femmina più forte, sarà in casa di spesa, lo allupare.

sei figlio bronzo, fa giudizio seria, ma per quando il tumore dai aiuta, mai da tombuta, mai a chi tu

la cambia en mi guerra, era guagliona, tristezza basso per la viazione, un escenario all'ana, per pura, vai volontario, e va, chi è che sta capo qua, mio caro padre, dunque

settimana fa, io già fatali tra. La vita letto fatta certamente, un palo bello buono sta perduta, e che sedia commovente, ma tu e io mandatanno a noi aiuto.

no, non mi avete di, caro signore, che ben badata avete in aviatore. L'assicurazione è forte sì, ma non l'avete di, capagna sì. Per me scusate in meraviglia, in che denaro poppa parruglia, da branche carte mille ville, e stenda male, sì, ma tu mercante, o te.

0: non ne voglio.
1: Carmenella sta buona malata, non torna da vero, non torna da vero, da non mi è da dannata portata, fa farla da lei, fa farla da lei, o dottore l'ha osservata, e l'ha vista bella mia, ma sarà sta malatia, la ricetta è che sta qua. Tanto con solo, nato dei violo, non vieto guarnita.

ricetta sai si fa? Chiamarlo paro e fare testamento.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Nessuno più fatica a sto paese, son garze terre e piante sosseccate, la gente non ragiona già un mese, sta cosa non può dire no, non può dire no, e sì, nessuno parla, mo parli. Tup tup marisha, arabite son amico, move conto, move dico, perché son venuto qua. Tup tup marisha, arabite marisha, a sapita carmelina, che sta casa in coppa scesa, è una mala che a Pampesa vuoi la vita fa restare. Move dico marisha, move conto marisha, nessuno ma sto paese da Carmela si è salvato, ogni dune ha fatturato uno vaso che sa da yam ya marisha, per capriccio e no p'amore, uno vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non la fa più ragionare, e una legge non ci sta, provvedite marisha. Tone concetta mine co pascale, Vincenzo Ciro, so redutta miezza, o farmacista e aggiunta comunale, non sanno più parlà, no, più parlà, no. Che guai per stu paese, ma

Nessun uomo a sto paese da Carmela si è salvato. Ogni dune ha fatturato con un vaso che sa da. Iamo ya, iamo bello marescià. E capriccio e no p'amore, un vaso e fuoco ardente avvelena tanta gente, non ne fa più ragionare. E una legge non ci sta, provvedite marescià. Marescià, voi non parlate? Ma perché non rispondete? Marescià, che vi sentite, non garrate che ho parlato. Ah, pure voi

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Signori, servo eccellenza, se voi siete un signore, io volessi aver l'onore di Maria Chiso.

E se te li dà una sorella, o stessa fascia rosa ce lo porti e ce lo saccia portare, e voi mi sapete benissimo. E creva Mariciana, sto trascorso non mi piace. E beh, qui va vita fa capace che sta storia da farmi. Si va un goccio nata moda, che passa da pasta via, giuro, prima mamma mia, non mi faccia passare giù. Che sta armata e non mi fa paura.

sultana. Oggi o dimana, prima di ciò sandra, sato si tu si, quattro notte, volta a volte torna a far. Quella dico quando torna, da Columbina, quando vega faccia a faccia, se la faccia non lo sa, tanto vuole combinare.

la pacienza, so fuoco, fuoco, fuoco, è poco urgente, so vico, vico, vico, se non risposto, scendo da un poco, posso signora, caso va bene.

vecchior mi scognito contento che apriva strumento voleva suonare. Tutto ogni mio strumento è facimmara, perché a Napoli tutto si fa, con l'igname montagna tagliata in brunito.

fiamma, che strumento che noi suonamma, si può dire il suo strumento fatto proprio per divertire. Certo, questa è musica divertente, tutto questo che

che strumento che noi suonamma, si può dire che sono strumenti fatti proprio per divertire. Gente, questa è musica divertente, tutto tuo che c'ho.

0: nata non mi è tispurna, no. Come te la già dico, andando, suonando, l'uomo, il setto forte. Ma dove sta sta fortezza? A prima facite superbiuse e poi non potete gambare lontano la vunnella. La femmina è stata sempre a coppa, senza che cacciate il canzone che femmina stanno in tocca.
1: Facimma pace, Carmè, chi ti voglia bene non posso gambare senza te.
0: Ah, io non ti posso fare.
1: Ma che bocca, ma ci vede sotto all'occhio tu.
0: Spara, tacci, che sia fine che fanno tutto l'uomo.
2: La morte di tutto l'uomo, bre,
1: ma che aspetta che ti faccio nostra vita, Carmelo?
0: Sto tremando sana, va, pizza fuori, champagne aria bella.

mondo egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink. Io fingo di ascoltare tutti, ma

a volte tu ci credi e dimmi cosa vedi. Se poi ci penso sento che la terra si frantuma sotto i piedi, allora giro intorno e allora vado a fondo. Siamo perfetti sconosciuti come macchie su uno sfondo. Allora giro intorno e allora giro in tondo. Amico mio, se cerchi il centro sono io.

sapere tutto, ma al momento giusto lo dimentico e sono molto più egocentrico di Marilyn. E vieni qui, che insieme al ghiaccio metto pure questo ego nel tuo drink.

Sei lo specchio che regala solletico e delizie. Menti lontano dalla mente, sei centrico, tantrico, periferico. Mi lego e mi slego, annego con te. Non nego sia bello come una finta di Diego. Rinnego me stesso, collego e mi aggrego. A volte ti prego, a volte ti credo. Ma poiché non sai scrivere, adesso ti spiego. Ci sono persone scritte al contrario. Puoi leggerle solo da dentro. E allora ci devi entrare.

Sai quanta volte sono tornato a casa con l'ansia rintallana, mia delusione ancora inoperdente? Sai quanta volte mi hanno imbrugliato il cuore e mi tagliava a pezzi soltanto io, cercando a te?

Questa canzone si mietti, questa canzone è tutta in lacrime caruto quando a notte non passava. Solo lui c'era speranza e chi nasce sulla ingoppa terra tiene poche parole per parlare. A forse chi non tiene niente, ma può trovare tutta ricchezza in danno amore come questo. Questa canzone è che la casa piscerella, a dove ci stanno a stritte 10 figli, e mie semmane che lo padre ha dignità e si fa rispettare. Io salso casi tuo, preme la vita mia. È stato giusto, a ma fa male non miliardi volte, perché poi ci trovate a te. E ogni ferita, pure che le indà l'orgoglio, le sanate tu. Io posso cancellare 40 anni da vita mia, ma non potesse ciuffarmene te.

sana uşuyel ogni matin. Curia cantando pa finestra tu. Buongiorno amore mio, buongiorno amore. E poi riascubando per capire. E chian chian con mana carezza. Questo boccuccia così piccerino. Ma da mangiarsi va sapere.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica. Buongiorno, buongiornissimo, come state? Sono io Fabiola Cimminella, sempre pronta a farvi compagnia e soprattutto portarvi qui a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, tanti bellissimi ospiti. Allora ragazzi, qui davvero io sono emozionata tantissimo, perché in realtà è la prima volta che lo conosco, è la prima volta che lo vedo fuori dallo schermo, non lo vedo fuori dal teatro, fuori dalle fiction, fuori da tutto il nostro mondo meraviglioso dello spettacolo, e io ve lo presento subito. È arrivato qui in Rai Adriano Pantaleo.
1: Ciao, grazie Fabiola, è un piacere per me, ciao a tutti.
0: Come stai? Da dove stai venendo? Perché sei in giro tantissimo in questi giorni. Poi una cosa importante e bella, ne parliamo subito tra pochissimo, e analizziamo bene anche questa nuova veste, no, che un po' ricopri, e quindi il ruolo da regista.
1: Sì,
0: bellissimo.
1: Sto bene, benissimo, un po' stanco per i mille impegni, ma una stanchezza bella, figa, di cose belle, quindi una stanchezza piacevole. Sono insomma di ritorno da un grosso giro di vari impegni, tra
0: da dove?
1: Cui
0: scommetti che non ti ricordi da dove?
1: No, l'ultima cosa è stata Procida, però ieri sera aspettavo spettacolo a Napoli, ma un attimo prima al Senato per parlare appunto del Coach dei Due Mondi, il film documentario che mi vede in veste di autore e regista, prima a Treviso perché sto preparando un film per il cinema. Insomma, un po' in giro, tutte cose belle, però condensate in un unico periodo.
0: Io lo possiamo svelare che in realtà hai dei cloni, quasi hai dei cloni, perché è impossibile stare sul pezzo sopra, no? Tutti questi progetti, su questi progetti, e ne parlavamo anche un po' prima davanti a un caffè, perché sono le 7 del mattino. Come è andata la sveglia questa mattina?
1: Bene.
0: Di Fabiola ti sei dovuto svegliare prestissimo?
1: Sì, mi sono svegliato presto, però insomma sono abituato, io sono papà di due ragazzini, una ragazzina e un bambino, quindi sono abituato e li accompagno a scuola, quindi è stata una sveglia quasi regolare.
0: Quasi regolare. E allora vi lascio prima ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui tra pochissimo con Adriano, Pino Daniele, Napulè.

0: Che grande pezzo, diceva il nostro Adriano Pantaleo, che è qui ai microfoni di Radio Live Napoli, contentissima di averlo accolto questa mattina qui, e anche perché c'è tanto da raccontare, tantissimo, e facciamo un attimo un recap, no? Se ti va, di quello che hai fatto, di quello che sei stato, di dove ti abbiamo visto. E fondamentalmente tu hai iniziato davvero da piccolissimissimo la tua carriera.
1: Sì, avevo 7 anni e mezzo, sì, era il 91 quando Lina Wertmüller mi scelse per il film Cult, che poi è diventato un cult. Io speriamo che me la cavo.
0: E lì eri Vincenzino,
1: esattamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Vincenzino, come ti sei trovato in quel casting? Cioè, tu studiavi recitazione, avevi questi, sei trovato per caso?
1: Guarda, in realtà io dico sempre per caso, ma non troppo per caso, nel senso che mio padre lesse sul giornale che Lina Wertmüller faceva
0: che
1: questi
0: bello,
1: provini.
0: Lesse sul giornale. Oggi non si legge,
1: non si legge più in generale, però che lì, la cosa incredibile è che Lina Wertmüller metteva appunto un annuncio sul giornale per quelli che si chiamavano anche gli street casting, no? E però mio padre e mia madre, Ida e Anastasio, sono sempre stati appassionati di teatro. Mia madre, insomma, è ancora un'attrice, insomma, adesso è in compagnia con Giacomo Rizzo, l'ultima cosa che ha fatto. Quindi si respirava a casa quest'aria. Ovviamente io ero un bambino, non avevo mai fatto nulla, e mi accompagnano a fare questo provino tra 3.500 bambini, e da lì, insomma, si innamorano di me, nel senso che vedono tra tutti questi bambini una possibilità, e quindi inizia una serie di casting poi anche abbastanza lunghi, fino a fare quasi 3 mesi di prove con Lina Wertmüller, e poi insomma mi ha scelto. Ho fatto questa esperienza meravigliosa che ha cambiato la mia vita, cioè, se oggi sono qui a parlare con te è perché Lina mi ha scelto per quel film. Io lo dico sempre, devo tutto a Lina e a quel film.
0: E infatti poi dopo insomma è tutto cresciuto, è tutto arrivato in modo frettoloso,
1: sì, anche
0: velocemente.
1: Sì.
0: E quindi il filone è sempre lo stesso, perché prima, davanti al nostro famoso caffè, ci raccontavamo che oggi in realtà non riusciamo a goderci i momenti bene, cioè chiudiamo un file magari di un evento, di una proiezione, di un set anche, sì, magari, per poi aprire il giorno dopo un altro file di quel giorno, di quel momento. Quindi un po' te lo sei trascinato,
1: sì,
0: questo modo di,
1: sì,
0: fare,
1: sì, me lo sono assolutamente trascinato. Pensa che durante il film, cioè durante il montaggio di Io speriamo che me la cavo, altri due grandi registi, che erano Castellano e Pipolo, dovevano fare un film con i bambini. Seppero che Lina aveva appena terminato questo film e gli serviva un bambino napoletano, chiesero a Lina di andare a vedere il montaggio, e andarono al montaggio e mi videro tra i tanti bambini, che eravamo 15, e dissero: vorremmo incontrare lui. E quindi ho iniziato a girare il mio secondo film, C'hai rotto papà, altro grande cult, con Castellano e Pipolo, quando ancora non era uscito Io speriamo che me la cavo. Quindi insomma è stata un'accelerata incredibile.
0: E sì, com'è, sì, la vita da set da bambino? Sono curiosa.
1: Guarda, io la ricordo
0: se
1: come
0: ricordi,
1: no, la ricordo come un'esperienza molto molto bella, nel senso che è come stare sul Luna Park, perché c'è questo grande mondo che si muove, di cui tu sei protagonista, sei anche molto coccolato. Però devo dire che poi con gli anni, successivamente ripensando a quello, e soprattutto quando mia figlia Margherita ha iniziato a fare questo mestiere anche lei da molto piccola, e ho visto proiettato su di lei tutta quella macchina, ho capito che mi ha creato delle pressioni. Ok, lo ricordo sempre come una cosa bella, attenzione, però ho capito che non è stato poi tutto così insomma bellissimo come il ricordo che probabilmente mi sono costruito. Cioè, comunque vivere quelle esperienze così importanti, immagina che la serie successiva che ho fatto subito dopo Amico mio, in cui ero Spillo, faceva 17-18 milioni di telespettatori, cioè oggi, ma anche all'epoca li faceva soltanto la nazionale italiana. È stato proprio lo spartiacque tra gli sceneggiati e la nuova serialità televisiva. Quindi uscire per strada, essere riconosciuto così in maniera potente da dover andare via con la polizia, tutto questo che vivevo come una cosa bella, però forse qualche piccola scoria l'ha lasciata. Nulla di che, ci sono cose molto più gravi.
0: Sì,
1: però insomma,
0: hai analizzato insomma anche grazie a Margherita, no? Tua,
1: sì,
0: figlia,
1: mia figlia, sì.
0: E magari ti si sono aperte
1: è
0: anche
1: vero,
0: delle immagini di qualche,
1: sì, sì,
0: fenomeno caratteriale, perché un attore, chi meglio di te, no, può dirlo, sa come analizzarsi in un certo senso e sa capire,
1: sì,
0: cosa
1: infatti
0: ha creato quel periodo, no, e ad oggi, essendo più grande, è anche un po' bello mettere insieme i pezzi del puzzle, no?
1: È bellissimo,
0: io...
1: sì, sì. Poi in maniera inconsapevole, nel senso, proprio c'è stato proprio un transfer, cioè io ho visto lei, super giù alla mia età, su un set, la macchina che si muoveva su di lei, e incredibilmente mi ha mosso quella corda che avevo probabilmente messo da parte per tanti anni di quella pressione. Lei tra l'altro era felicissima, ma io ho vissuto questa cosa come se a lei stesse dando fastidio, ma in realtà probabilmente era un mio fastidio che avevo vissuto e che non avevo mai, insomma, esternato.
0: Esatto, ci hai fatto i conti dopo un bel po'.
1: Sì, diciamo che mo sta diventando una seduta d'analisi mia, però. No, però.
0: Ma allora, quando apri senza confini è così, guarda, conferma anche il nostro amico in regia Vincenzo.
1: Allora è una tua prerogativa, sì, riesci, sì, a fare delle giuste domande.
0: Assolutamente, sì. Infatti o si alzano, dicono ah che liberazione, o si alzano, ah non ho mai raccontato queste cose, sono bravina a toccare dei punti in modo tranquillo, semplice, perché dietro un artista è un nome.

0: male, forse è ancora più pazzo di te.
1: E abbiamo appena ascoltato Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, qua con Adriano Pantaleo. Ma c'è quest'isola che non c'è?
2: Io la sto cercando ancora, insomma, mi piace pensare che, insomma, questo viaggio verso quest'isola non finisca praticamente mai. Siamo sempre lì a cercare la nostra isola che non c'è, perché la vita è fatta poi di continue sfide, e quindi spostare l'ostacolo sempre un po' più avanti.
1: Guarda, era il mio cartone preferito, Peter Pan. Ancora mi chiedo perché a 36 anni, sì ragazzi, so che sembra che ho 28, fate complimenti, mi chiedo perché io lo guardavo, penso, 2-3 volte al giorno, e ancora oggi è il mio preferito, l'ho fatto vedere a mio figlio. Io, secondo me, perché proprio questo ambiente dell'isola che non c'è, no? Che non c'è, in realtà è nella nostra immaginazione, certo. È un po' anche il mio modo di vivere, sognando un po' sopra le righe, un po' come se fosse tutto un set,
2: ma sì, ma è giusto cercarla,
1: un gioco, ecco.
2: Probabilmente

0: Probabilmente è giusto anche non trovarla fino in fondo, nel senso, adesso senza fare troppe congetture e filosofie, però insomma è una ricerca continua, no? Cioè quest'isola c'è, cioè che non ce la trovi, ma poi ne vuoi cercare un'altra, no? È un po', secondo me, quello che poi a noi artisti ci fa sì che insomma restiamo vivi fino a lungo.
1: E ecco. Infatti mi dicono, Fabio, sei sul mondo, cioè tantissime mi interrompono questa mia, no, voglia di essere fuori dal mondo, e mi dico sei nel mondo reale, cioè sei sulla terra, non siamo in un altro pianeta.
0: Ma ci devi fatto voi, sto così bene.
1: Lo dico, però c'è questa cosa che mi appartiene tantissimo. Allora, torniamo seri, torniamo a noi. Il tuo nuovo docufilm si intitola Il Coach dei Due Mondi ed è dedicato alla storia di Antonio Petillo e è stato presentato Gifoni Film Festival il 24 settembre, addirittura arrivato al Senato della Repubblica, cioè un posto, no, da artista che ti sei catapultato e sicuramente ti ha fatto anche un certo effetto, perché è una storia che molto bella, sportiva e soprattutto anche che unisce Napoli, altre terre, le vele, insomma
0: l'Africa.
1: Racconta, sì, sì. È tuo, sì, il microfono ed è un progetto bellissimo, complimenti.
0: Grazie. No, è la storia di appunto Coach Petillo, che oltre a essere il coach che ha portato per la prima volta lo Scafati in Serie A, che è già una roba incredibile, in realtà è un uomo che ha abdicato più volte la propria carriera sportiva in funzione dei giovani, cioè lui è diventato un maestro di strada, è sempre stato un grande scopritore di talenti nel basket, ma è diventato un maestro di strada in tutta la zona nord di Napoli, quindi Piscino, Lamiano, Scampia, di cui io sono originario perché sono originario di Secondigliano, e successivamente poi, e quindi già lì ha salvato tra virgolette, incrociato tantissime vite di ragazzi più o meno fortunati, alcuni lanciandoli nel basket, altri facendoli appassionare, dando loro una passione e facendo in modo che quella passione li potesse tenere lontano dalla strada. Poi a un certo punto non gli bastava e quindi si è messo in due o tre borsoni, ha riempito con scarpette, completini, canestre, e partito, è andato in Africa. E lì, insieme a un'associazione che si chiama Money for Africa, ha iniziato a recuperare gli street boys appunto di queste gang africane che scappano da casa attraverso lo strumento dello sport, portandoli appunto nelle comunità dove ha costruito lui stesso, dipingendo dei canestri, le linee, dei campi di basket, e ha iniziato la stessa attività lì. E quindi è un uomo straordinario. Io dico sempre che tutto ciò l'ha fatto fuori dal clamore, fuori dai riflettori, fuori da tutto. Io la definisco sempre una straordinaria storia di un uomo comune, perché la bellezza di questa storia è che appunto la conoscono in pochi, e per questo decidiamo di fare il documentario, ma è che Antonio lo fa veramente perché ha deciso di mettere a disposizione di un altro essere umano il proprio sapere. E intercettando queste vite, io l'ho visto perché l'ho seguito per oltre 3 anni, lui le cambia ed è una cosa incredibile e meravigliosa. Ci tengo a dire, questa storia l'ha portata a me Stefano Prestisimone, che è un giornalista del Mattino, appassionato, ex giocatore di basket, che conosceva Antonio appunto come allenatore. Un giorno lo chiama e gli dice: Anto, ma come va la tua squadra? Dice: no, sì, adesso non sto andando via, però che vado in Africa. E perché? E gli inizia a raccontare questa storia. Lui me la porta e dice: Adriano, io dico, me lo devo conoscere, conosco Antonio, e l'idea che mi ero fatto era giusta, anzi Antonio era ancora più straordinario di quello che avevo immaginato.
1: Guarda, meno male che nel mondo ci siano persone così, no? Che grazie al loro sapere, alla loro conoscenza, riescono ad aiutare gli altri, a dare un'opportunità agli altri soprattutto, e poi anche grazie a te che riesci a raccontare queste storie, farle, renderle pubbliche, raccontarle con un mix, ecco, di emozioni, di tecnica che poi c'è all'interno di, certo, una scrittura, di un testo, di tutto quello che racchiude poi anche i meravigliosi tecnici addetti ai lavori, che sì, devo, sì, dire, per me sono i protagonisti, no?
0: Assolutamente,
1: e poi tu,
0: sì,
1: meglio di te può saperlo, perché sei stato sia su un set d'attore che vedere anche il dietro le quinte. Cosa ti ha spinto, Antonio, invece a raccontare questa storia realmente, no? Da dentro?
0: Guarda, questa è un'altra cosa su cui ho riflettuto. Io appena insomma Stefano mi ha parlato di questa storia, si è accesa in me una scintilla, perché ho capito che dietro appunto ai successi sportivi ci poteva essere una storia umana straordinaria. Poi mi sono catapultato in questa cosa, come spesso faccio, e poi nel tempo mi sono domandato anche io come mai poi mi ero tra virgolette accanito nel voler raccontare questa storia, perché non è stato semplice. Infatti ringrazio appunto il produttore Andrea Bonelli e l'altro produttore Francesco Di Leva per Vertigo e Terra Nera, perché mi hanno sostenuto in questo, perché comunque abbiamo fatto un percorso totalmente indipendente. E ho capito che in realtà, da quel primo film di cui parlavamo prima, Io speriamo che me la cavo, l'idea di questo maestro, no? Come era il maestro Sperelli, Paolo Villaggio, in quel film,
1: che meraviglia,
0: che può intercettare le vite di questi bambini e provare a cambiarle, ha seminato probabilmente in me qualcosa di unico, che è il motivo per cui forse dopo tanti anni mi sono ritrovato anche a fondare il Nest insieme a tanti altri artisti, dove appunto a San Giovanni a Teduccio da oltre 15 anni, 20 anni facciamo un lavoro molto simile, cioè mettiamo a disposizione della comunità e soprattutto dei giovani il nostro sapere, che in questo caso è la cultura, è la bellezza e l'arte, per provare insomma a intercettare delle vite, a cambiarle, non per forza a far diventare attori quei ragazzi, ma soprattutto i cittadini consapevoli del futuro. Ecco, questo secondo me è la cosa incredibile, che è un po' quello che fa Antonio, perché Antonio utilizza lo sport come strumento per far capire quello che sempre lui dice ai ragazzi, che cos'è la vita. Ecco, questo secondo me è
1: ma
0: quello.
1: Ma soprattutto, scusa tanto Adriano, se ti interrompo poco,
0: Antonio, certo.
1: Perché hai raccontato come se fossi Antonio, quindi mi sono un attimo destabilizzata, ma soprattutto far capire loro che ci sono, esistono degli strumenti,
0: certo,
1: che tutti li hanno e magari non li vedono, proprio per una
0: ma sì, ma guarda, Antonio dice sempre una cosa bellissima, no? Dice, ragazzini italiani, ragazzini africani, in realtà insomma le esigenze loro sono le stesse, sono molto semplici, cioè quelle di essere visti, di essere ascoltati, prima di essere giudicati. Ecco, spesso appunto quel comportamento non giusto che quel ragazzino fa non è altro che un segno di protesta, perché non si sente ascoltato, no? E poi donare a loro un qualcosa che li possa appassionare e in cui possano riuscire più o meno bene, perché una cosa bellissima che dicono i ragazzi di Antonio è che lui ti fa capire che non è importante giocare in Serie A, ma è importante dare il massimo che tu puoi dare. Ecco, allora se tu il tuo massimo puoi giocare in Serie C, in Serie B o nei dilettanti, non è importante, ma la cosa fondamentale è che tu alla fine della giornata, alla fine del tuo percorso, quando guardi a quello che hai fatto e dici, io ci ho dato tutto, il massimo, il tuo massimo sarà giusto per te. Ne sarai grato, contento, fiero e soddisfatto, perché è quello. Ecco, secondo me questa cosa è molto importante ed è spesso, può sembrare anche banale dirlo, ma invece è sottovalutata, perché questi ragazzi li ascoltiamo troppo pochi.
1: È vero, è vero. Invece un aneddoto che porterai sempre nel cuore a proposito di questo progetto, immagino che ce ne siano tanti, perché
0: sì,
1: sono tutte storie, verità e realtà, no? È generazione sociale, quindi avrai il cuore pieno, no? di sì, storie, di quello che hai visto. Ma
0: guarda,
1: qualcosa
0: c'è una
1: che ti
0: cosa,
1: ha particolarmente
0: c'è una cosa
1: colpito?
0: Bella che mi piace raccontare, che tra le storie che raccontiamo c'è la storia di Ciro Pinto, che è uno degli ex ragazzi giocatori di Antonio, che insomma è stato anche un ragazzo molto insomma promettente, è andato anche nel giro della nazionale, poi dopo ha lasciato e adesso insomma lavora in una pizzeria, fa tutt'altro, però lui
1: sì,
0: viveva meglio dire, nelle vele. E quindi a un certo
1: viveva meglio?
0: No, viveva, perché adesso nelle vele non ci si vive più.
1: Demolite,
0: viveva nelle,
1: sì,
0: nelle vele. E quindi noi siamo andati a girare proprio nelle vele. Mentre giravamo,
1: questo prima, no, che non
0: dell'abbattimento, esatto, ci vivevano ancora. Mentre giravamo, ci hanno fatto notare che saremmo stati gli ultimi a girare all'interno delle vele.
1: Mi sta venendo da piangere.
0: No, e questa cosa per me, insomma, che sono di quelle zone, ha avuto un valore anche simbolico ulteriore rispetto a questo film, perché è vero che le vele sono state tutto quello che è stato raccontato nel racconto, insomma, che è stato fatto per anni delle vele. È un racconto reale, io non sono contro quel racconto, però dico sempre che quel racconto è stato un po', come dire, imparziale, ok? O meglio, si è raccontato soltanto un aspetto di quelle persone, perché in realtà nelle vele, come Ciro e come tante altre famiglie, c'erano tantissime famiglie che tutti i giorni si svegliavano e conducevano una vita onesta, normale, di grandi sacrifici. Allora l'idea che l'ultimo film possa portare un messaggio diverso anche di quella zona,
1: anche di rinascita,
0: no?
1: Bello,
0: in qualche
1: sì,
0: modo, è una roba che mi ha emozionato molto, e l'abbiamo capito proprio mentre eravamo lì sul set nelle riprese, e quindi è stato emozionante girare quei 3 giorni lì insieme agli abitanti a Ciro delle Vele.
1: Il coach dei due mondi, titolo? Caro autore.
0: No, il titolo in realtà ce l'ha dato uno dei ragazzi, perché
1: ragazzi di Antonio?
0: Sì, africano, perché questo ragazzo un giorno appunto viene a scoprire attorno al lavoro che fa Antonio in Africa, il lavoro che fa Antonio là, e dice: coach, ho scoperto di questa cosa, lei come là, lei è proprio il coach dei due mondi.
1: Wow!
0: E quindi insomma, quale titolo migliore? A volte appunto un autore non deve fare altro, soprattutto con i documentari, che ascoltare, no? Essere attento nel riportare quello che ha avviene attorno in questo mondo che decidi di raccontare.
1: E allora, guarda, a proposito di ragazzi che sicuramente sono stati gli è stato dato un'opportunità, io vi dedico questo pezzo, ce l'ascoltiamo insieme, che è meraviglioso, di Jovanotti, Ragazzo Fortunato, e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui sulle note di Jovanotti, meraviglioso artista e meraviglioso artista anch'io davanti. In realtà lui è un attore, autore, regista, direttore artistico e sono onoratissima, lo ripeterò fino alla fine, di averti qui.
1: Grazie.
0: Adriano Pantaleo. Allora, abbiamo parlato del tuo docufilm, primo da regista ed autore.
1: Sì, come documentario sì, da autore no, perché avevo già collaborato alla scrittura di Noi ce la siamo cavata, appunto il documentario sul trentennale del film Io speravo che me la cavo, in cui siamo andati con Giuseppe Marcalbano, che era il regista, a ritrovare tutti quegli ex bambini e farci raccontare appunto che cosa sono oggi e come hanno passato questi 30 anni. Tra l'altro è una storia, che quella sono tante storie molto belle, che potete trovare sicuramente su qualche piattaforma senza fare pubblicità, ma se cercate Noi ce la siamo cavata è disponibile insomma sulle piattaforme.
0: E insomma, invece non ti ho chiesto, visto che abbiamo analizzato tantissimo la storia, abbiamo raccontato come è nato il titolo, chi sono i protagonisti, chi sono i ragazzi, veste da regista, ti sei divertito staccandoci un attimo dal lavoro, quello reale, no, emotivo e empatico?
1: Sì.
0: E
1: sì mi sono divertito molto, ma diciamo che è stato quasi un passaggio naturale. Nel senso che essendo io cresciuto sul set, sono sempre stato poi prima un bambino, poi un ragazzino e adesso insomma un giovane uomo curioso.
0: È veramente un mondo dentro, davvero. Sì. Pensa, da piccolo stare sui set tutti i giorni, magari qualche mese di pausa ce l'avrei avuto. Sicuramente sì, ma quanto hai assorbito?
1: Esatto, assorbito, perché insomma questa curiosità mi portava sempre a guardare, a esplorare, a chiedere, e quindi a un certo punto, quando poi ho deciso di raccontare la mia prima storia, che è stato il mio primo cortometraggio, che si chiama Sensazioni d'amore, e sì, quando sono stato lì a dover fare il regista, in realtà mi è capitato di capire che sapevo fare tutto, non benissimo ovviamente, però cioè non ho dovuto dire adesso come si fa, perché ovviamente essendo cresciuto io sui set ho sempre visto che cosa si doveva fare, e poi mi sono sempre appassionato insomma anche proprio all'aspetto della regia, della direzione, della fotografia, quindi gli obiettivi, le inquadrature.
0: Anche un DOP potresti essere
1: No, quello non proprio, però diciamo che sono uno di quei registi che con i DOP insomma riescono a dialogare, perché hanno insomma, ho delle nozioni per cui riesco a capire di cosa stiamo parlando, no? Perché
0: che
1: anche
0: importante.
1: Questo ed è importantissimo secondo me, così come è importante trovare un DOP spesso per me come sono regista, che sappia insomma venire incontro alle esigenze della storia, no, alle mie, e che non si metta avanti a quelle. In questo Antonio De Rosa, che è il DOP appunto di questo Coach dei Due Mondi, è stato straordinario, perché noi abbiamo dovuto seguire la storia di quest'uomo che è un melting pot di linguaggi. Cioè Antonio passa dai parquet della Serie A ai campetti di periferia di Scampia, alla terra battuta dell'Africa, a arte. Lui è appassionato di arte e costringe tutti i ragazzini che vanno ad andare allora come fai a decidere qual è il linguaggio da utilizzare, no? Quindi abbiamo dovuto dire Antonio e la sua vita detta, e noi seguiamo, quindi abbiamo fatto le inquadrature bellissime quando parliamo di sport, le inquadrature sporche nelle vele quando seguiamo i ragazzini in Africa, non ti dico che cosa è successo. Quindi Antonio in questo è De Rosa, è stato veramente bravissimo come DOP e come tutta la squadra. Ci tengo a citare anche il montatore Pasquale Sbarra, che è stato straordinario nel riscrivere con me al montaggio il film, perché poi è un documentario insomma si riscrive di nuovo quando poi, perché pensi di fare delle cose, poi la vita te ne dà altre e
0: no,
1: ti ritrovi.
0: Ma poi soprattutto ti ritrovi anche delle scene, no?
1: Certo, che non avevi immaginato, e quella che avevi immaginato poteva accadere non è accaduto. Quindi insomma è stata una grande squadra e insomma sono contento e li ringrazio tutti.
0: Quindi è impacchettato, è pronto, post prodotto, presentazioni, evento, dove devo venire io e quando?
1: Allora,
0: soprattutto anche gli altri.
1: Da fine ottobre faremo una serie di proiezioni evento in
0: fine
1: giro.
0: Fine ottobre.
1: Da fine ottobre in giro per l'Italia, sicuramente Napoli più di una.
0: Guarda,
1: Roma lo presenteremo.
0: Scrivendo, ragazzi,
1: vai,
0: io
1: vai.
0: Scrivo perché qua la memoria, non ce l'ho.
1: No, certo, sono tante le cose. E poi insomma sarà anche in sala per le scuole della regione Campania. Stanno stabilendo appunto delle date. Ci saranno almeno 3 giornate in cui i ragazzi delle scuole potranno andare a vedere questo docufilm.
0: Che bello,
1: perché
0: bravi.
1: Secondo me insomma l'esempio non tanto di Antonio, ma delle storie che Antonio, dei ragazzi che Antonio ha intercettato, sono esempi di storie positive, di vite che possono cambiare e migliorarsi.
0: Che bello, grazie, mi raccomando, fammi sapere quando, perché
1: sì,
0: hai detto fino a ottobre, non lo so, ma non sei libero adesso. Entriamo in Napoli Express e ti metto un po' alla prova.
1: Vai.
0: Vediamo, anzi più che alla prova è un giochino. Un piatto che per te sa di Napoli, così noi lo conosciamo anche Adriano Pantaleo, fuori l'artista.
1: Allora, io prima mangiavo carne e ti avrei detto la genovese. Adesso che non mangio più carne, uno dei piatti che mi riporta subito a Napoli è il paccaro con il coccio.
0: Guarda come si sta scocciando di fare questo Napoli Expo. Cioè, ho notato proprio uno switch di... volevo parlare d'arte.
1: Invece mi piace tanto.
0: Una parola napoletana che usi sempre.
1: Pucondria.
0: Invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente.
1: Sant'Antonio a Posillipo. Sant'Antonio a Posillipo.
0: Mi sembrava che dovevi...
1: No, perché hai detto un posto. Allora, quello è sicuramente un mio posto del cuore.
0: Invece una tradizione che non vorresti mai perdere.
1: È la processione che da quando sono bambino facciamo il 24 sera a mezzanotte, in cui il più piccolo della casa prende il bambino Gesù e per accompagnarlo nella culla facciamo il giro di tutte le stanze cantando Tu scendi dalle stelle.
0: Ma allora vedete che c'è sta tradizione, ragazzi. Io ero quest'anno in Trentino, che
1: capirai.
0: È questa tipa dell'hotel, del ristorante, mi dice: voi avete questa tradizione del bambinello che si prende in braccio e si passa per tutte le stanze? Io e tutta
1: famiglia.
0: Ma non l'hanno mai
1: No, è una tradizione assolutamente...
0: Mamma mia, forse è più proprio napoletana.
1: Sì, napoletana. Poi io ho una famiglia che insomma ci ha tenuto a tramandare le tradizioni, cosa che io sto facendo con i miei figli, quindi è una tradizione.
0: È una tradizione. Casualità, andiamo in camera, accendo la televisione, un TG, la Rai, sì. E fanno vedere queste scene. Io torniamo dopo giù. Papà mi dice: Fabio, l'hai visto? Guarda, ne parlavamo proprio oggi a pranzo. Che c'è? Vabbè, vergogniamoci di questa cosa. Invece, Adri, una cosa di Napoli che invece non sopporti.
1: Di Napoli non sopporto l'invadenza.
0: Maron, siamo in due. Ce l'abbiamo come popolo.
1: Certo.
0: Però non è quell'invadenza, guarda, ragionavo la scorsa volta, non è quell'invadenza cattiva, attenzione, c'è anche quella.
1: No.
0: Però è proprio quell'inciuscio che hanno sapere chi è figlio chi è lo zio di dove sei andato. Perché è proprio un atteggiamento.
1: Sì, ma se ti posso dire, guarda, anche un'altra cosa che non sopporto, forse di più dell'invadenza, adesso che ti sentivo parlare, è quell'atteggiamento che non saprei definire in una sola parola, per cui quello che è fatto qua è sempre sminuito, perché che ce vo usace fa prui, come diceva Raffaele Viviani in Campanilismo. Ecco, quel tipo di atteggiamento che è tipico del napoletano, che in tutto, nel calcio, nell'allenatore, nel tuo mestiere, nella pizzeria, nell'attore, ma che ce vo usace fa. Invece se una cosa la fanno fuori, diceva Viviani, tutto quanto ad applaudire, che bra. Ecco, quel tipo di atteggiamento è proprio una cosa che secondo me ci ha limitato per secoli, proprio per secoli, e che forse le ultimissime generazioni un po' stanno superando e sono felice.
0: E meno male, meglio meno noi, male. Su questo
1: assolutamente.
0: Su questo. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa sceglieresti? Anche di astratto, ovviamente.
1: Ma sicuramente l'ospitalità napoletana. E soprattutto in questo momento storico in cui ci viene detto dall'alto di essere poco ospitali, di dover respingere gli altri esseri umani, io credo che questo sia un valore incredibile di una città abituata, forse più di tutte le altre al mondo, ad accogliere tutti gli esseri umani.
0: È la nostra ospitalità, insomma, come negarlo? Anzi, siamo troppo ospitali, giù un po' sul tavolo, sempre di più.
1: Però meglio troppo che poco in questo momento.
0: È vero, questo ci caratterizza tantissimo e penso sia una delle cose più belle. Mi capita spesso, perché anche quando vado fuori, anche in Italia, disposti di un po', Milano, per esempio, vai da fare una piega da un parrucchiere, perché ogni tanto voglio essere femmina, poi che voglio sedere e farmi coccolare, è quello che ti dicono gli altri. E che bello avere una persona che fa un sorriso, che dice una parola, che è gentile, che è accogliente.
1: Cioè, banalmente, è una cosa che per me è normale, entrare nel bar la mattina e dire buongiorno a tutti o buongiorno, e dall'altra parte avere le persone che ti rispondono, per noi è una cosa scontata, ma non è così. Cioè, appunto, non bisogna fare neanche troppi chilometri, è vicino.
0: Sei andata un po' troppo.
1: Sì, tu sei andata molto.
0: Perché lì prima sono rimasta,
1: ma prima di arrivare a Milano ce ne abbiamo almeno altre 10 di città in cui si stranirebbero.
0: Bellissimo. Noi ci fermiamo ancora per un attimo con un altro brano meraviglioso di Negro Amaro. Meraviglioso.

0: meraviglioso. Wow. Com'è? 1 a 10? Questo timbro?
1: Bellissimo.
0: Posso pure cantare?
1: Ha voglia. Sicuramente più di me, io sono una campana.
0: Devi fare un po' di... L'hai fatto canto?
1: No, poco. Ecco, uno dei miei rammarichi.
0: Madonna.
1: Non aver studiato. Infatti a mia figlia dico sempre, fai canto.
0: Ma poi è bellissimo. Io canto dentro casa con i... Ovviamente non so un test, però due frasi insieme di un brano, quella non ce l'ho. Adriano Pantaleo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Momento identitario di Napoli senza confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza mai tradurla, portarla in giro per il mondo perché è bella così com'è.
1: Schizzichio.
0: Quella pioggerellina che scende piano
1: che,
0: piano.
1: Sì, che poi è una pioggerellina che può portare tristezza e malinconia, appunto, ipocondria, ma anche in realtà una sensazione piacevole di rilassamento, di pensiero, di riflessione.
0: Che a noi serve anche tanto, no? Il rilassamento.
1: Mamma mia.
0: Grazie Adriano per essere stato qui con me. Sono contentissima, mi raccomando, tienici aggiornati. E vi abbraccio, ragazzi. Scaricate, mi raccomando, RaiPlay Sound, perché tutte le puntate sono disponibili nella sezione podcast. Ciao a you!
1: Ciao
0: un abbraccio.
1: A tutti.
0: Ciao.

0: d'amore, ti danno una pera, da già guardare in dall'occhio, se no tu non mi crire.
1: Voglio cantare amore, quartiere per quartiere.

0: dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, come state? Sono io Fabiola Cimminella, sempre pronta a farvi compagnia e soprattutto portarvi qui a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, tanti bellissimi ospiti. Allora ragazzi, qui davvero io sono emozionata tantissimo, perché in realtà è la prima volta che lo conosco, è la prima volta che lo vedo fuori dallo schermo, non lo vedo fuori dal teatro, fuori dalle fiction, fuori da tutto il nostro mondo meraviglioso dello spettacolo, e io ve lo presento subito. È arrivato qui il Rai Adriano Pantaleo.
3: Ciao, grazie Fabiola, è un piacere per me, ciao a tutti.
2: Come stai? Da dove stai venendo? Perché sei in giro tantissimo in questi giorni. Poi una cosa importante e bella, ne parliamo subito tra pochissimo, e analizziamo bene anche questa nuova veste, no, che un po' ricopri, e quindi il ruolo da regista.
3: Sì,
2: bellissimo.
3: Sto bene, benissimo, un po' stanco per i mille impegni, ma una stanchezza bella, figa, di cose belle, quindi una stanchezza piacevole. Sono insomma di ritorno da un grosso giro di vari impegni, tra
2: da dove?
3: Cui
2: scommetti non ci ricordi, non ti ricordi da dove?
3: No, l'ultima cosa è stata Procida, però ieri sera spettacolo a Napoli, ma un attimo prima al Senato per parlare appunto del Coach dei Due Mondi, il film documentario che mi vede in veste di autore e regista, prima a Treviso perché sto preparando un film per il cinema, insomma un po' in giro, tutte cose belle, però condensate in un unico periodo.
2: Io lo possiamo svelare che in realtà hai dei cloni, quasi hai dei cloni, perché è impossibile stare sul pezzo sopra, no? Tutti questi progetti, su questi progetti, e ne parlavamo anche un po' prima davanti a un caffè, perché sono le 7 del mattino. Come è andata la sveglia questa mattina?
3: Bene.
2: Di Fabiola ti sei dovuto svegliare prestissimo.
3: Sì, mi sono svegliato presto, però insomma sono abituato, io sono papà di due ragazzini una ragazzina e un bambino, quindi sono abituato e li accompagno a scuola, quindi è stata una sveglia quasi regolare.
2: E allora vi lascio prima ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui tra pochissimo con Adriano, Pino Daniele, Napulè.

0: Che grande pezzo, diceva il nostro Adriano Pantaleo, che è qui ai microfoni di Radio Live Napoli, contentissima di averlo accolto questa mattina qui, e anche perché c'è tanto da raccontare, tantissimo, e facciamo un attimo un recap, no? Se ti va, di quello che hai fatto, di quello che sei stato, di dove ti abbiamo visto. E fondamentalmente tu hai iniziato davvero da piccolissimissimo la tua carriera.
1: Sì, avevo 7 anni e mezzo, sì, era il 91 quando Lina Wertmüller mi scelse per il film Cult, che poi è diventato un cult. Io speriamo che me la cavo.
0: E lì eri Vincenzino.
1: Esattamente.
0: Allora
1: sì.
0: Vincenzino, come ti sei trovato in quel casting? Cioè tu studiavi recitazione, avevi questi, sei trovato per caso?
1: Guarda, in realtà io dico sempre per caso, ma non troppo per caso, nel senso che mio padre lesse sul giornale che Lina Wertmüller faceva
0: che
1: questi
0: bello,
1: provini.
0: Che bello, lesse sul giornale. Oggi non si legge,
1: oggi non si legge più in generale, però la cosa incredibile è che Lina Wertmüller metteva appunto un annuncio sul giornale per quelli che si chiamavano anche gli street casting, no? E, però mio padre e mia madre, Ida e Anastasio, sono sempre stati appassionati di teatro. Mia madre insomma è ancora un'attrice, insomma adesso è in compagnia con Giacomo Rizzo, l'ultima cosa che ha fatto, quindi si respirava a casa quest'aria. Ovviamente io ero un bambino, non avevo mai fatto nulla, e mi accompagnano a fare questo provino tra 3.500 bambini, e da lì insomma si innamorano di me, nel senso che vedono tra tutti questi bambini una possibilità, e quindi inizia una serie di casting poi anche abbastanza lunghi, fino a fare quasi 3 mesi di prove con Lina Wertmüller, e poi insomma mi ha scelto, ho fatto questa esperienza meravigliosa che mi ha cambiato la mia vita, cioè, se oggi sono qui a parlare con te è perché Lina mi ha scelto per quel film. Io lo dico sempre, devo tutto a Lina e a quel film.
0: E infatti poi dopo insomma è tutto cresciuto, è tutto arrivato in modo frettoloso,
1: sì, anche
0: velocemente.
1: Sì.
0: E quindi il filone è sempre lo stesso, perché prima davanti al nostro famoso caffè ci raccontavamo che oggi in realtà non riusciamo a goderci i momenti bene, cioè chiudiamo un file magari di un evento, di una proiezione, di un set anche, sì, magari, per poi aprire il giorno dopo un altro file di quel giorno, di quel momento. Quindi un po' te lo sei trascinato questo,
1: sì,
0: modo di,
1: sì,
0: fare,
1: sì, me lo sono assolutamente trascinato. Pensa che durante il film, cioè durante il montaggio di Io speriamo che me la cavo, altri due grandi registi, che erano Castellano e Pipolo, dovevano fare un film con i bambini. Seppero che Lina aveva appena terminato questo film e gli serviva un bambino napoletano, chiesero a Lina di andare a vedere il montaggio, e andarono al montaggio e mi videro tra i tanti bambini, che eravamo 15, e dissero: vorremmo incontrare lui. E quindi ho iniziato a girare il mio secondo film, cioè Rotto papà, altro grande cult, con Castellano e Pipolo, quando ancora non era uscito Io speriamo che me la cavo. Quindi insomma è stata un'accelerata incredibile.
0: Sì, com'è, sì, la vita da set da bambino? Sono curiosa.
1: Guarda, io la ricordo
0: se
1: come
0: ricordi,
1: no, la ricordo come un'esperienza molto molto bella, nel senso che è come stare sul Luna Park, perché c'è questo grande mondo che si muove, di cui tu sei protagonista, sei anche molto coccolato. Però devo dire che poi con gli anni, successivamente ripensando a quello, e soprattutto quando mia figlia Margherita ha iniziato a fare questo mestiere anche lei da molto piccola, e ho visto proiettato su di lei tutta quella macchina, ho capito che mi ha creato delle pressioni. Ok, lo ricordo sempre come una cosa bella, attenzione, però ho capito che non è stato poi tutto così insomma bellissimo come il ricordo che probabilmente mi sono costruito. Cioè comunque vivere quelle esperienze così importanti, immagina che la serie successiva che ho fatto subito dopo Amico mio, in cui ero Spillo, faceva 17-18 milioni di telespettatori, cioè oggi, ma anche all'epoca li faceva soltanto la nazionale italiana. È stato proprio lo spartiacque tra gli sceneggiati e la nuova serialità televisiva. Quindi uscire per strada, essere riconosciuto così in maniera potente da dover andare via con la polizia, tutto questo che vivevo come una cosa bella, però forse qualche piccola scoria l'ha lasciata. Nulla di che, ci sono cose molto più gravi,
0: sì,
1: però insomma,
0: però hai analizzato insomma anche grazie a Margherita, no? Tua,
1: sì,
0: figlia,
1: mia figlia, sì.
0: E magari ti si sono aperte
1: è
0: anche
1: vero.
0: delle immagini di qualche,
1: sì, sì,
0: fenomeno caratteriale, perché un attore, chi meglio di te, no, può dirlo, sa come analizzarsi in un certo senso e sa capire,
1: sì,
0: cosa,
1: ma infatti,
0: ha creato quel periodo, no, e ad oggi essendo più grande è anche un po' bello mettere insieme i pezzi del puzzle, no?
1: È bellissimo, io... sì, sì. Poi in maniera inconsapevole, nel senso proprio che c'è stato proprio un trasfer, cioè io ho visto lei super giù alla mia età su un set, la macchina che si muoveva su di lei, e incredibilmente mi ha mosso quella corda che avevo probabilmente messo da parte per tanti anni di quella pressione. Lei tra l'altro era felicissima, ma io ho vissuto questa cosa come se a lei stesse dando fastidio, ma in realtà probabilmente era un mio fastidio che avevo vissuto e che non avevo mai, insomma, esternato.
0: Esatto, ci hai fatto i conti dopo un bel po'.
1: Sì, diciamo che mo sta diventando una seduta d'analisi mia, però. No, però.
0: No, ma allora, quando apri senza confini è così, guarda, conferma anche il nostro amico in regia Vincenzo. Ah,
1: allora è una tua prerogativa, sì, riesci a fare delle giuste domande.
0: Assolutamente sì, infatti o si alza dicono ah che liberazione, o si alzano ah non ho mai raccontato queste cose, sono bravina a toccare dei punti in modo tranquillo, semplice, perché dietro un artista è un nome, no? C'è un essere umano, quindi mi piace tirar fuori anche le difficoltà, perché siamo abituati a vedere tutto perfetto, tutto vero, bello, come se fossimo esecutori di un qualcosa e basta, ma in realtà c'è un mondo dietro enorme, e quindi proprio per questo mondo enorme, guarda, mi prendo una pausa perché poi ritorniamo a parlare, ma questa volta da regista, da autore e della tua opera meravigliosa presentata poi in posti ultra wow, e intanto ci ascoltiamo L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. Stiamo facendo proprio un escursus di musica, di poesia. Torniamo qui a Napoli senza confini.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E abbiamo appena ascoltato Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, qua con Adriano Pantaleo. Ma c'è quest'isola che non c'è?
2: Io la sto cercando ancora. Insomma, mi piace pensare che insomma questo viaggio verso quest'isola non finisca praticamente mai. Siamo sempre lì a cercare la nostra isola che non c'è, perché la vita è fatta poi di continue sfide, e quindi spostare l'ostacolo sempre un po' più avanti.
1: Guarda, era il mio cartone preferito, Peter Pan. Ancora mi chiedo perché a 36 anni, sì ragazzi, so che sembra che ho 28, fate complimenti, mi chiedo perché lo guardavo, penso, 2-3 volte al giorno, e ancora oggi è il mio preferito, l'ho fatto vedere a mio figlio. Io, secondo me, perché proprio questo ambiente dell'isola che non c'è, no? Che non c'è, che in realtà è nella nostra immaginazione, certo. È un po' anche il mio modo di vivere, sognando un po' sopra le righe, un po' come se fosse tutto un set, cioè,
2: giusto cercarla,
1: un gioco, ecco.
2: Probabilmente è giusto anche non trovarla fino in fondo, nel senso, adesso senza fare troppe congetture e filosofie, però insomma è una ricerca continua, no? Cioè quest'isola c'è, cioè che non ce la trovi, ma poi ne vuoi cercare un'altra, no? È un po', secondo me, quello che poi a noi artisti ci fa sì che insomma restiamo vivi fino a lungo.
1: E
2: ecco.
1: Infatti mi dico, Fabio, sei sul mondo, cioè tantissime, ma interrompo.

0: rompono questa mia voglia di essere fuori dal mondo e mi dico sei nel mondo, reale, cioè sei sulla terra, non siamo in un altro pianeta.
1: Ma vai, ci devi fatto muoversi, sto così bene.
0: Lo dico, però c'è questa cosa che mi appartiene tantissimo. Allora, torniamo seri, torniamo a noi. Il tuo nuovo docufilm si intitola Il coach dei due mondi ed è dedicato alla storia di Antonio Petillo e è stato presentato al Gifoni Film Festival il 24 settembre, addirittura arrivato al Senato della Repubblica, cioè un posto, no, da artista che ti sei catapultato e sicuramente ti ha fatto anche un certo effetto, perché è una storia che molto bella, sportiva e soprattutto anche che unisce Napoli, altre terre, le vele, insomma
1: l'Africa.
0: Racconta, sì, è tuo, sì, il microfono ed è un progetto bellissimo, complimenti.
1: Grazie, no, è la storia di appunto coach Petillo, che oltre a essere il coach che ha portato per la prima volta lo Scafati in Serie A, che è già una roba incredibile, in realtà è un uomo che ha abdicato più volte la propria carriera sportiva in funzione dei giovani, cioè lui è diventato un maestro di strada, è sempre stato un grande scopritore di talenti nel basket, ma è diventato un maestro di strada in tutta la zona nord di Napoli, quindi Piscino, Lamiano, Scampia, di cui io sono originario perché sono originario di Secondigliano, e successivamente poi, e quindi già lì ha salvato tra virgolette, incrociato tantissime vite di ragazzi più o meno fortunati, alcuni lanciandoli nel basket, altri facendoli appassionare, dando loro una passione e facendo in modo che quella passione li potesse tenere lontano dalla strada. Poi a un certo punto non gli bastava e quindi si è messo in due o tre borsoni, ha riempito con scarpette, completini, canestre, è partito e è andato in Africa. E lì, insieme a un'associazione che si chiama Money for Africa, ha iniziato a recuperare gli street boys, appunto di queste gang africane che scappano da casa, attraverso lo strumento dello sport, portandoli appunto nelle comunità dove ha costruito lui stesso, dipingendo dei canestri, le linee, dei campi di basket, e ha iniziato la stessa attività lì. E quindi è un uomo straordinario, io dico sempre che tutto ciò l'ha fatto fuori dal clamore, fuori dai riflettori, fuori da tutto. Io la definisco sempre una straordinaria storia di un uomo comune, perché la bellezza di questa storia è che appunto la conoscono in pochi e per questo decidiamo di fare il documentario, ma è che Antonio lo fa veramente perché ha deciso di mettere a disposizione di un altro essere umano il proprio sapere. E intercettando queste vite, io l'ho visto perché l'ho seguito per oltre 3 anni, lui le cambia ed è una cosa incredibile e meravigliosa. Ci tengo a dire, questa storia l'ha portata a me Stefano Prestisimone, che è un giornalista del Mattino, appassionato, ex giocatore di basket, che conosceva Antonio appunto come allenatore. Un giorno lo chiama e gli dice: Anto, ma come va la tua squadra? Dice: no, sì, adesso non sto andando via, però che vado in Africa. Perché? E gli inizia a raccontare questa storia. Lui me la porta e dice: Adriano, io dico, me lo devo conoscere, conosco Antonio e l'idea che mi ero fatto era giusta, anzi Antonio era ancora più straordinario di quello che avevo immaginato.
0: Guarda, meno male che nel mondo ci siano persone così, no? Che grazie al loro sapere, alla loro conoscenza riescono ad aiutare gli altri, a dare un'opportunità agli altri soprattutto, e poi anche grazie a te che riesci a raccontare queste storie, farle, renderle pubbliche e raccontarle con un mix, ecco, di emozioni, di tecnica che poi c'è all'interno della, certo, scrittura, di un testo, di tutto quello che racchiude poi anche i meravigliosi tecnici addetti ai lavori che, sì, devo, sì, dire, per me sono i protagonisti, no?
1: Assolutamente,
0: e poi tu,
1: sì,
0: meglio di te può saperlo, perché sia sei stato sia su un set d'attore che vedere anche il dietro le quinte. Cosa ti ha spinto, Antonio, invece a raccontare questa storia realmente, no? Da dentro?
1: Guarda, questa è un'altra cosa su cui ho riflettuto. Io appena Stefano mi ha parlato di questa storia, si è accesa in me una scintilla, perché ho capito che dietro appunto ai successi sportivi ci poteva essere una storia umana straordinaria. Poi mi sono catapultato in questa cosa come spesso faccio, e poi nel tempo mi sono domandato anche io come mai poi mi ero tra virgolette accanito nel voler raccontare questa storia, perché non è stato semplice. Infatti ringrazio appunto il produttore Andrea Bonelli e l'altro produttore Francesco Di Leva per Vertigo e Terra Nera, perché mi hanno sostenuto in questo, perché comunque abbiamo fatto un percorso totalmente indipendente. E ho capito che in realtà da quel primo film di cui parlavamo prima, Io speriamo che me la cavo, l'idea di questo maestro, no? Come era il maestro Sperelli, Paolo Villaggio in quel film,
0: che meraviglia,
1: che può intercettare le vite di questi bambini e provare a cambiarle, ha seminato probabilmente in me qualcosa di unico, che è il motivo per cui forse dopo tanti anni mi sono ritrovato anche a fondare il Nest, insieme a tanti altri artisti, dove appunto a San Giovanni a Teduccio da oltre 15 anni, 20 anni facciamo un lavoro molto simile, cioè mettiamo a disposizione della comunità e soprattutto dei giovani il nostro sapere, che in questo caso è la cultura, è la bellezza, è l'arte, per provare insomma a intercettare delle vite, a cambiarle, non per forza a far diventare attori quei ragazzi, ma soprattutto i cittadini consapevoli del futuro. Ecco, questo secondo me è la cosa incredibile, che è un po' quello che fa Antonio, perché Antonio utilizza lo sport come strumento per far capire quello che sempre lui dice ai ragazzi, che cos'è la vita. Ecco, questo secondo me è
0: ma
1: quello.
0: Ma soprattutto, scusa Anto, Adriano, se ti interrompo, Antonio
1: certo.
0: Già, perché hai raccontato come se fossi Antonio, quindi mi sono un attimo destabilizzata. Ma soprattutto far capire loro che ci sono, esistono degli strumenti,
1: certo,
0: che tutti li hanno e magari non li vedono, proprio per una
1: ma sì, ma guarda, Antonio dice sempre una cosa bellissima, no. Dice, ragazzini italiani, ragazzini africani, in realtà insomma le esigenze loro sono le stesse, sono molto semplici, cioè quelle di essere visti, di essere ascoltati, prima di essere giudicati. Ecco, spesso appunto quel comportamento non giusto che quel ragazzino fa non è altro che un segno di protesta, perché non si sente ascoltato, no? E poi donare a loro un qualcosa che li possa appassionare e in cui possano riuscire più o meno bene, perché una cosa bellissima che dicono i ragazzi di Antonio è che lui ti fa capire che non è importante giocare in Serie A, ma è importante dare il massimo che tu puoi dare. Ecco, allora se tu il tuo massimo puoi giocare in Serie C, in Serie B o nei dilettanti, non è importante, ma la cosa fondamentale è che tu alla fine della giornata, alla fine del tuo percorso, quando guardi a quello che hai fatto e dici, io ci ho dato tutto, il massimo, il tuo massimo sarà giusto per te. Ne sarai grato, contento, fiero e soddisfatto, perché è quello. Ecco, secondo me questa cosa è molto importante, ed è spesso, può sembrare anche banale dirlo, ma invece è sottovalutata, perché questi ragazzi li ascoltiamo troppo pochi.
0: È vero, è vero. Invece un aneddoto che porterai sempre nel cuore a proposito di questo progetto, immagino che ce ne siano tanti, perché
1: sì,
0: sono tutte storie, verità e realtà, no? È generazione sociale, quindi avrai il cuore pieno, no? di sì, storie, di quello che hai visto. Ma
1: guarda,
0: qualcosa
1: c'è una
0: che ti
1: cosa,
0: ha particolarmente
1: c'è una cosa
0: colpito?
1: Bella che mi piace raccontare, che tra le storie che raccontiamo c'è la storia di Ciro Pinto, che è uno degli ex ragazzi giocatori di Antonio, che insomma è stato anche un ragazzo molto insomma promettente, è andato anche nel giro della nazionale, poi dopo ha lasciato e adesso insomma lavora in una pizzeria, fa tutt'altro, però lui
0: sì,
1: viveva meglio dire, nelle vele. E quindi a un certo
0: viveva meglio?
1: No, viveva, perché adesso nelle vele
0: sono
1: non ci si vive più.
0: Demolite,
1: viveva nelle,
0: sì,
1: nelle vele. E quindi noi siamo andati a girare proprio nelle vele. Mentre giravamo,
0: questo prima, no, che non
1: dell'abbattimento,
0: ci fosse,
1: esatto, ci vivevano ancora. Mentre giravamo, ci hanno fatto notare che saremmo stati gli ultimi a girare all'interno delle vele.
0: Mi sta venendo da piangere.
1: No, e questa cosa per me, insomma, che sono di quelle zone, ha avuto un valore anche simbolico ulteriore rispetto a questo film, perché è vero che le vele sono state tutto quello che è stato raccontato nel racconto, insomma, che è stato fatto per anni delle vele. È un racconto reale, io non sono contro quel racconto, però dico sempre che quel racconto è stato un po', come dire, imparziale, ok? O meglio, si è raccontato soltanto un aspetto di quelle persone, perché in realtà nelle vele, come Ciro e come tante altre famiglie, c'erano tantissime famiglie che tutti i giorni si svegliavano e conducevano una vita onesta, normale e di grande sacrificio. Allora l'idea che l'ultimo film possa portare un messaggio diverso anche di quella zona,
0: anche di rinascita,
1: no?
0: Bello,
1: in qualche
0: sì,
1: modo, è una roba che mi ha emozionato molto, e l'abbiamo capito proprio mentre eravamo lì sul set nelle riprese, e quindi è stato emozionante girare quei 3 giorni lì insieme agli abitanti a Ciro delle Vele.
0: Il coach dei due mondi, titolo? Autore?
1: No, il titolo in realtà ce l'ha dato uno dei ragazzi, perché
0: dei ragazzi di Antonio?
1: Sì, africano, perché questo ragazzo un giorno appunto viene a scoprire attorno al lavoro che fa Antonio in Africa, il lavoro che fa Antonio là, e dice, coach, ho scoperto di questa cosa, lei come là, lei è proprio il coach dei due mondi.
0: Wow!
1: E quindi insomma, che, quale titolo migliore? A volte appunto un autore non deve fare altro, soprattutto con i documentari, che ascoltare, no? Essere attento nel riportare quello che avviene attorno in questo mondo che decidi di raccontare.
0: E allora, guarda, a proposito di ragazzi che sicuramente sono stati gli è stato dato un'opportunità, io vi dedico questo pezzo, ce l'ascoltiamo insieme, che è meraviglioso, di Jovanotti, Ragazzo Fortunato, e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui sulle note di Jovanotti, meraviglioso artista e meraviglioso artista anch'io davanti. In realtà lui è un attore, autore, regista, direttore artistico e sono onoratissima, lo ripeterò fino alla fine, di averti qui.
1: Grazie.
0: Adriano Pantaleo. Allora, abbiamo parlato del tuo docufilm, primo da regista ed autore.
1: Sì, come documentario, sì, da autore no, perché avevo già collaborato alla scrittura di Noi ce la siamo cavata, appunto il documentario sul trentennale del film Io speriamo che me la cavo, in cui siamo andati con Giuseppe Marcalbano, che era il regista, a ritrovare tutti quegli ex bambini e farci raccontare appunto che cosa sono oggi e come hanno passato questi 30 anni. Tra l'altro è una storia, che quella sono tante storie molto belle, che potete trovare sicuramente su qualche piattaforma senza fare pubblicità, ma se cercate Noi ce la siamo cavata è disponibile insomma sulle piattaforme.
0: E insomma, invece non ti ho chiesto, visto che abbiamo analizzato tantissimo la storia, abbiamo raccontato come è nato il titolo, chi sono i protagonisti, chi sono i ragazzi, veste da regista, ti sei divertito staccandoci un attimo dal lavoro, quello reale, no, emotivo e empatico?
1: Sì.
0: E
1: sì, sì, mi sono divertito molto, ma diciamo che è stato quasi un passaggio naturale. Nel senso che essendo io cresciuto sul set, sono sempre stato poi prima un bambino, poi un ragazzino e adesso insomma un giovane uomo curioso.
0: È veramente un mondo dentro, davvero. Sì. Pensa, da piccolo stare sui set tutti i giorni, magari qualche mese di pausa,
1: sì,
0: ce l'avrei,
1: sì,
0: avuto,
1: sì.
0: Sicuramente sì, ma quanto hai assorbito?
1: Esatto, assorbito, perché insomma questa curiosità mi portava sempre a guardare, a esplorare, a chiedere. E quindi a un certo punto, quando poi ho deciso di raccontare la mia prima storia, che è stato il mio primo cortometraggio, che si chiama Sensazioni d'amore, e
0: sì,
1: quando sono stato lì a dover fare il regista, in realtà mi è capitato di capire che sapevo fare tutto, non benissimo ovviamente, però cioè non ho dovuto dire adesso come si fa, perché ovviamente essendo cresciuto io sui set ho sempre visto che cosa si doveva fare, e poi mi sono sempre appassionato insomma anche proprio all'aspetto della regia, della direzione, della fotografia, quindi gli obiettivi, le inquadrature.
0: Anche un DOP potresti essere
1: No, quello non proprio, però diciamo che sono uno di quei registi
0: più,
1: che con i DOP insomma riescono a dialogare, perché hanno insomma, ho delle nozioni per cui riesco a capire di cosa stiamo parlando, no? Perché
0: che
1: anche
0: importante.
1: Questo ed è importantissimo secondo me, così come è importante trovare un DOP spesso per me come sono regista, che sappia insomma venire incontro alle esigenze della storia, no, alle mie, e che non si metta avanti a quelle. In questo Antonio De Rosa, che è il DOP appunto di questo Coach dei Due Mondi, è stato straordinario, perché noi abbiamo dovuto seguire la storia di quest'uomo che è un melting pot di linguaggi. Cioè Antonio passa dai parquet della Serie A ai campetti di periferia di Scampia, alla terra battuta dell'Africa, a arte. Lui è appassionato di arte e costringe tutti i ragazzini,
0: mamma
1: che
0: mia,
1: vanno ad andare a lei. Allora come fai a decidere qual è il linguaggio da utilizzare, no? Quindi abbiamo dovuto dire Antonio e la sua vita detta, e noi seguiamo, quindi se abbiamo fatto le inquadrature bellissime quando parliamo di sport, le inquadrature sporche nelle vele quando seguiamo i ragazzini in Africa, non ti dico che cosa è successo. Quindi Antonio in questo De Rosa è stato veramente bravissimo come DOP e come tutta la squadra. Ci tengo a citare anche il montatore Pasquale Sbarra, che è stato straordinario nel riscrivere con me al montaggio il film, perché poi è un documento insomma si riscrive di nuovo quando poi, perché pensi di fare delle cose e poi la vita te ne dà altre e
0: no,
1: ti ritrovi.
0: Ma poi soprattutto ti ritrovi anche delle scene, no?
1: Certo, che non avevi immaginato, e quella che avevi immaginato poteva accadere non è accaduto. Quindi insomma è stata una grande squadra e insomma sono contento e li ringrazio tutti.
0: Quindi è impacchettato, è pronto, post prodotto, presentazione, evento, dove devo venire io e quando?
1: Allora,
0: soprattutto anche gli altri.
1: Da fine ottobre faremo una serie di proiezioni evento in giro.
0: Da fine ottobre
1: in giro per l'Italia, sicuramente Napoli più di una.
0: Guarda,
1: Roma,
0: me lo sto
1: presenteremo.
0: Ragazzi,
1: vai,
0: io
1: vai.
0: Scrivo perché qua la memoria non ce l'ho.
1: No, certo, sono tante le cose. E poi insomma sarà anche in sala per le scuole della regione Campania. Stanno stabilendo appunto delle date, ci saranno almeno 3 giornate in cui i ragazzi delle scuole potranno andare a vedere questo docufilm.
0: Che bello,
1: perché
0: bravi.
1: Secondo me insomma l'esempio non tanto di Antonio ma delle storie che Antonio, dei ragazzi che Antonio ha intercettato, sono esempi di storie positive, di vite che possono cambiare e migliorarsi.
0: Che bello, grazie, mi raccomando, fammi sapere quando, perché
1: sì,
0: hai detto fine ottobre, non lo so, ma non sei libero adesso. Entriamo in Napoli Express e ti metto un po' alla prova.
1: Vai.
0: Vediamo, anzi più che alla prova è un giochino. Un piatto che per te sa di Napoli, così noi lo conosciamo anche Adriano Pantaleo, fuori l'artista.
1: Allora, io prima mangiavo carne e ti avrei detto la genovese. Adesso che non mangio più carne, uno dei piatti che mi riporta subito a Napoli è il paccaro con il coccio.
0: Guarda come si sta scocciando di fare questo Napoli Expo. Cioè, ho notato proprio uno switch di... volevo parlare d'arte.
1: Invece mi piace tanto.
0: Una parola napoletana che usi sempre.
1: Pucondrie.
0: Ah, invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente.
1: Sant'Antonio a Posillipo. Sant'Antonio a Posillipo.
0: Ah, no, mi sembrava che dovevi...
1: No, perché hai detto un posto. No, allora quello è sicuramente un mio posto del cuore.
0: Invece una tradizione che non vorresti mai perdere.
1: È la processione che da quando sono bambino facciamo il 24 sera a mezzanotte, in cui il più piccolo della casa prende il bambino Gesù e per accompagnarlo nella culla facciamo in giro tutte le stanze cantando Tu scendi dalle stelle.
0: Ma allora vedete che c'è questa tradizione, ragazzi. Io ero una, quest'anno in Trentino, che
1: capirai.
0: È questa tipa dell'hotel, del ristorante, mi dice: voi avete questa tradizione del bambinello che si prende in braccio e si passa per tutte le stanze? Io e tutta la mia famiglia. Ma non l'ha mai messo.
1: No, è una tradizione assolutamente.
0: Mamma mia, forse è più proprio napoletana.
1: Sì, napoletana. Poi io ho una famiglia che, insomma, ci ha tenuto a tramandare le tradizioni, cosa che io sto facendo con i miei figli. Quindi è una tradizione.
0: È una tradizione. Casualità, andiamo in camera, accendo la televisione, un TG, la Rai, sì. E fanno vedere queste scene. Io torniamo dopo giù. Papà mi dice: Fabio, l'hai visto? Guarda, ne parlavamo proprio oggi a pranzo, che c'è. Vabbè, vergogniamoci di questa cosa. Invece, Adri, una cosa di Napoli che invece non sopporti.
1: Di Napoli non sopporto l'invadenza.
0: Maron, siamo in due. Ce l'abbiamo come popolo.
1: Certo.
0: Però non è quell'invadenza, guarda, ragionavo la scorsa volta, non è quell'invadenza cattiva, attenzione, c'è anche quella.
1: No.
0: Però è proprio quell'inciuscio che hanno sapere chi è figlio chi è lo zio di, dove sei andato, perché è proprio un atteggiamento...
1: Sì, ma se ti posso dire, guarda, anche un'altra cosa che non sopporto, forse di più dell'invadenza, adesso che ti sentivo parlare, è quell'atteggiamento che non saprei definire in una sola parola, per cui quello che è fatto qua è sempre sminuito, perché crescevo usace fa prui, come diceva Raffaele Viviani in Campanilismo. Ecco, quel tipo di atteggiamento che è tipico del napoletano, che in tutto, nel calcio, nell'allenatore, nel tuo mestiere, nella pizzeria, nell'attore, ma che ce vuoi starci fare? Invece se una cosa la fanno fuori, diceva Viviani, tutto quanto ad applaudire, che bra... Ecco, quel tipo di atteggiamento è proprio una cosa che secondo me ci ha limitato per secoli, proprio per secoli, e che forse le ultimissime generazioni un po' stanno superando, e sono felice.
0: E meno male, sono meglio meno noi, male. Su questo. Assolutamente. Su questo. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa sceglieresti? Anche di astratto, ovviamente.
1: Sicuramente l'ospitalità napoletana. E soprattutto in questo momento storico in cui ci viene detto dall'alto di essere poco ospitali, di dover respingere gli altri esseri umani, io credo che questo sia un valore incredibile di una città abituata, forse più di tutte le altre al mondo, ad accogliere tutti gli esseri umani.
0: È la nostra ospitalità, insomma, come negarlo? Anzi, siamo troppo ospitali, giù un po' sul tavolo, sempre di più.
1: Però meglio troppo che poco in questo momento.
0: È vero, questo ci caratterizza tantissimo e penso sia una delle cose più belle. Mi capita spesso, perché anche quando vado fuori, anche in Italia, disposti di un po', Milano, per esempio, vai da fare una piega da un parrucchiere, perché ogni tanto voglio essere femmina, poi che voglio sedere e farmi coccolare, è quello che ti dicono gli altri, che bello avere una persona che fa un sorriso, che dice una parola, che è gentile, che è accogliente.
1: Cioè, banalmente, è una cosa che per me è normale, entrare nel bar la mattina e dire buongiorno a tutti o buongiorno, e dall'altra parte avere le persone che ti rispondono, per noi è una cosa scontata, ma non è così. Cioè, appunto, non bisogna fare neanche troppi chilometri, è vicino.
0: Sei andata un po' troppo.
1: Sì, tu sei andata molto.
0: Perché lì prima
1: ma prima di arrivare a Milano ce ne abbiamo almeno altre 10 di città in cui si stranirebbero.
0: Bellissimo. Noi ci fermiamo ancora per un attimo con un altro brano meraviglioso di Negro Amaro. Meraviglioso.

0: meraviglioso. Wow. Com'è? Com'è? 1 a 10? Questo timbro?
1: Bellissimo.
0: Posso
1: bellissimo.
0: Pure cantare?
1: La voglia. Sicuramente vorrei... più di me, io sono una campana.
0: Devi fare un po' di... L'hai fatto canto?
1: No, poco, poco. È una delle... Ecco, uno dei miei rammarichi.
0: Madonna.
1: Non aver studiato. Infatti a mia figlia dico sempre, fai canto.
0: Ma poi è bellissimo. Io canto, canto dentro casa con i... Ovviamente non so un test, però due frasi insieme di un brano, quella non ce l'ho. Adriano Pantaleo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Momento identitario di Napoli senza confini. Ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza mai tradurla, portarla in giro per il mondo perché è bella così com'è.
1: Schizzichio.
0: Quella pioggerellina che scende piano
1: che,
0: piano.
1: Sì, che poi è una pioggerellina che può portare tristezza e malinconia, appunto, bucundri, ma anche in realtà una sensazione piacevole di rilassamento, di pensiero, di riflessione.
0: Che a noi serve anche tanto, no? Il rilassamento.
1: Mamma mia.
0: Grazie Adriano per essere stato qui
1: te,
0: con
1: Fabio.
0: Me, sono contentissima, mi raccomando, tienici aggiornati e vi abbraccio ragazzi, scaricate mi raccomando Rai Play Sound perché tutte le puntate sono disponibili nella sezione podcast. Ciao a you,
1: ciao
0: un abbraccio.
1: A tutti.
0: Ciao.

macchina, che sulle cerchie, forse nemmeno quattro, costano quanti alla mattina. Volessimo sempre più sordo, un sordo porta sordo, una botta porta un'altra botta, non porta i sordi.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

che sono calmo. A volte mi confondo per cercarmi meglio tra i frammenti del mio cuore. Se potessi diventare tutto ciò che voglio, vorrei essere colori sopra un foglio bianco, e quando sbaglio tutto poter ricominciare ancora dall'inizio lo stesso disegno, senza fretta che ognuno ha il suo tempo, senza fretta che ognuno ha il suo tempo.

0: Ce l'hai fatta? Ma come hai fatto?
1: È stato difficile, però ci ho sconfitti quei longobardi di merda. Adesso si parte per una nuova avventura.
2: Sei con me?
0: Hai la mia spada.

0: Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su Rai Radio Live Napoli.
1: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di una storia fatta innanzitutto di voce, perché prima ancora di conoscerlo come attore, prima delle fiction, del teatro e dei tanti personaggi interpretati sul piccolo e grande schermo, Giorgio Borghetti è stato una voce. Una voce che ha iniziato a lavorare prestissimo quando era ancora bambino. Un ingresso nel mondo del doppiaggio quasi per caso, nato dalla curiosità e da un provino che avrebbe segnato l'inizio di una carriera straordinaria. E c'è un titolo che più di tutti rappresenta quel momento. E.T. l'extraterrestre. Giorgio presta la sua voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Oli & Benji, Taron nella Pentola Magica, la voce di Spirit, fino all'attimo fuggente e molto rumore per nulla. E.T. l'extraterrestre, in cui Giorgio presta la voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Oli & Benji, Taron nella Pentola Magica e la voce di Spirit, il cavallo selvaggio, fino poi all'attimo fuggente, molto rumore per nulla e a tantissime serie televisive. E c'è un aspetto che trovo particolarmente affascinante. Giorgio non si è limitato a prestare la propria voce ai personaggi, ma ha costruito nel tempo una carriera completa, diventando anche attore e direttore del doppiaggio. Il doppiaggio dunque come primo amore, ma anche come vera scuola. Un luogo dove imparare a emozionare senza mostrare il volto. Una cosa difficilissima, dove tutto passa attraverso una voce, un respiro, una pausa, un'interpretazione. Lo stesso Borghetti ha raccontato come proprio le sale di doppiaggio siano state la sua prima palestra professionale. Poi naturalmente arriverà l'attore, il teatro, il cinema, la televisione, le fiction come Incantesimo, Carabinieri, La figlia di Elisa, Ritorno a Rivombrosa, fino a Un posto al sole. Ma oggi vogliamo partire proprio da quella voce, da quel bambino che entra in una sala di doppiaggio e scopre, forse ancora senza saperlo, che quella voce diventerà il suo mestiere, la sua arte e una parte importante della sua vita.

0: Oggi siamo con una delle voci più amate dagli italiani, Giorgio Borghetti. Ciao Giorgio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno e bentrovati. Che bella la radio, che fascino.
0: Sì,
1: che...
0: c'è questo fatto appunto di stare con le cuffie un po' protetti, sembra un po' una coperta di Linus.
1: È verissimo, in un mondo in cui tutti corrono in avanti, quando fai la radio sembra quasi di tornare indietro, no? È vero che sei quel mistero con le voci che sentivi e dici ma chissà che volto avranno. E quindi noi possiamo associare anche voce e volto, quindi questa roba è molto, molto bella, molto affascinante.
0: Qui oggi diciamo che questi corridoi sei di casa perché sei stato 3 anni ad un posto al sole. Quindi...
1: Beh, sì, sì, Napoli ce l'ho nel cuore, perché i 3 anni in cui ho interpretato Fabrizio Rosato con questa, la pasta più buona d'Italia, poi alla fine fa un pastaio, cioè un pastificio.
0: Certo.
1: E beh, sono dei bellissimi ricordi che però chi può dirlo? Perché il personaggio non è morto, perché è fondamentale nelle serie lunghe, l'importante è non morire.
0: Infatti.
1: Lui sta lì, l'ultima immagine di cui si ha ricordo e contezza, che guarda nel vuoto su una sedia a rotelle con Riccardo Polizzi Carbonelli, che mi girava intorno tipo uno squalo dicendomi di tutto come sua consuetudine, che peraltro ovviamente lui fa Roberto Ferri, che Riccardo è una persona adorabile, personaggio.
0: Infatti, io glielo dico sempre che è un grandissimo attore.
1: È bravissimo attore, perché il personaggio è veramente deprecabile a volte.
0: Esatto.
1: E lui invece è una persona buonissima, che ci sentiamo sempre. E quindi dopo quel momento lì del personaggio non si sa più nulla. Quindi chissà. Chi può dire?
0: Secondo me potrebbe ritornare. Tanti, in un posto al sole, tanti tornano. Addirittura a volte li fanno addirittura risuscitare.
1: Esatto. Diciamo, la morte è sempre cosa da evitare, perché diventa un po' un salto carpiato poterlo far tornare. Quindi sta là, magari espierà le sue colpe, e chissà, chi può dirlo. Insomma, lasciamo spazio alla fantasia, che poi magari potrà diventare realtà. Chi può dirlo?
0: Ma prima di raccontare un po' tutta la sua storia, perché io penso che gli ascoltatori sono anche molto curiosi di sapere anche tutto il tuo passato, vogliamo raccontare perché tu sei qui a Napoli oggi e in questi giorni.
1: In questi giorni sì, perché ho l'onore, fammi dire che ho l'onore di far parte, di essere uno dei protagonisti di questo spettacolo che si chiama Numero 10. Il testo è scritto e diretto da Carolina Fanelli, è una giovane bravissima regista, e le musiche sono di Filmer, che è il batterista dei Pooh. Non è un musical, ha un taglio molto cinematografico, e quindi Phil ha fatto una sorta di colonna sonora che accompagna tutte le scene. C'è chi canta, c'è la signora Lina Sastri
0: che è
1: la musica e la cantante napoletana, insomma, per eccellenza. C'è Maurizio Casagrande, che interpreta Ottavio Bianchi,
0: l'allenatore,
1: e c'è un bravissimo Erasmo Genzini che interpreta Maradona. Ha fatto un lavoro straordinario anche sul parlare l'argentino. Quando io ho fatto soltanto un incontro così, e quando ci siamo trovati ho fatto: cavolo, questo parla proprio come Maradona, è bravissimo. E poi ci sono altri attori bravissimi che interpretano vari Bagni, Bruscolotti, Bertoni, De Fusco, insomma i vari altri giocatori, ballerini, performer.
0: Ma una base reale? Cioè, il racconto è reale o immaginario?
1: No, il racconto è molto reale. È molto reale perché proprio si racconta la storia di Maradona, di come è arrivato a Napoli. C'è un bravissimo attore, Sasha, che interpreta Ferlaino, c'è un altro bravissimo attore che interpreta il caporedattore, e quindi è il rapporto, praticamente, non posso dire amore e odio, che è quasi più che altro odio, di Diego Armando Maradona con la stampa, con i giornalisti, con quello che lui ha potuto e dovuto vivere nella permanenza napoletana. Però insomma abbiamo cercato di creare un personaggio tridimensionale, di dargli 3 dimensioni, di farlo proprio vivere a 360 gradi. Sarà molto difficile, è una bella scommessa e speriamo di riuscirci. Insomma, noi ce la stiamo mettendo tutta. Il 3 o 4 ottobre saremo al Pala Partenope, quindi accorrete numerosi se volete vedere e scoprire la vita di Diego Armando Maradona come non l'avete mai vista,
0: conosciuta.
1: Esattamente.
0: È bello, no? Poi veramente con artisti straordinari.
1: C'è anche Ivan Granatino che fa 2 pezzi meravigliosi, che sono i pezzi quelli che un po' rompono, quelli che sono un po' più dark, che sono, no, fa un rap di quelli belli tosti, belli intensi. Quindi è uno spettacolo epico, ecco, possiamo definirlo epico. Questo piace tanto alla regista e a Phil definirlo epico, e mi trovano pienamente d'accordo.
0: Ti confesso che io, che non seguo il calcio, l'unico periodo in cui c'era Maradona era veramente talmente uno spettacolo, quelle veramente performance pazzesche, rocambolesche che riusciva a realizzare, che non potevi non rimanerne rapito proprio.
1: Beh, se pensi, insomma, pensi anche la cinematografia recente, cioè Paolo Sorrentino ci ha fatto un film, è stata La mano di Dio, come è, cioè, che, prendendo il gol che ha fatto di mano, ma insomma tante. Pensa adesso quel gol lì, non sarebbe, perché 2000 VAR, 2000 cose, quello invece ha fatto gol di mano e ci hanno vinto.
0: Ed era vero.
1: Ed
0: era
1: stato vero,
0: vero,
1: è andato vero, è andato vero, è stato vero. Quindi.
0: Diciamo, un personaggio dagli eccessi, e proprio per questo anche estremamente affascinante e carismatico.
1: C'è una mia battuta in cui proprio parlo con lui e gli parlo proprio degli eccessi. Quindi vedi, hai toccato un tasto che viene anche ripercorso nello spettacolo, in questo testo bellissimo. Sai, ci sono quei testi, no? Quando me l'hanno proposto, ci sono quei testi che tu leggi, ci sono quei testi che si fanno leggere, quindi un po' dici Madonna che e ci sono dei testi che ti rapiscono. Ecco, io quando mi è stato dato questo testo, io sono stato rapito, e quando ho finito di leggerlo mi sono chiesto, ma l'hanno chiesto proprio a me di fare questo spettacolo?

0: Una cosa che mi sono sempre chiesta, per trasferire emozioni, per trasferire al pubblico tutta la verità di quel personaggio, tu devi sentirlo o devi essere solo bravo a interpretarlo? Cioè, tu quando vai in scena, soffri come quel personaggio, senti come quel personaggio, ti carichi emotivamente, oppure mantieni sempre dentro di te, da una parte c'è Giorgio Borghetti e dall'altra c'è il personaggio che interpreta, e cerchi di farlo anche usando la tecnica nel miglior modo possibile?
1: Guarda, è una domanda bellissima, te lo dico proprio veramente. Allora, il più grande complimento che un attore possa ricevere è quando parliamo del teatro, perché lì non hai filtri, non c'hai tagli, non hai montaggio, lì sei senza rete di protezione.
0: Sei il personaggio dall'inizio alla fine.
1: Lì sei senza rete di protezione, sei senza paracadute e stai facendo una cosa che è dichiaratamente finta, perché non c'è il campo da calcio, non c'è niente, però chi sta in platea la vive come se fosse vera e tu là sopra la vivi come se fosse vera. Beh, quando ti dicono che il limite tra chi sei tu, quindi in questo caso io, Giorgio Borghetti, e il personaggio non si capisce più, allora vuol dire che tu hai fatto,
0: come hai
1: dire, una volta si dice hai fatto 13, adesso è come se avessi fatto 6 al Super Enalotto. Quindi allora la ricerca delle emozioni, no, siamo arrivati, sai, io sono un attore che piange, se c'è da piangere piange, ma non per il gusto di piangere in quanto tale, perché la attraverso quell'emozione. Le emozioni vanno attraversate, non vanno ricercate. E quindi che fai? Fai tutto un esercizio di preparazione prima di uno spettacolo, oppure anche prima di alcune scene particolari, se stai girando un film o una serie, e poi devi lasciare andare. L'importante è tenere il proprio strumento aperto, e quindi per farlo, certo, non devi avere paura di metterti in gioco fino in fondo. E quindi io faccio così, quella è la mia strada, è la mia...
0: Ti ci devi tuffare dentro.
1: Comunque hai detto bene tu, poi anche con una base tecnica importante, no? Perché
0: ad esempio tu che fai anche il doppiatore, sì, ricordiamo, sì, che hai iniziato proprio che eri bambino.
1: Io ho iniziato
0: con il figlio del bambino.
1: Il bambino di E.T. quando ho doppiato Elliot avevo 10 anni, quindi proprio, e non sono figlio d'arte, no? Quando mi chiedevano ma tu di chi sei figlio, io di mamma,
0: di nessuno,
1: quando era la cosa proprio, ero più disperato, ma di mia madre e di mio padre, ecco, perché erano due persone normalissime, quindi ho iniziato, mi chiedevi della voce.
0: È ancora più difficile perché non hai la mimica facciale e gestuale per trasmettere tutte le emozioni,
1: no.
0: Hai soltanto lo strumento vocale.
1: Lì è completamente diverso, perché devi entrare nei panni di un altro e hai soltanto la tua voce per poterlo fare. E guarda, i più bravi, i più grandi doppiatori, io, perché poi apriremo anche una piccola parentesi, perché sono direttore, visto parliamo di radio, sono
0: direttore del montaggio, spesso fai
1: il direttore del doppiaggio, sì, ma anche sono direttore artistico di una piattaforma che si chiama Radio Corti, che è soltanto voce, non c'è niente, si sono soltanto, tutto quello che tu puoi fare lo puoi interpretare soltanto con la voce.
0: Che bello.
1: È bellissima, è una cosa nuova che mi ha provato, l'ho provato in prima persona e mi ha formato tantissimo, e ho capito questo: un bravissimo doppiatore, i doppiatori più bravi hanno nelle proprie corde vocali, ma che sono inevitabilmente legate alla propria anima, alle proprie emozioni, hanno una tavolozza piena di colori con i quali disegnano e colorano più precisamente un disegno che è già fatto, perché un film è già fatto, tu devi soltanto mettere i tuoi colori su un qualcosa che è già fatto. Quando lavori come attore, o soprattutto quando fai radio, questa cosa che ho avuto l'esperienza di poter provare e fare, tu hai in mano la matita, cioè hai la matita, devi disegnare e contemporaneamente colorarlo. Se tu non hai quel tipo di visione, come quando leggi un libro, tu te lo immagini tutto quello che leggi.
0: Esatto.
1: Poi adesso abbiamo anche, è anche una scrittrice qui, e quindi no, tu

0: interpretata, beh, se tu non hai la matita, che vai a colorare? Non puoi colorare niente. E io quindi a volte mi sono trovato di straordinari doppiatori che ho chiamato per, magari per interpretare o dei racconti o dei radiodrammi, perché sono dei piccoli cortometraggi fatti, e li ho trovati in difficoltà perché non avevano un appoggio,
1: anche lo spirito creativo,
0: non avevano quella creatività, quindi non riuscivano a utilizzare con la propria voce tutta quella gamma di note che tu puoi fare magari se ti appiccichi a un attore o un'attrice che stai doppiando. Quando invece lavori proprio come attore, io che vengo dalla voce, la voce me la dimentico completamente. Cioè, la voce è soltanto l'ultima parte che si connette con quello che io sto provando in quel momento, perché con quella scena io che cosa dico in questa scena? Che cosa devo fare? E non come lo devo fare. Se io sto nel come dire una battuta, faccio una cosa che non ha spessore, che non ha emozione, che non ha connessione con quello che è la mia parte intima. Bisogna
1: invece
0: studiare.
1: Quando lavori come direttore del doppiaggio, com'è?
0: Praticamente io vedo il film in lingua originale, a volte inglese, francese. Ad esempio adesso ho diretto, che è uscito da poco su Netflix, una piattaforma, il film tratto dalla serie Call My Agent, che è Dispossessed in francese. È stato un film difficilissimo, un film di 2 ore e 20, una cosa interminabile. E lì la cosa più bella è quando devi cercare di trovare la voce più giusta, che sia il più possibile aderente al personaggio che tu vai a che devi far doppiare.
1: Come si impara a fare questo mestiere?
0: Guarda, lo posso dire proprio sinceramente, anche perché poi adesso facendo tanta formazione mi rendo conto chi ce l'ha proprio dentro, no? Io ero obiettivamente un talento, ero un talento allo stato puro. Ero un replicante, nel senso che avevo il mio, senza sapere come farlo, ma il mio strumento era già aperto fin da il mio strumento emotivo era già aperto fin da bambino, però io riuscivo a riprodurre tutti i suoni che mi dicevano, quindi perché ho un orecchio pazzesco. E questa direttrice, che è Fede Arnaud, con la quale io doppiai nell'ordine E.T., Elliot, Atreyu della Storia Infinita e poi Neil Perry, l'attore dell'attimo fuggente, quello che poi si suicida perché il papà non gli fa fare l'attore. Beh, lei era proprio fissata con il suono per lei doveva essere perfetto, al limite quasi della maniacalità. Lei preferiva più il suono alla parte emotiva. Tutta la parte emotiva l'ho imparata dal grandissimo Renato Izzo, che invece faceva proprio del gusto, dei colori della voce legati alle emozioni il suo massimo credo. Quindi mettendo insieme Fede Arnaud e Renato Izzo sono stati quelli che mi hanno dato proprio l'imprint, sulla base però di un talento che obiettivamente c'era, perché io quando risento...
1: Perché anche i tempi sono importanti, no?
0: Sì, il tempo, no, l'andare a sync è, diciamo, il grande incubo di qualunque attore, perché l'attore una battuta se la gode come gli pare,
1: come gli viene,
0: capito? E tant'è vero che questa cosa, quando ho iniziato a lavorare come attore, che ormai avevo più o meno 29-30 anni, sai, magari qualche scena non viene bene, c'è rumore soprattutto gli esterni, quindi ti devi doppiare. Ecco, per esempio, io nel doppiare me stesso ho fatto una fatica pazzesca, perché quando ero sul set avevo i miei tempi, e che sono diversi dai tempi del Giorgio che fa doppiaggio, capito? Quindi è stato quasi una schizofrenia, perché doppio tantissimo, sono bravissimo, e facevo fatica a doppiare me stesso, che era quasi un paradosso, però l'ho capito il perché, no? Sai, poi dicono la presa diretta è importante, no? Poi tu ci sei stata sul set, è vero, però comunque anche la presa diretta, se ci pensiamo fino in fondo, è un artificio, perché poi comunque viene montato il suono, vengono montate le scene, cioè, quindi sì, è reale, ma relativamente. Sul palcoscenico
1: sei lì e non ci sono filtri, non si può aggiustare nulla in quello che sei,
0: aggiusti qualunque cosa succeda là dentro, è la devi percorrere, la devi attraversare fino alla fine.
1: Appunto, tu sei un artista proprio a 360 gradi, perché appunto fai doppiaggio, fai cinema, hai fatto tanta televisione, ci sei in moltissime serie, da Incantesimo al Paradiso delle Signore,
0: Carabinieri
1: proprio,
0: Rivombrosa, insomma, ne ho fatte 100 vetrine, tantissime.

0: In quale di questi settori tu ti senti proprio più a tuo agio?
1: Allora, guarda, questa cosa è una cosa che ho detto pochissime volte, quindi sono contento di... perché poi io, avendo iniziato da bambino, questo mestiere non l'ho scelto, l'avevano scelto i miei genitori per me, mi riusciva benissimo perché ero proprio bravo.
0: Non hai mai pensato di cambiare? Ho avuto delle crisi.
1: Una? Ce ne ho avute tre di crisi, ma profondissime. La prima, quando appunto avevo 25 anni, che volevo mollare tutto e fare il maestro di sci, perché era un po' l'antitesi delle sale di doppiaggio. Le sale di doppiaggio stavano sottoterra, buie, i grandi fumavano, io tornavo a casa e puzzavo di fumo da capo a piedi, se fumavano i cinema, negli autobus, nelle sale di doppiaggio fumavano tutti come turchi.
0: Poi si sa perché. Veramente.
1: Degli anni, se ci pensi, dice impossibile, no?
0: Infatti.
1: E quindi questa è stata la prima crisi. Poi ho incontrato Riccardo De Torrebruna, che è stato il mio insegnante dal punto di vista della recitazione, che è quello che è riuscito ad associare un corpo alla mia voce, e quindi appunto ero belloccio, ero comunque bravo, vogliamo dirlo, e quindi ho fatto tutte le varie cose che hai detto te, catesimo, carabinieri e tutto. Però c'è stato un momento della mia... avevo fatto anche Le Pupe, un musical, perché sai, canto anche, quindi...
0: Anche Il Ritorno di Mary Poppins.
1: Il Ritorno di Mary Poppins...
0: Se lo spazzacamino.
1: Sì, quello, diciamo, l'erede dello spazzacamino, perché non essendoci più lo spazzacamino, è l'acciarino, quello che accende accende i lampioni, no? E lì pure, quando sono andato a fare il provino, che doppiavo lì, doppio lì Manuel Miranda, che è un genio del musical, colui che ha scritto Hamilton, cioè è... E il non plus ultra, Virginia Brancucci, la figlia del compianto Ernesto, con la quale abbiamo fatto tutto il doppiaggio, ho detto: guarda Giorgio, tu sarai più bravo di lui. Ho fatto: dai Virginia, ma che stai a dire? Ma non può essere. E invece devo dirti, sono stato proprio bravo. E a proposito del canto, no? L'ho combattuto tanto questo mestiere. Però a un certo punto finalmente c'è stata della mia vita in cui mi sono arreso, e quindi poi arrivo alla risposta alla tua domanda, ed è stato quando io sono stato chiamato per andare a fare il ruolo del protagonista maschile nella Regina di Ghiaccio, che era la versione, insomma, pop della Turandot, quella con Lorella Cuccarini. E quando fui chiamato, io ho portato i miei pezzi di Bulli e Pupe, il regista era Maurizio Colombi, eravamo al Teatro Brancaccio, gli faccio i miei pezzi di Bulli e Pupe, va benissimo. Poi mi fa vedere il testo, anche se era in versi, a me me lo dai subito, io comunque con la mia esperienza te lo... E poi lui si fa accompagnare sempre dal suo direttore musicale, che durante i suoi spettacoli è colui che fa in diretta tutti gli effetti sonori, è un genio, segui lo spettacolo così, e mi fa fare dei salti di nota per sentire se io... E io lì l'ho fregato. A un certo punto mi chiedono: te la sentiresti di fare Nessun Dorma? E io...
0: E tu?
1: Certo, che problema c'è? Facciamolo.
0: Coraggioso.
1: Così, brava. E l'abbiamo abbassato un po', che poi come l'hanno lasciato poi, io l'ho finito, mi sono un po' impiccato, però l'ho fatto. Quando finisco, il regista stava in prima fila, gambe e braccia incrociate, zitto, muto. Sai, in teatro
0: aiuto,
1: pochi secondi sono eterni. Io mi sono detto: ma non ho fatto così male. Bene, no, però, ma male proprio no. Silenzio. Poi a un certo punto mi fa: ma l'avevi mai studiato? E io mi sono detto: io che faccio qua? Io gli devo dire la verità, perché non posso. Fatto: no, guarda, non l'avevo mai studiato. Altro silenzio interminabile. E lui mi dice: tu sei un pazzo. Fatto: perché? Perché io canto e tutto, ma io non avrei mai avuto il tuo coraggio, esattamente quello che tu hai detto. Beh, io lì ormai ho 45 anni più o meno, mi pare. Ecco, io lì ho capito, finalmente ho fatto pace con tutti i miei demoni che mi hanno accompagnato, tutte le mie varie crisi, giù, su, giù, su, giù. Ecco, ho detto io: ok, qui è dove voglio stare. Quindi se tu mi chiedi adesso dove puoi stare, io voglio stare su un palcoscenico, perché lì appunto poi qualunque cosa succeda, qualunque situazione tu hai, lì vai avanti.

0: la tua voce si riconosce anche in Ollie e Benji.
1: Beh, questa guarda, abbiamo festeggiato qualche anno fa i 40 anni di Ollie e Benji, adesso verrà fatto uno special sul doppiaggio e io e Fabrizio Vidale, che è uno straordinario attore, doppiatore, ha vinto il David di Donatello per il Papa Buono, interpretava il giovane Papa Buono nel film di Ricchi Tognazzi, Papa Giovanni XXIII, e beh, lì è stato proprio una cosa, eravamo tutti ragazzini e una volta lì si doppiava tutti quanti insieme, tu immagina, si
0: era
1: stava,
0: che divertente,
1: sì, scherzi, cose, c'era uno che era fatto soggetto, però lo veniva bullizzato, ragazzacci, e tu immagina, abbiamo iniziato che avevamo 12 anni e abbiamo finito, però in tutti questi anni qua in una sala di doppiaggio comunque piccola, 7, 8, 9 giovani adolescenti pieni di ormoni, pieni di puzze, era una cosa terribile, però abbiamo fatto compagnia a tanti,
0: insomma, a tanti bambini,
1: tanti coetanei.
0: Ma non solo, anche i Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball Z.
1: Dragon Ball, come no, ho fatti
0: tantissimi, veramente, cioè ci sono
1: pagine.
0: Su Wikipedia c'è, cioè, le pagine.
1: Sai, cioè,
0: che fatto sono infinite.
1: Per chi non lo sa, magari per chi è appassionato di doppiaggio, c'è un personaggio che si chiama Antonio Genna, che ha una enciclopedia di tutto. Io a volte vado a vedere, ma io veramente l'ho doppiata sta cosa, e lui mi ha trovato delle cose che poi neanche mi ricordo più, ovviamente, perché ormai sono pensionato io, capito? Ormai sono in pensione da 2 anni, avendo lavorato da ragazzino sono in pensione, quindi l'attore, tanti mestieri sono precari, ma l'attore è proprio precarissimo.
0: Però l'attore lo puoi fare
1: sempre,
0: non a fine,
1: però, sì, però comunque
0: gli attori novantenni,
1: ma sì, adesso Giulia Lazzarini 93, se non sbaglio, ancora sul palco, ragazzi, sì, sì. E ancora parla dei suoi progetti futuri. Umberto Orsini 90 anni, io ho saputo questa cosa di Umberto Orsini, io sono, per carità, molto molto più in basso, però io sono uno che arriva alle prove, lui arriva alle prove e chiude il copione perché già la sa. Ecco, io sono uno di quegli attori, sai, a volte dici, ma con la memoria come fai? Io preferisco,
0: infatti è una tecnica, tu per imparare tutte queste
1: io
0: cose.
1: preferisco arrivare sul alle prove, o quantomeno poi sul set, poi mi hai visto, per esempio, quelli che improvvisano, lo leggono così, per me io divento pazzo, cioè, ma perché non è la mia, il mio modo, io la memoria, io una volta con la memoria poi posso trovare tutto il resto, se no se sto lì coi fogli non mi ricordo, vado nel pallone, quindi non è una cosa che mi piace molto, quindi preferisco essere già preparato, già pronto.
0: Poi tu hai fatto anche al cinema un bellissimo film, L'Uomo di Fumo, con la regia di Giovanni Soldati.
1: Quello è stato molto bello e ho un aneddoto meraviglioso, perché qui lì ho poi un rapporto, sai, poi quando cresci ti dicono, poi inizi a avere i rapporti padre-figlia, quindi i ruoli cambiano, no? Fai prima il giovane amante, fidanzato, e poi dopo vai anche il papà, poi farò il nonno,
0: certo.
1: Speriamo, è tutto. E quindi questo aneddoto meraviglioso che c'è l'ultima scena del film in cui lui però, siccome era stato uno, insomma, che aveva delle cose da sistemare nella sua vita, quindi non poteva stare nella vita della figlia, però prima o poi si era palesato, e quindi lui vede la figlia che si laurea e tutto, e da lontano esce fuori la sua immagine da questa nuvola di fumo, no? E però Giovanni voleva proprio che io, col sigaro, perché lui ha sempre il sigaro, il mio personaggio, che questa cosa venisse proprio. Però tu sei meglio di me, che quando la fai a ripetere, mi sarò fumato 6-7 sigarette.
0: Io penso che
1: e mi sono sentito male.
0: Non fumi.
1: No, esatto. Mi sono sentito male, mi girava tutto. Io sono tornato a casa che sembravo quasi drogato, perché sai, fumi 6-7 sigarette una appresso all'altro, anche soltanto. Ma non per far finta, lo devo fare davvero, perché devo fare la nuvola. Insomma, è stata una bellissima esperienza con Stefania Sandrelli, c'era Stefano Santospago, Selene Caramazza, che ha iniziato praticamente, questa è stata la prima cosa, è diventata un'attrice che è andata a Venezia, insomma, una brava, quindi è stata una bellissima esperienza anche quella.
0: Poi pare parecchio Parigi, i Pieraccioni.
1: Pare parecchio Parigi. Io a un certo punto, il personaggio è quello che. La storia è bellissima, è tratta da una storia vera, quindi loro devono portare queste ceneri. E lui, Pieraccioni, ha paura, il personaggio ha paura dell'aereo. E quindi io ero questo pilota dell'aereo e entriamo in una turbolenza, insomma, classiche cose con le quali poi è stata costruita la commedia. Qual era la difficoltà? È che lì pure, no, noi ovviamente le nostre battute la sapevamo, e Leonardo però ovviamente da grande animale da palcoscenico e da set e tutto, e lui poi andava avanti, finita magari ciacca, poi continuava a improvvisare, diceva delle cose e a me mi veniva da ridere, cioè per forza Leonardo, ti prego, a un certo punto basta, perché cioè sennò mi fa veramente ride troppo, capito? Quindi è stato molto bello, bellissima esperienza. Poi questa è una, perché poi il mestiere dell'attore è fatto di aneddoti, no? Io appunto faccio il comandante di un aereo e noi siamo andati a girare proprio nel simulatore a Fiumicino, dove vanno tutte le compagnie aeree per, e certo eravamo proprio là. E quindi io avevo la mia divisa da comandante con il quattro bande e la stellina, il mio badge, che era il badge quella della produzione, però sai, la gente non capiva. E quindi quando stavo nei corridoi e mi incontravano le hostess, gli steward o gli altri colleghi,
0: pensavano che tu fossi davvero
1: comandante. Io salutavo tutti, ho detto che sono fitto, perché questa è bellissima. Mi salutavano tutti come se fossi vero, capito? Come se fossi vero.
0: Tu sei stato qui appunto dal 2019 al 2022 in Un posto al sole, adesso stai facendo questo spettacolo che ricordiamo, adesso sarà al Palapartenope
1: 3-4 ottobre.
0: 3-4
1: sì.
0: ottobre, 10. Ma qual è il tuo rapporto con Napoli? Vedo che ti piace. Hai insegnato anche in una scuola di doppiaggio.
1: Io insegno qui all'Accademia del Doppiaggio, che ha una sede anche qui a Napoli, che poi noi lo studio è la Phonotype, dove è stato scritto Mala Femmina, è stata scritta proprio là dentro, cioè quindi si respira proprio l'arte. Napoli è... Guarda, io sto in questo posto...
0: Quindi
1: in
0: un po' sei napoletano.
1: No, ma ormai. Sì, in questo albergo dove sto, ci sono la mattina da fare colazione in un baretto di quartiere, no? Un giorno sarò da pranzo, ma poi, no, mezzogiorno e mezza chiude, fa la pausa, fa il riposo, apre alle 4:30. E la pausa di 4 ore.
0: Sì, sì,
1: e la mattina, quando a colazione, è un happening. Io non volevo andare più via stamattina, perché non capivo, poi non capisco quasi nulla quando parlano molto stretto, però sono affascinato. Infatti venire a fare teatro a Napoli è molto difficile, perché qui il teatro è dovunque, dove ti giri
0: è un teatro a cielo aperto.
1: È un teatro a cielo aperto, esattamente questo.
0: Oh, Giorgio, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi, di averci raccontato tanto di te.
1: Posso chiudere soltanto con una cosa, che è una cosa che mi è successa poco tempo fa. Visto che siamo partiti dalla mia voce, io sono stato il protagonista di un cortometraggio che si chiama Silence, dove interpreto un sordo. E quindi per la prima volta nella mia vita non sono stato microfonato, e per uno che ha fatto della sua voce la sua carriera, poter parlare soltanto con i gesti e entrare imparare una nuova lingua, la lingua dei segni, è stata una magia, lo stato puro. Io spero che questo cortometraggio che ha scritto e diretto Daniel Mercatali abbia tanta strada. C'è Anne Ayan, una ragazza, un'attrice francese straordinaria che fa mia moglie, è una magia allo stato puro. Il mondo dei sordi è un mondo fantastico e sono delle anime pure e belle, quindi siamo partiti dalla voce e finiamo con l'anima.
0: E poi il silenzio comunque a volte è pieno di voci.
1: È pieno di voci.
0: Forse a volte dovremmo imparare a fare silenzio dentro di noi per ascoltarci.
1: Esattamente. Grazie.
0: Grazie, grazie a te.
1: Grazie a te,
0: Francesca. Grazie di essere stato qui con noi e grazie di averci raccontato tante cose con il cuore.
1: Vi abbraccio e vi aspetto al Palapartenope.
0: 3 e 4 ottobre, 10.
1: Numero 10. Ciao.
0: Ciao.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e su digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

mezzo alle tempeste di un per sempre fittizio, parlando con presenze che se serve zittisco, tenendo presente che il presente è un indizio del futuro, ma è passato se c'è sempre un inizio. Tu

serve del buon whisky.

0: Cavoli, quanta premura!
1: Stavo vedendo se c'era un articolo che mi interessava.
0: C'ho un bel film senza censura.
1: Vabbò, ma so chi li svedei sono?
0: C'è sta es tut annura.
1: Oh, interessante fatti, ah, te po'.
0: È un egre.
1: Oh.
0: È un egre che tortura.
1: E che cosa sadica? E che prezzo?

materiale. E lascia un retrogusto acido che mi è passato l'appetito. Non ho mai niente nel frigo, ma mi dico niente panico. Anche se uno di quei giorni in cui fai pugni col rammarico.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

0: ma scende tra suoni e di strada, io ma ne volti del voglioso.
1: Rai Radio Live Napoli.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dove curi a crapi, si scapolavano per due burrupi, Pedro che tutto vidi e tutto sapi, si spagnava di l'uomo, non di lupi. Dopo cuori paccati la spoglia, ogni timpa diceva grunda sangue, non può di più tenere la fonte che ancora ci iettaro troppo fango.

un tane tocchi di campana, come bracieri di carbonicino, spampava senza nufolo di fumo, uccelli maio rosso, purpurino, e a ginestra pandeva profumo, e andavano cuore grande la spromonte. È generoso, uomo la sua gente, e umertà, tene in bascia la fronte dell'Appennino, uccio forte gigante.

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Buongiorno, buongiornissimo, come state? Sono io Fabiola Cimminella, sempre pronta a farvi compagnia e soprattutto portarvi qui a Napoli Senza Confini, ai microfoni di Rai Radio Live Napoli, tanti bellissimi ospiti. Allora ragazzi, qui davvero io sono emozionata tantissimo, perché in realtà è la prima volta che lo conosco, è la prima volta che lo vedo fuori dallo schermo, non lo vedo fuori dal teatro, fuori dalle fiction, fuori da tutto il nostro mondo meraviglioso dello spettacolo, e io ve lo presento subito. È arrivato qui in Rai Adriano Pantaleo.
3: Ciao, grazie Fabiola, è un piacere per me, ciao a tutti.
2: Come stai? Da dove stai venendo? Perché sei in giro tantissimo in questi giorni. Poi una cosa importante e bella, ne parliamo subito tra pochissimo, e analizziamo bene anche questa nuova veste, no, che un po' ricopri, e quindi il ruolo da regista.
3: Sì,
2: bellissimo.
3: Sto bene, benissimo, un po' stanco per i mille impegni, ma una stanchezza bella, figa, di cose belle, quindi una stanchezza piacevole. Sono insomma di ritorno da un grosso giro di vari impegni, tra
2: da dove?
3: Cui
2: scommetti non ci ricordi, non ti ricordi da dove?
3: No, l'ultima cosa è stata Procida, però ieri sera spettacolo a Napoli, ma un attimo prima al Senato per parlare appunto del Coach dei Due Mondi, il film documentario che mi vede in veste di autore e regista, prima a Treviso perché sto preparando un film per il cinema. Insomma, un po' in giro, tutte cose belle, però condensate in un unico periodo.
2: Io lo possiamo svelare che in realtà hai dei cloni, quasi hai dei cloni, perché è impossibile stare sul pezzo sopra, no? Tutti questi progetti, su questi progetti, e ne parlavamo anche un po' prima davanti a un caffè, perché sono le 7 del mattino. Come è andata la sveglia questa mattina?
3: Bene.
2: Di Fabiola ti sei dovuto svegliare prestissimo.
3: Sì, mi sono svegliato presto, però insomma sono abituato, io sono papà di due ragazzini una ragazzina e un bambino, quindi sono abituato e li accompagno a scuola, quindi è stata una sveglia quasi regolare.
2: E allora vi lascio prima ascoltare un po' di musica e poi torniamo qui tra pochissimo con Adriano, Pino Daniele, Napulè.

0: Che grande pezzo, diceva il nostro Adriano Pantaleo, che è qui ai microfoni di Radio Live Napoli, contentissima di averlo accolto questa mattina qui, e anche perché c'è tanto da raccontare, tantissimo, e facciamo un attimo un recap.
1: Vai.
0: No, se ti va, di quello che hai fatto, di quello che sei stato, di dove ti abbiamo visto. E fondamentalmente tu hai iniziato davvero da piccolissimissimo la tua carriera.
1: Sì, avevo 7 anni e mezzo, sì, era il 91 quando Lina Wertmüller mi scelse per il film Cult, che poi è diventato un cult. Io speriamo che me la cavo.
0: E lì eri
1: Vincenzino, esattamente.
0: Allora,
1: sì.
0: Vincenzino, come ti sei trovato in quel casting? Cioè, tu studiavi recitazione, avevi questi, sei trovato per caso?
1: Guarda, in realtà io dico sempre per caso, ma non troppo per caso, nel senso che mio padre lesse sul giornale che Lina Wertmüller faceva
0: che
1: questi
0: bello,
1: provini.
0: Che bello, lesse sul giornale. Oggi non si legge,
1: non
0: più,
1: no, ma oggi non si legge più in generale. Però la cosa incredibile è che Lina Wertmüller metteva appunto un annuncio sul giornale per quelli che si chiamavano anche gli street casting, no? E però mio padre e mia madre, Ida e Anastasio, sono sempre stati appassionati di teatro. Mia madre, insomma, è ancora un'attrice, insomma, adesso è in compagnia con Giacomo Rizzo, l'ultima cosa che ha fatto. Quindi si respirava a casa quest'area. Ovviamente io ero un bambino, non avevo mai fatto nulla, e mi accompagnano a fare questo provino tra 3.500 bambini, e da lì, insomma, si innamorano di me, nel senso che vedono tra tutti questi bambini una possibilità, e quindi inizia una serie di casting poi anche abbastanza lunghi, fino a fare quasi 3 mesi di prove con Lina Wertmüller, e poi insomma mi ha scelto, ho fatto questa esperienza meravigliosa che ha cambiato la mia vita, cioè, se oggi sono qui a parlare con te è perché Lina mi ha scelto per quel film. Io lo dico sempre, devo tutto a Lina e a quel film.
0: E infatti poi dopo insomma è tutto cresciuto, è tutto arrivato in modo frettoloso,
1: sì, anche
0: velocemente.
1: Sì, sì, sì, sì.
0: E quindi il filone è sempre lo stesso, perché prima, davanti al nostro famoso caffè, ci raccontavamo che oggi in realtà non riusciamo a goderci i momenti bene, cioè chiudiamo un file magari di un evento, di una proiezione, di un set anche,
1: sì,
0: magari, per poi aprire il giorno dopo un altro file di quel giorno, di quel momento. Quindi un po' te lo sei trascinato,
1: sì,
0: questo modo di,
1: sì,
0: fare,
1: sì, me lo sono assolutamente trascinato. Pensa che durante il film, cioè durante il montaggio di Io speriamo che me la cavo, altri due grandi registi, che erano Castellano e Pipolo, dovevano fare un film con i bambini. Seppero che Lina aveva appena terminato questo film e gli serviva un bambino napoletano, chiesero a Lina di andare a vedere il montaggio, e andarono al montaggio e mi videro tra i tanti bambini, che eravamo 15, e dissero: vorremmo incontrare lui. E quindi ho iniziato a girare il mio secondo film, cioè Rotto papà, altro grande cult, con Castellano e Pipolo, quando ancora non era uscito Io speriamo che me la cavo. Quindi insomma è stata un'accelerata incredibile.
0: Sì, com'è, sì, la vita da set da bambino? Sono curiosa.
1: Guarda, io la ricordo
0: se
1: come
0: ricordi,
1: no, la ricordo come un'esperienza molto molto bella, nel senso che è come stare su Luna Park, perché c'è questo grande mondo che si muove, di cui tu sei protagonista, sei anche molto coccolato. Però devo dire che poi con gli anni, successivamente ripensando a quello, e soprattutto quando mia figlia Margherita ha iniziato a fare questo mestiere anche lei da molto piccola, e ho visto proiettato su di lei tutta quella macchina, ho capito che mi ha creato delle pressioni, ok? Lo ricordo sempre come una cosa bella, attenzione, però ho capito che non è stato

0: tutto così insomma bellissimo come il ricordo che probabilmente mi sono costruito. Cioè comunque vivere quelle esperienze così importanti, immagina che la serie successiva che ho fatto subito dopo Amico Mio, in cui ero Spillo, faceva 17-18 milioni di telespettatori, cioè oggi, ma anche all'epoca li faceva soltanto la nazionale italiana. È stato proprio lo spartiacque tra gli sceneggiati e la nuova serialità televisiva. Quindi uscire per strada, essere riconosciuto così in maniera potente da dover andare via con la polizia, tutto questo che vivevo come una cosa bella, però forse qualche piccola scoria l'ha lasciata. Nulla di che, ci sono cose molto più gravi.
1: Sì, però,
0: insomma, però
1: hai analizzato insomma anche grazie a Margherita, no? Tua
0: sì,
1: figlia,
0: sì.
1: E magari ti si sono aperte delle immagini di qualche fenomeno caratteriale, perché un attore, chi meglio di te, no, può dirlo, sa come analizzarsi in un certo senso e sa capire ha creato quel periodo, no, e ad oggi, essendo più grande, è anche un po' bello mettere insieme i pezzi del puzzle, no?
0: È bellissimo, io... sì. Poi in maniera inconsapevole, nel senso, proprio che c'è stato proprio un transfer, cioè io ho visto lei super giù alla mia età su un set, la macchina che si muoveva su di lei, e incredibilmente mi ha mosso quella corda che avevo probabilmente messo da parte per tanti anni di quella pressione. Lei tra l'altro era felicissima, ma io ho vissuto questa cosa come se a lei stesse dando fastidio, ma in realtà probabilmente era un mio fastidio che avevo vissuto e che non avevo mai insomma esternato.
1: Esatto, ci hai fatto i conti dopo un bel po'.
0: Sì, diciamo che mo sta diventando una seduta d'analisi mia, però
1: no, allora, quando apri senza confini è così, guarda, conferma anche il nostro amico in regia Vincenzo.
0: Allora è una tua prerogativa, riesci a fare delle giuste domande.
1: Assolutamente sì. Infatti o si alzano, dicono ah che liberazione, o si alzano, ah non ho mai raccontato queste cose, sono bravina a toccare dei punti in modo tranquillo, semplice, perché dietro un artista è un nome, no? C'è un essere umano, quindi mi piace tirar fuori anche le difficoltà, perché siamo abituati a vedere tutto perfetto, tutto
0: vero,
1: bello, come se fossimo esecutori di un qualcosa e basta, ma in realtà c'è un mondo dietro enorme, e quindi proprio per questo mondo enorme, guarda, mi prendo una pausa perché poi ritorniamo a parlare, ma questa volta da regista, da autore, e della tua opera meravigliosa presentata poi in posti ultra wow, e intanto ci ascoltiamo L'isola che non c'è di Edoardo Bennato. Stiamo facendo proprio un escursus di musica, di poesia. Torniamo qui a Napoli senza confini.

0: forse è ancora più pazzo di te.
1: E abbiamo appena ascoltato Edoardo Bennato, L'isola che non c'è, qua con Adriano Pantaleo. Ma c'è quest'isola che non c'è?
2: Io la sto cercando ancora, insomma mi piace pensare che insomma questo viaggio verso quest'isola non finisca praticamente mai, siamo sempre lì a cercare la nostra isola che non c'è, perché la vita è fatta poi di continue sfide e quindi spostare l'ostacolo sempre un po' più avanti.
1: Guarda, era il mio cartone preferito Peter Pan, ancora mi chiedo perché a 36 anni, sì ragazzi, so che sembra che ho 28, fate complimenti, mi chiedo perché lo guardavo penso 2-3 volte al giorno e ancora oggi è il mio preferito, l'ho fatto vedere a mio figlio. Io secondo me perché proprio questo ambiente dell'isola che non c'è, no? Che non c'è, in realtà è nella nostra immaginazione, certo. È un po' anche il mio modo di vivere, sognando un po' sopra le righe, un po' come se fosse tutto un set, cioè
2: ma è giusto cercarla,
1: un gioco, ecco.
2: Probabilmente è giusto anche non trovarla fino in fondo, nel senso, adesso senza fare troppe congetture e filosofie, però insomma è una ricerca continua, no? Cioè quest'isola c'è, cioè che non ce la trovi, ma poi ne vuoi cercare un'altra, no? È un po' secondo me quello che poi a noi artisti ci fa sì che insomma restiamo vivi fino a lungo.
1: E infatti
2: ecco,
1: mi dicono Fabio, sei sul mondo, cioè tantissime mi interrompono questa mia voglia di essere fuori dal mondo e mi dicono sei nel mondo reale, cioè sei sulla terra, non siamo in un altro pianeta.
2: Ma vai, ci devi fatto così, sto così bene.
1: Lo dico, però c'è questa cosa che mi appartiene tantissimo. Allora, torniamo seri, torniamo a noi. Il tuo nuovo docufilm si intitola Il coach dei due mondi ed è dedicato alla storia di Antonio Petillo e è stato presentato al Gifoni Film Festival il 24 settembre, addirittura arrivato al Senato della Repubblica, cioè un posto, no, da artista che ti sei catapultato e sicuramente ti ha fatto anche un certo effetto, perché è una storia che molto bella, sportiva e soprattutto anche che unisce Napoli, altre terre, le vele, insomma
2: l'Africa.
1: Racconta, sì, è tuo, sì, il microfono ed è un progetto bellissimo, complimenti.
2: Grazie, no, è la storia di appunto coach Petillo, che oltre a essere il coach che ha portato per la prima volta lo Scafati in Serie A, che è già una roba incredibile, in realtà è un uomo che ha abdicato più volte la propria carriera sportiva in funzione dei giovani, cioè lui è diventato un maestro di strada, è sempre stato un grande scopritore di talenti nel basket, ma è diventato un maestro di strada in tutta la zona nord di Napoli, quindi Piscino, Lamiano, Scampia, di cui io sono originario perché sono originario di Secondigliano, e successivamente poi, e quindi già lì ha salvato tra virgolette, incrociato tantissime vite di ragazzi più o meno fortunati, alcuni lanciandoli nel basket, altri facendoli appassionare, dando loro una passione e facendo in modo che quella passione li potesse tenere lontano dalla strada. Poi a un certo punto non gli bastava e quindi si è messo in 2-3 borsoni, ha riempito con scarpette, completini, canestre, è partito e è andato in Africa e lì insieme a un'associazione che si chiama Money for Africa ha iniziato a recuperare gli street boys appunto di queste gang africane che scappano da casa attraverso lo strumento dello sport, portandoli appunto nelle comunità dove ha costruito lui stesso, dipingendo dei canestri, le linee, dei campi di basket, e ha iniziato la stessa attività lì. E quindi è un uomo straordinario, io dico sempre che tutto ciò l'ha fatto fuori dal clamore, fuori dai riflettori, fuori da tutto. Io la definisco sempre una straordinaria storia di un uomo comune, perché la bellezza di questa storia è che appunto la conoscono in pochi e per questo decidiamo di fare il documentario, ma è che Antonio lo fa veramente perché ha deciso di mettere a disposizione di un altro essere umano il proprio sapere, e intercettando queste vite io l'ho visto.

0: perché l'ho seguito per oltre 3 anni, lui le cambia ed è una cosa incredibile e meravigliosa. Ci tengo a dire, questa storia l'ha portata a me Stefano Prestisimone, che è un giornalista del Mattino, appassionato, ex giocatore di basket, che conosceva Antonio appunto come allenatore. Un giorno lo chiama e gli dice: Anto, ma come va la tua squadra? Dice: no, sì, adesso non sto andando via, però che vado in Africa. E perché? E gli inizia a raccontare questa storia. Lui me la porta e dice: Adriano, io dico, me lo devo conoscere, conosco Antonio, e l'idea che mi ero fatto era giusta, anzi Antonio era ancora più straordinario di quello che avevo immaginato.
1: Guarda, meno male che nel mondo ci siano persone così, no? Che grazie al loro sapere, alla loro conoscenza, riescono ad aiutare gli altri, a dare un'opportunità agli altri soprattutto, e poi anche grazie a te che riesci a raccontare queste storie, farle, renderle pubbliche, raccontarle con un mix, ecco, di emozioni, di tecnica che poi c'è all'interno della scrittura, di un testo, di tutto quello che racchiude poi anche i meravigliosi tecnici addetti ai lavori, che dire, per me sono i protagonisti, no?
0: Assolutamente.
1: E poi tu,
0: sì,
1: meglio di te può saperlo, perché sia sei stato sia su un set d'attore che vedere anche il dietro le quinte. Cosa ti ha spinto, Antonio, invece a raccontare questa storia realmente, no? Da dentro.
0: Guarda, questa è un'altra cosa su cui ho riflettuto. Io appena insomma Stefano mi ha parlato di questa storia, si è accesa a me una scintilla, perché ho capito che dietro appunto ai successi sportivi ci poteva essere una storia umana straordinaria. Poi mi sono catapultato in questa cosa, come spesso faccio, e poi nel tempo mi sono domandato anche io come mai poi mi ero, tra virgolette, accanito nel voler raccontare questa storia, perché non è stato semplice. Infatti ringrazio appunto il produttore Andrea Bonelli e l'altro produttore Francesco Di Leva per Vertigo e Terra Nera, perché mi hanno sostenuto in questo, perché comunque abbiamo fatto un percorso totalmente indipendente. E ho capito che in realtà, da quel primo film di cui parlavamo prima, Io speriamo che me la cavo, l'idea di questo maestro, no? Come era il maestro Sperelli, Paolo Villaggio, in quel film,
1: che meraviglia,
0: che può intercettare le vite di questi bambini e provare a cambiarle, ha seminato probabilmente in me qualcosa di unico, che è il motivo per cui forse dopo tanti anni mi sono ritrovato anche a fondare il Nest insieme a tanti altri artisti, dove appunto a San Giovanni a Teduccio da oltre 15 anni, 20 anni facciamo un lavoro molto simile, cioè mettiamo a disposizione della comunità e soprattutto dei giovani il nostro sapere, che in questo caso è la cultura, è la bellezza e l'arte, per provare insomma a intercettare delle vite, a cambiarle, non per forza a far diventare attori quei ragazzi, ma soprattutto i cittadini consapevoli del futuro. Ecco, questo secondo me è la cosa incredibile, che è un po' quello che fa Antonio, perché Antonio utilizza lo sport come strumento per far capire quello che sempre lui dice ai ragazzi, che cos'è la vita. Ecco, questo secondo me è
1: ma
0: quello.
1: Ma soprattutto, scusa Anto, Adriano, se ti interrompo un po',
0: Antonio, certo.
1: Perché hai raccontato come se fossi Antonio, quindi mi sono un attimo destabilizzata. Ma soprattutto far capire loro che ci sono, esistono degli strumenti,
0: certo,
1: che tutti li hanno e magari non li vedono, proprio per una
0: ma sì, ma guarda, Antonio dice sempre una cosa bellissima, no? Dice: ragazzini italiani, ragazzini africani, in realtà insomma le esigenze loro sono le stesse, sono molto semplici, cioè quelle di essere visti, di essere ascoltati, prima di essere giudicati. Ecco, spesso appunto quel comportamento non giusto che quel ragazzino fa non è altro che un segno di protesta, perché non si sente ascoltato, no? E poi donare a loro un qualcosa che li possa appassionare e in cui possano riuscire più o meno bene, perché una cosa bellissima che dicono i ragazzi di Antonio è che lui ti fa capire che non è importante giocare in Serie A, ma è importante dare il massimo che tu puoi dare. Ecco, allora se tu il tuo massimo puoi giocare in Serie C, in Serie B o nei dilettanti, non è importante, ma la cosa fondamentale è che tu alla fine della giornata, alla fine del tuo percorso, quando guardi a quello che hai fatto e dici: io ci ho dato tutto, il massimo, il tuo massimo sarà giusto per te. Ne sarai grato, contento, fiero e soddisfatto, perché è quello. Ecco, secondo me questa cosa è molto importante, ed è spesso, può sembrare anche banale dirlo, ma invece è sottovalutata, perché questi ragazzi li ascoltiamo troppo pochi.
1: È vero, è vero. Invece un aneddoto che porterai sempre nel cuore a proposito di questo progetto, immagino che ce ne siano tanti, perché
0: sì,
1: sono tutte storie, verità e realtà, no? È generazione sociale, quindi avrai il cuore pieno, no? di sì. Storie, di quello che hai visto. Ma
0: guarda,
1: qualcosa
0: c'è una
1: che
0: cosa,
1: ti ha particolarmente colpito?
0: C'è una cosa
1: colpito.
0: Bella che mi piace raccontare, che tra le storie che raccontiamo c'è la storia di Ciro Pinto, che è uno degli ex ragazzi giocatori di Antonio, che insomma è stato anche un ragazzo molto insomma promettente, è andato anche nel giro della nazionale, poi dopo ha lasciato e adesso insomma fa, lavora in una pizzeria, fa tutt'altro, però lui sì. viveva meglio dire nelle vele, e quindi a un certo...
1: viveva meglio?
0: No, viveva, perché adesso nelle vele
1: sono
0: non ci si vive più,
1: demolite,
0: viveva nelle,
1: sì.
0: nelle vele, e quindi noi siamo andati a girare proprio nelle vele, mentre giravamo,
1: questo prima, no, che non
0: dell'abbattimento, esatto, ci vivevano ancora, mentre giravamo ci hanno fatto notare che saremmo stati gli ultimi a girare,
1: no,
0: all'interno delle vele.
1: Piangere.
0: No, e questa cosa per me, insomma, che sono di quelle zone, ha avuto un valore anche simbolico ulteriore rispetto a questo film, perché è vero che le vele sono state tutto quello che è stato raccontato nel racconto, insomma, che è stato fatto per anni delle vele, è un racconto reale, io non sono contro quel racconto, però dico sempre che quel racconto è stato un po', come dire, imparziale, ok? O meglio, si è raccontato soltanto un aspetto di quelle persone, perché in realtà nelle vele, come ci e come tante altre famiglie, c'erano tantissime famiglie che tutti i giorni si svegliavano e conducevano una vita onesta, normale, di grandi sacrifici. Allora l'idea che l'ultimo film possa portare un messaggio diverso anche di quella zona,
1: anche di rinascita
0: no?
1: Bello,
0: in qualche
1: sì.
0: modo, è una roba che mi ha emozionato molto, e l'abbiamo capito proprio mentre eravamo lì sul set nelle riprese, e quindi è stato emozionante girare quei 3 giorni lì insieme agli abitanti a Ciro delle Vele.
1: Il coach dei due mondi, titolo? Caro autore.
0: No, il titolo in realtà ce l'ha dato uno dei ragazzi, perché...
1: dei ragazzi di Antonio?
0: Sì, africano, perché questo ragazzo un giorno appunto viene a scoprire attorno al lavoro che fa Antonio in Africa, il lavoro che fa Antonio là, e dice: coach, ho scoperto di questa cosa, lei come là, lei è proprio il coach dei due mondi.
1: Wow!
0: E quindi insomma, quale titolo migliore? A volte appunto un autore non deve fare altro, soprattutto con i documentari, che ascoltare,
1: no?
0: Essere attento nel riportare quello che avviene attorno in questo mondo che decidi di raccontare.
1: E allora, guarda, a proposito di ragazzi che sicuramente sono stati, gli è stato dato un'opportunità, io vi dedico questo pezzo, ce l'ascoltiamo insieme, che è meraviglioso, di Jovanotti, Ragazzo Fortunato, e poi torniamo qui.

0: Eccoci tornati, siamo qui sulle note di Jovanotti, meraviglioso artista e meraviglioso artista anch'io davanti, in realtà lui è un attore, autore, regista, direttore artistico e sono onoratissima, lo ripeterò fino alla fine, di averti qui.
1: Grazie.
0: Adriano Pantaleo. Allora, abbiamo parlato del tuo docufilm, primo da regista ed autore.
1: Sì, come documentario, sì, da autore no, perché avevo già collaborato alla scrittura di Noi ce la siamo cavata, appunto il documentario sul trentennale del film Io speriamo che me la cavo, in cui siamo andati con Giuseppe Marcalbano, che era il regista, a ritrovare tutti quegli ex bambini e farci raccontare appunto che cosa sono oggi e come hanno passato questi 30 anni. Tra l'altro è una storia, che quella sono tante storie molto belle, che potete trovare sicuramente su qualche piattaforma senza fare pubblicità, ma se cercate Noi ce la siamo cavata è disponibile insomma sulle piattaforme.
0: E insomma, invece non ti ho chiesto, visto che abbiamo analizzato tantissimo la storia, abbiamo raccontato come è nato il titolo, chi sono i protagonisti, chi sono i ragazzi, bestie da regista, ti sei divertito staccandoci un attimo dal lavoro, quello reale, no, emotivo e empatico?
1: Sì.
0: E...
1: sì sì, mi sono divertito molto, ma diciamo che è stato quasi un passaggio naturale. Nel senso che essendo io cresciuto sul set, sono sempre stato poi prima un bambino, poi un ragazzino e adesso insomma un giovane uomo curioso.
0: È veramente un mondo dentro, davvero. Sì. Pensa, da piccolo stare sui set tutti i giorni, magari qualche mese di pausa,
1: sì,
0: ce l'avrei,
1: sì,
0: avuto,
1: sì.
0: Sicuramente sì, ma quanto hai assorbito?
1: Esatto, assorbito, perché insomma questa curiosità mi portava sempre a guardare, a esplorare, a chiedere, e quindi a un certo punto, quando poi ho deciso di raccontare la mia prima storia, che è stato il mio primo cortometraggio, che si chiama Sensazioni d'amore, e
0: sì,
1: quando sono stato lì a dover fare il regista, in realtà mi è capitato di capire che sapevo fare tutto, non benissimo ovviamente, però cioè non ho dovuto dire adesso come si fa, perché ovviamente essendo cresciuto io sui set ho sempre visto che cosa si doveva fare, e poi mi sono sempre appassionato insomma anche proprio all'aspetto della regia, della direzione, della fotografia, quindi gli obiettivi, le inquadrature.
0: Anche un DOP potresti essere
1: No, quello non proprio, però diciamo che sono uno di quei registi
0: più,
1: che con i DOP insomma riescono a dialogare, perché hanno insomma, ho delle nozioni per cui riesco a capire di cosa stiamo parlando, no? Perché
0: che
1: anche
0: è
1: questo è importantissimo secondo me, così come è importante trovare un DOP spesso per me come sono regista, che sappia insomma venire incontro alle esigenze della storia, no, alle mie, e che non si metta avanti a quelle. In questo Antonio De Rosa, che è il DOP appunto di questo Coach dei Due Mondi, è stato straordinario, perché noi abbiamo dovuto seguire la storia di quest'uomo che è un melting pot di linguaggi. Cioè Antonio passa dai parquet della Serie A ai campetti di periferia di Scampia, alla terra battuta dell'Africa, a arte. Lui è appassionato di arte e costringe tutti i ragazzini che vanno ad andare a... Allora come fai a decidere qual è il linguaggio da utilizzare, no? Quindi abbiamo dovuto dire Antonio e la sua vita detta, e noi seguiamo, quindi sì, abbiamo fatto le inquadrature bellissime quando parliamo di sport, le inquadrature sporche nelle vele quando seguiamo i ragazzini in Africa, non ti dico che cosa è successo. Quindi Antonio in questo De Rosa è stato veramente bravissimo come DOP e come tutta la squadra. Ci tengo a citare anche il montatore Pasquale Sbarra, che è stato straordinario nel riscrivere con me al montaggio il film, perché poi è un documento, insomma si riscrive di nuovo quando poi, perché pensi di fare delle cose e poi la vita te ne dà altre e
0: no,
1: ti ritrovi.
0: Ma soprattutto ti ritrovi anche delle scene, no?
1: Certo, che non avevi immaginato, e quella che avevi immaginato poteva accadere non è accaduto, quindi insomma è stata una grande squadra e insomma sono contento e li ringrazio tutti.
0: Quindi è impacchettato, è pronto, post prodotto, presentazioni, evento, dove devo venire io e quando?
1: Allora,
0: soprattutto anche gli altri.
1: Da fine ottobre faremo una serie di proiezioni evento da fine ottobre in giro per l'Italia, sicuramente Napoli più di una,
0: guarda,
1: Roma,
0: me lo
1: sto
0: scrivendo, ragazzi,
1: vai,
0: io
1: vai.
0: Scrivo perché qua la memoria non ce l'ho,
1: no,
0: però
1: no certo, sono tante le cose, e poi insomma sarà anche in sala per le scuole della regione Campania, stanno stabilendo appunto delle date, ci saranno almeno 3 giornate in cui i ragazzi delle scuole potranno andare a vedere questo docufilm.
0: Che bello,
1: perché
0: bravi.
1: Secondo me insomma l'esempio non tanto di Antonio ma delle storie che Antonio, dei ragazzi che Antonio ha intercettato, sono esempi di storie positive, di vite che possono cambiare e migliorarsi.
0: Che bello, grazie, mi raccomando, fammi sapere quando, perché
1: sì,
0: hai detto fine ottobre, non lo so, ma non sei libero adesso. Entriamo in Napoli Express e ti metto un po' alla prova,
1: vai.
0: Vediamo, anzi più che alla prova è un giochino, un piatto che per te sa di Napoli, così noi lo conosciamo anche Adriano Pantaleo, fuori l'artista.
1: Allora, io prima mangiavo carne e ti avrei detto la genovese. Adesso che non mangio più carne, uno dei piatti che mi riporta subito a Napoli è il paccaro con il coccio.
0: Guarda come si sta scocciando di fare questo Napoli Expo. Cioè, ho notato proprio uno switch di... volevo parlare d'arte.
1: Invece mi piace tanto.
0: Una parola napoletana che usi sempre.
1: Pugondria.
0: Ah, invece un posto di Napoli dove torneresti immediatamente.
1: Sant'Antonio a Posillipo. Sant'Antonio a Posillipo.
0: Ah, no, mi sembrava che dovevi
1: perché hai detto un posto. Allora quello è sicuramente un mio posto del cuore.
0: Invece una tradizione che non vorresti mai perdere.
1: È la processione che da quando sono bambino facciamo il 24 sera a mezzanotte, in cui il più piccolo della casa prende il bambino Gesù e per accompagnarlo nella culla facciamo in giro tutte le stanze cantando Tu scendi dalle stelle.
0: Ma allora vedete che c'è questa tradizione, ragazzi. Io ero una quest'anno in Trentino, che
1: capirai.
0: È questa tipa dell'hotel, del ristorante, mi dice: voi avete questa tradizione del bambinello che si prende in braccio e si passa per tutte le stanze? Io e tutta la mia famiglia. Ma non l'ha mai messo.
1: No, è una tradizione assolutamente.
0: Mamma mia,
1: tradizione.
0: Forse è più proprio napoletana.
1: Sì, napoletana. Poi io ho una famiglia che insomma ci ha tenuto a tramandare le tradizioni, cosa che io sto facendo con i miei figli. Quindi è una tradizione.
0: È una tradizione. Casualità, andiamo in camera, accendo la televisione, un TG, la Rai, sì. E fanno vedere queste scene. Io torniamo dopo giù, papà mi dice: Fabio, l'hai visto? Guarda, ne parlavamo proprio oggi a pranzo, che c'è. Vabbè, vergogniamoci di questa cosa. Invece, Adri, una cosa di Napoli che invece non sopporti.
1: Di Napoli non sopporto l'invadenza.
0: Maron, siamo in due. Ce l'abbiamo come popolo.
1: Certo.
0: Però non è quell'invadenza, guarda, ragionavo la scorsa volta, non è quell'invadenza cattiva, attenzione, c'è anche quella.
1: No.
0: Però è proprio quell'inciuscio che hanno sapere chi è figlio chi è lo zio di, dove sei andato, perché è proprio un atteggiamento...
1: Sì, ma se ti posso dire, guarda, anche un'altra cosa che non sopporto, forse di più dell'invadenza, adesso che ti sentivo parlare, è quell'atteggiamento che non saprei definire in una sola parola, per cui quello che è fatto qua è sempre sminuito, perché crescevo usacce fa prui, come diceva Raffaele Viviani in Campanilismo. Ecco, quel tipo di atteggiamento che è tipico del napoletano, che in tutto, nel calcio, nell'allenatore, nel tuo mestiere, nella pizzeria, nell'attore, vabbè, ma crescevo usacce fa. Invece se una cosa la fanno fuori, diceva Viviani, tutto quanto ad applaudire, che bra. Ecco, quel tipo di atteggiamento è proprio una cosa che secondo me ci ha limitato per secoli, proprio per secoli, e che forse le ultimissime generazioni un po' stanno superando, e sono felice.
0: E meno male, meglio meno noi, male. Su questo. Invece, se potessi portare una sola cosa di Napoli dall'altra parte del mondo, cosa sceglieresti? Anche di astratto, ovviamente.
1: Sicuramente l'ospitalità napoletana. E soprattutto in questo momento storico in cui ci viene detto dall'alto di essere poco ospitali, di dover respingere gli altri esseri umani, io credo che questo sia un valore incredibile di una città abituata, forse più di tutte le altre al mondo, ad accogliere tutti gli esseri umani.
0: È la nostra ospitalità, insomma, come negarlo? Anzi, siamo troppo ospitali, giù posto a tavola, sempre di più.
1: Però meglio troppo che poco in questo momento.
0: È vero, questo ci caratterizza tantissimo e penso sia una delle cose più belle. Mi capita spesso, perché anche quando vado fuori, anche in Italia, risposti di un po', Milano, per esempio, vai da fare una piega da un parrucchiere, perché ogni tanto voglio essere femmina, poi che voglio sedere e farmi coccolare, è quello che ti dicono gli altri. È che bello avere una persona che fa un sorriso, che dice una parola, che è gentile, che è accogliente.
1: Cioè, banalmente, è una cosa che per me è normale, entrare nel bar la mattina e dire buongiorno a tutti o buongiorno, e dall'altra parte avere le persone che ti rispondono. Per noi è una cosa scontata, ma non è così. Cioè, appunto, non bisogna fare neanche troppi chilometri, è vicino.
0: Sei andata un po' troppo.
1: Sì, tu sei andata molto.
0: Perché lì prima sono rimasta, me ne sono proprio.
1: Ma prima di arrivare a Milano ce n'abbiamo almeno altre 10 di città in cui si stranirebbero.
0: Bellissimo. Noi ci fermiamo ancora per un attimo con un altro brano meraviglioso di Negro Amaro, meraviglioso.

0: meraviglioso. Com'è? Com'è? 1 a 10? Questo timbro?
1: Bellissimo.
0: Posso
1: bellissimo.
0: Pure cantare?
1: A voglia. Sicuramente vorrei... più di me, io sono una campana.
0: Devi fare un po' di... L'hai fatto canto?
1: No, poco, poco. È una delle... Ecco, uno dei miei rammarichi.
0: Madonna.
1: Non dimmi. Aver studiato. Infatti a mia figlia dico sempre, fai canto.
0: Ma poi è bellissimo. Io canto, canto dentro casa con i... Ovviamente non so un test, però due frasi insieme di un brano, quella non ce l'ho. Adriano Pantaleo qui ai microfoni di Rai Radio Live Napoli. Momento identitario di Napoli senza confini, ti chiedo di scegliere una parola napoletana senza mai tradurla, portarla in giro per il mondo perché è bella così com'è.
1: Schizzichio.
0: Quella pioggerellina che scende piano
1: che,
0: piano.
1: Sì, che poi è una pioggerellina che può portare tristezza e malinconia, appunto, bucundria, ma anche in realtà una sensazione piacevole di rilassamento, di pensiero, di riflessione.
0: Che a noi serve anche tanto, no? Il rilassamento.
1: Mamma mia.
0: Grazie Adriano per essere stato
1: grazie
0: qui
1: te,
0: con
1: Fabiola.
0: Me, sono contentissima, mi raccomando, tienici aggiornati e vi abbraccio ragazzi, scaricate mi raccomando Rayplay Sound perché tutte le puntate sono disponibili nella sezione podcast. Ciao Ayu,
1: ciao
0: un abbraccio.
1: A tutti.
0: Ciao.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella puoi riascoltare il podcast delle puntate su RaiPlay Sound.

fosse cambiata. Sei triste e senza sogni, trascini solo, solo le tue giornate vuote. Se guardi verso il sole, ricordi.

t'appartengo. Oh.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Rai Radio Live Napoli, la radio dell'archivio storico della canzone napoletana.

questa risposta, come nascosta dal mistero del buon Dio. Se l'indovini con la tua faccia tosta, vorrà dire che lo scemo sono io. Tempo fa dicesti che era tempo, ma poi partisti per l'impresa come un dio. Ed io ti feci casa come fosse un tempio, ma restai solo a pregare, solo io. Come si canta una domanda, tu lo sai, per questo nei pensieri tuoi mi tradirai. Con gli occhi chiusi bacerai, una bugia sulla mia bocca lascerai. Come si canta una

che sapeva di caffè. Ora che mordo la mia vita da leone, mi difendo con il fuoco e sai perché? Come si canta una domanda, tu lo sai. Per questo nei pensieri tuoi mi tradirai, con gli occhi chiusi bacerai.

RAI Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.

altro giorno, altra puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Noi siamo prontissimi come sempre. Inizia oggi il mese di ottobre, perché oggi è giovedì 1 ottobre 2026. In realtà è già iniziato da una mezza giornata abbondante. A proposito, come state? Come avete passato questa mezza giornata? Come prosegue questa settimana di studio, di lavoro, che sia? Tutto bene? State studiando? State lavorando? Ovviamente possiamo parlarne insieme attraverso i nostri profili social. Noi continuiamo, lo sapete, a tenervi compagnia per un'ora al giorno. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ci sono poi tante rubriche che compongono un po' la nostra settimana e ovviamente tante interviste con gli ospiti e le voci protagoniste della scena musicale, soprattutto napoletana. Oggi iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di domani. Parliamo di alcuni annunci che sono stati fatti, parliamo dei concerti speciali che sta organizzando Marco Mengoni e poi c'è la rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di iniziare però vi ricordo che ci vediamo da questa sera a domenica 4 ottobre all'interno del Palazzo Reale all'Arena Rai Roberto De Simone in occasione del Campania Libri Festival con degli showcase esclusivi dalle 19.45 alle 20.45. Ne abbiamo parlato anche ieri, ve lo ricorderò anche domani e più tardi, e poi attraverso i nostri profili social potrete vedere dei contenuti esclusivi, delle interviste speciali, insomma ci vediamo lì oppure sui social. Partiamo con la musica, lo facciamo ascoltando Clementino

Una traccia che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino di Diana White, che esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita a questo brano dal respiro molto internazionale. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con l'artista senegalese Layeba su Rai Radio Live Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 1 ottobre, di Around Naples, con me Silvio Martino. Recita Verità Wagyu, che descrizione perfetta del sound di questa canzone. Come sempre partiamo da Napoli con la musica e anche con le news, e iniziamo oggi parlando di un po' di spoiler che sono stati pubblicati nelle ultime ore da parte di artisti della scena urban napoletana. In particolar modo Lele Blade ha pubblicato uno spoiler di una canzone in collaborazione con Young Snap. In tanti pensano possa trattarsi di un singolo che anticipa il nuovo album di Lele Blade, perché effettivamente ha droppato ultimamente un paio di freestyle sui social, ha annunciato il fatto che sta lavorando al disco, ha droppato un nuovo singolo che si chiama Aro da Gir. In tanti altri invece sperano si possa trattare di un nuovo With the Squad mixtape da parte dell'SLF, oppure un disco magari in collaborazione di Young Snap e Lele Blade. Io credo si tratti più di un brano che possa anticipare il nuovo album di Lele, visto che manca nella scena da un po' di tempo, dall'uscita di Con i miei occhi, droppato nel 2024 e di cui è uscita la Deluxe Edition nel 2025. Tra l'altro è stato recentemente certificato disco d'oro questo album, molto importante per Lele e in cui sono contenute molte tracce anche parecchio introspettive. Anche MV Killa è molto attivo sui social, sta spoilerando molte cose. Effettivamente lui manca da 3 anni nella scena, dal drop di Fede, di cui è uscita la Deluxe Fede 2 nel 2023, ma nelle ultime settimane, negli ultimi mesi, sta rilasciando un po' di strofe in giro, di collaborazioni. L'ultima l'abbiamo vista proprio la settimana scorsa nel mixtape di Kepa, Mixed by Harry. Vi tengo aggiornati comunque, perché secondo me si avvicinano le release di questi artisti della scena urban napoletana. Nel frattempo ascoltiamo proprio MV Killa con la title track del suo ultimo album, Fede.

una chupeta fida, corren a precisona. E si venga in da vita, posso ricere che solamente grazie a me tu ci credere in abbandono.

0: fine lordo ma secondi ci credeva sempre.
1: Notte e giornate,
0: non ha già perso la fede, corre una presa e suona. E si venga in da vita, posso ricere che solamente grazie a me. Tu c'ha credere in abbandono futuro, stacca innanzi a te.
2: Motivazionale questo singolo di Andy Killa, che ci dice di aver avuto fede fin dall'inizio della sua carriera, e lancia anche questo messaggio a tutti i ragazzi che lo ascoltano e che seguono la sua musica. Questa era la title track del suo ultimo album, droppato come dicevamo nel 2023. Siamo in attesa di nuova musica anche da parte di Marcello, che ormai è diventato insieme agli altri componenti della SLF una delle voci più autorevoli della scena urban napoletana e oserei dire anche italiana. Tra l'altro abbiamo avuto una testimonianza diretta attraverso questa canzone di quanto sia a suo agio, di quanto sia l'habitat naturale di Marcello, un beat boom bap con qualche scratch, lui che è un rapper tecnicamente fortissimo. Se non mi sbaglio, Juelier in alcune delle interviste ha detto che i rapper a Napoli più forti sono Andy Killa, Lele Blade, suoi amici che appunto tecnicamente sono molto esperti. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di un paio di annunci che sono stati fatti, in particolar modo Salmo e Fresh Mula. Salmo ha annunciato l'arrivo di un nuovo singolo per domani, un brano che con ogni probabilità entrerà in questo progetto che si sta creando, si sta formando pian piano, che si chiama Bars, una sorta di EP digitale che per ora contiene tre canzoni che sono All In, Raptinian Freestyle e 64 Pallotto. L'abbiamo già parlato di quest'idea che ha avuto Salmo. Lui, al posto di droppare un EP o un album, decide di rilasciare un singolo ogni 2-3 settimane, ogni mese, e di riunire poi tutte queste canzoni all'interno di un unico progetto che si compone man mano nelle piattaforme digitali di streaming. Sicuramente è una cosa molto interessante. E come vi dicevo, sempre dall'urban italiano, domani esce anche un nuovo singolo di Fresh Mula che si chiama Fuori di Testa, un brano anticipato da un video che ha pubblicato Fresh Mula sui social. Lui è uno degli artisti della nuova scena italiana più interessanti, più eclettici, ha tante ispirazioni naturalmente statunitensi, e ce ne siamo accorti anche e soprattutto quando ha aperto il concerto a Milano di Tyler the Creator, uno dei momenti più alti della carriera per ora di Fresh Mula, che continuiamo a seguire per la sua unicità. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Ircomi che ha annunciato il nuovo EP, parliamo di quest'idea che ha avuto Marco Mengoni e tanto altro. Ascoltiamo prima Al Cartier, mentre Napoli dorme.

Allora, stavo per dire che abbiamo ascoltato un'altra title track, la seconda del giorno, questa volta di Alcartier, Mentre Napoli dorme, ma poi ho pensato al fatto che può essere che ci sia qualcuno che non conosce il significato della parola title track. E quindi, visto che facciamo anche e soprattutto informazione, vi spiego che cosa significa title track. La title track è la traccia che dà il titolo, dà il nome al progetto in cui è stata inserita. In questo caso, Mentre Napoli dorme, il singolo, dà il titolo all'ultimo album di Alcartier che è uscito qualche mese fa, che abbiamo commentato insieme. Tra l'altro Alfredo Alcartier è stato tra gli ospiti della scorsa stagione di Around the Naples, parlammo con lui proprio di questo progetto e soprattutto della collaborazione che ha fatto insieme a Nesli nel remake de La Fine, che è diventato La Fine Partenope, ovviamente un remake con l'impronta napoletana che contraddistingue un po' il suono urban di Alcartier, di Alfredo, che rappresenta una delle voci più interessanti del nuovo panorama urban rap napoletano. Complimenti a lui, proseguiamo con la musica, ci spostiamo di genere musicale, andiamo al cantautorato partenopeo e ascoltiamo la collaborazione tra Tommaso Prima e Roberto Colella contenuta nell'ultimo album di Tommaso, Canzone Popolare.

0: Canzone popolare, c'è sempre una poesia particolare quando si incontrano le voci di Tommaso Primo e Roberto Colella. E a proposito di poesia, parliamo ora di un artista che ha voluto calcare la mano sulla poesia dei primi progetti che ha fatto e di quel periodo. Noi continuiamo a girare nel frattempo attraverso la nostra autostrada musicale in tutta quanta Italia, ci dà verità, voglio che metafora, e in questo caso parliamo di Rcomi, che ha annunciato un EP che rappresenta forse un passo indietro, che raccoglie la poesia di Tyson Soul nel suo primo progetto, che poi lo ha aperto insomma al grande pubblico del rap italiano. Questo nuovo EP si chiama A Milano, 8 pezzi nuovi, fuori il 9 ottobre, quindi venerdì della settimana prossima, che sarà un altro venerdì ricco di musica. Già sapevamo che sarebbe dovuto uscire questo progetto, finalmente Rcomi ha ufficializzato l'arrivo di questo EP. Una copertina molto scarna che rappresenta lui sotto la pioggia con un'auto rossa in bilico sulla sua testa, un richiamo anche questo cromaticamente alla copertina di Tyson Soul. Poi nel frattempo insomma successivamente Rcomi ha avuto una svolta anche pop molto importante attraverso delle grandi hit che lo hanno aperto anche al pubblico appunto del pop italiano. Non ci dimentichiamo che questa operazione Nostalgia è stata anticipata da un lungo freestyle, un lungo brano che ha pubblicato sui social di 8 minuti qualche settimana fa, e poi dall'annuncio di alcuni live che si chiamano proprio A Milano Live, 3, 4, 11 e 13 novembre nella sua Milano appunto al Fabric, in cui performerà Tyson Solen, Io in Terra, Ossigeno EP e a questo punto anche A Milano EP.
1: La guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

po'. Rcomi con Apnea da un po', in attesa del nuovo EP che uscirà il 9 ottobre, che si chiama Milano. Allora parliamo, a proposito di Milano, di un'idea che ha avuto Marco Mengoni molto interessante, che apre degli spunti di riflessione molto interessante. Quest'idea si chiama Allo Sbagliato ed è una residency evento, così si chiama, termine inglese, annunciata a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre 2026. È praticamente un insieme di 26 serate intime e un concept concepito per fare le cose al contrario rispetto ai grandi concerti negli stadi. Praticamente Marco Mengoni ha voluto creare una dimensione più piccola per questi concerti evento molto peculiari e che hanno delle caratteristiche singolari di cui parliamo. Innanzitutto la cosa che mi ha incuriosito di più è una phone policy, cioè gli smartphone vengono sigillati in apposite custodie all'inizio fino all'uscita, per far sì che non vengano fatti video, selfie, che non ci siano schermi accesi, restituendo quindi al pubblico la sola esperienza presente. Una cosa che non è inedita, è già stata fatta in Italia, ne parlammo largamente quando Emischilla fece alcuni no phone party, cioè alcuni concerti praticamente senza smartphone free, si può dire, e in quel caso questi concerti di Emis furono molto apprezzati e ottennero insomma un grandissimo riscontro da parte del pubblico del rapper di Milano. Un'altra cosa molto interessante è che le serate non ospitano solo musica, ma alternano stand-up comedy, mostre d'arte contemporanea, design d'autore e anche momenti curati da ospiti e colleghi di Marco Mengoni, come Luca Ravenna, Mace, Faccia Nuvola, Raresh, Saif. Quindi ci sarà la possibilità di assistere a uno show praticamente sempre diverso. Non sono mancate le critiche e le polemiche, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Leo Pesci e Stessi, che sarà.

uno degli ultimi singoli che ha droppato Leo Pesci in collaborazione con una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, cioè quella di Stessi. Abbiamo ascoltato Cassarra su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo di quest'idea che ha avuto Marco Mengoni di questa serie di concerti che si chiama Allo Sbagliato. Come vi dicevo, ci sono state un po' di polemiche sui social, soprattutto per quanto riguarda il prezzo dei biglietti. Mengoni ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di questo progetto e ha detto che naturalmente lavorano tantissime persone, tantissime famiglie dietro a questa serie di eventi. Non ci dimentichiamo che sono 26 appuntamenti in cui ci si può aspettare di tutto. Lui è il direttore artistico di questo progetto e ha detto che si esibirà per 4 sere a settimana, non sempre gli stessi giorni. Io credo sia un'idea innanzitutto inedita, un'idea molto interessante, e credo che sia anche un esperimento interessante da fare con il pubblico italiano, che non è tanto abituato ad avere dei palcoscenici in cui si alternano stand up comedian, attori, artisti magari anche da generi musicali diversi, in contesti poi così piccoli, così intimi. Quindi sono molto curioso di vedere come saranno gestite le serate, come saranno bilanciate e anche la risposta del pubblico italiano. Ovviamente ne riparleremo poi più in là. Continuiamo con la musica. Prima di aprire la rubrica della Top 20 Naples, ascoltiamo Gue e Marra, Casini.

0: jazz, mambo, cia cia cia, c'è tutto nella musica di Walter Ricci che abbiamo ascoltato con Malassaia su Rai Radio Rave Napoli, e con lo stile, la voce di Walter Ricci continua. L'ora di oggi, giovedì 1 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di alcuni spoiler di artisti dalla scena musicale napoletana, abbiamo parlato delle uscite musicali di domani, venerdì 2 ottobre, dell'annuncio di Ircomi, dell'idea di Marco Mengoni, e ora, signore e signori, come per ogni giovedì, è giunto il momento di una delle rubriche più attese della settimana di questo programma, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo la classifica delle canzoni in generale più ascoltate a Napoli e delle canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dalla prima delle due classifiche e come sempre dal 20° posto, occupato da Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Al 19° c'è Un'ora di Emanuele, al 18° Mai per Sempre, al 17° Ai Ai Ai di Sfere Basta e District, che scende di un paio di posizioni, al 16° posto Sotto Maradona di DDM, al 15° A Napoli Non Piove, al 14° Raffaella Figo, l'ultimo singolo di The One, al 13° Fotografia di Emanuele, poi Sotto Una di Blanco, all'11° Lontano di Sfere Basta, che è la new entry più alta in classifica, e al 10° posto c'è Autorità, un singolo di Emanuele che con ogni probabilità anticipa la Deluxe Edition di Tutto è Possibile, di cui abbiamo parlato ieri. Ascoltiamo la new entry più alta, cioè Lontano di Sfera e Basta, poi parliamo delle prime 9 posizioni. Sfera.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato. Certe volte vorrei andare

0: L'oro può essere rubato. Un regno può cadere. Ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Che outro epica, che non fa altro che aumentare l'hype per Puro Sangue, il nuovo album di Sfera in uscita a dicembre, che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme. Sfera è numericamente l'artista più ascoltato in Italia ormai da un bel po' di anni a questa parte, quindi quando droppa lui il mercato musicale si ferma. Questo è poco ma sicuro. Comunque questa canzone è la new entry più alta della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto, occupato da Autorità di Julier. Al nono c'è Arcobaleno, ancora Julier e Anuel. All'ottavo Stelle, al settimo Bad Bad Bad di Shiva e Juelier, al sesto Un ricco e un povero, al quinto posto c'è Dale, la hit estiva di Young Snap featuring Frezza, Giminero e Reversal. Abbiamo parlato di Snap anche all'inizio di questa puntata e questo brano continua a salire nelle classifiche napoletane. Al quarto posto c'è Boss, l'ultimo singolo di Dipinto, al terzo Due giorni di fila, al secondo Canzone d'amore e al primo posto c'è sempre l'ultima grande hit di Juelier in collaborazione con Achille Lauro, Per noi.

Napoli e Roma di nuovo insieme, Gioielliere Achille Lauro in questo singolo emozionante per noi su Rai Radio Rev Napoli, il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Anche questa canzone ovviamente sarà contenuta con ogni probabilità nella deluxe di Tutto è Possibile, e dopo conteremo anche quante volte abbiamo trovato Emanuele nella prima delle due classifiche. Passiamo alla seconda, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Anche qui tante novità, molti brani scendono e lasciano il posto a new entry e nuovi singoli che sono usciti negli ultimi giorni o nelle ultime settimane. Scendono diversi brani come Soltanto Tu, come Momo Design 2, come Revuelto, come Mo Fai Sbattere O Coro di Ciro Renni e Alessio. Salgono diverse canzoni come Eternamente di Nicola Siciliano e Boss di Dipinto. Al quinto posto una new entry, La Vita Continua di Manuel Harry e Kepa, un singolo estratto da Mixed by Harry, l'ultimo mixtape di Kepa. Al quarto posto c'è Celebrità di Frezza, al terzo Sotto Maradona, al secondo Si Salvi Chi Può, l'ultimo singolo di Signor Versace. Al primo posto invece c'è Falom, un singolo sempre estratto da Mixed by Harry by Kepa featuring Envy. Tra poco confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, ascoltiamo prima Eternamente di Nicola Siciliano.

Ci sono sì molte differenze tra le classifiche napoletane e quelle italiane, ma anche devo dire molte similitudini, in particolar modo con i brani di Joer o che vantano la collaborazione di Emanuele, come Bad Bad Bad, come Due giorni di fila, Per noi e Canzone d'amore. In Italia per esempio è più ascoltata Canzone d'amore che Per noi insieme ad Achille Lauro, e poi le differenze stanno soprattutto nelle nuove canzoni. Infatti in top 20 in Italia troviamo anche molti brani di 22 Simba estratti dal suo ultimo album Miria, che abbiamo commentato insieme. In top 20 ci sono anche diverse canzoni che sono andate virale nelle ultime settimane o negli ultimi mesi, come Disfruto di Carla Morrison o Quanto forte ti pensavo di Madame. Poi ci sono diverse canzoni dal pop italiano come D'addio di Bresh, e in cima alla classifica c'è Lontano di Sfera Ebbasta, che in Italia si è fermata soltanto tra virgolette all'11° posto. A Napoli abbiamo trovato tanto rap, tanto Joer ovviamente, l'abbiamo detto anche prima, mentre tra i brani più virali abbiamo trovato tanti artisti della nuova scena che si stanno facendo sempre più spazio nel mondo urban napoletano. Abbiamo trovato anche diversi cantautori e artisti neomelodici che continuano ad avere un forte seguito soprattutto in città. E con questo chiudiamo la rubrica del giovedì della Top 20 Naples, ma proseguiamo con la musica e con le news di quest'ora di Round Naples. Ascoltiamo proprio Bresh, D'addio.

Come si diceva Yu, il tempo vola quando ci si diverte. Effettivamente è vero, perché siamo giunti già alla fine dell'ora di oggi, giovedì 1 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato di tante cose, degli spoiler della scena musicale napoletana, delle uscite di domani, dell'annuncio di Ircomi, dei concerti speciali che farà Marco Mengoni, e poi, come in ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples. Prima di salutarci vi ricordo due cose. Innanzitutto che ci sentiamo sempre dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e in podcast su Replay Sound. E poi vi ricordo che ci possiamo anche vedere in questo fine settimana, da questa sera fino a domenica 4 ottobre a Palazzo Reale a Napoli, all'Arena Rai Roberto De Simone, in occasione del Campana Libri Festival, per degli showcase esclusivi dalle 19.45 alle 20.45. Ripeto, da oggi giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre vi aspettiamo in tanti. Ovviamente vi racconteremo anche tutto ciò che accade e che accadrà sui nostri profili social. Around Naples con me

Dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

non t'ho mai tradita, mai. Ma mai, mai, mai. Ti giuro, mai. Cioè, dipende che intendi per tradimento, però non t'ho mai tradita, mai. Forse una volta.

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

0: Disse pasticcere alla madre. Disse pasticcere alla madre. Disse pasticcere alla madre, disse crema, crema, crema, crema.
1: Chi è?
2: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.

0: attenti, osservo ciò che scemo quando scino in due quartieri, quando torna tarda sera.
1: Rocco, grazie.

0: RAI Radio Live Napoli.
1: Le repliche di RAI Radio Live Napoli. Diretta live, la musica, i protagonisti, gli eventi, giorno per giorno su RAI Radio Live Napoli.
2: Buongiorno a tutti da Francesca Silvestre e benvenuti ad una nuova puntata di Diretta Live. Oggi parleremo di una storia fatta innanzitutto di voce, perché prima ancora di conoscerlo come attore, prima delle fiction, del teatro e dei tanti personaggi interpretati sul piccolo e grande schermo, Giorgio Borghetti è stato una voce. Una voce che ha iniziato a lavorare prestissimo quando era ancora bambino. Un ingresso nel mondo del doppiaggio quasi per caso, nato dalla curiosità e da un provino che avrebbe segnato l'inizio di una carriera straordinaria. E c'è un titolo che più di tutti rappresenta quel momento. E.T. l'extraterrestre. Giorgio presta la sua voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Ollie and Benji, Taron nella Pentola Magica, la voce di Spirit, fino all'attimo fuggente e molto rumore per nulla. E.T. l'extraterrestre, in cui Giorgio presta la voce a Elliot, il bambino protagonista. E da lì arrivano altri personaggi e altri mondi che hanno accompagnato intere generazioni. Arteiu nella Storia Infinita, Benji in Ollie and Benji, Taron nella Pentola Magica e la voce di Spirit, il cavallo selvaggio, fino poi all'attimo fuggente, molto rumore per nulla e a tantissime serie televisive. E c'è un aspetto che trovo particolarmente affascinante. Giorgio non si è limitato a prestare la propria voce ai personaggi, ma ha costruito nel tempo una carriera completa, diventando anche attore e direttore del doppiaggio. Il doppiaggio dunque come primo amore, ma anche come vera scuola. Un luogo dove imparare a emozionare senza mostrare il volto. Una cosa difficilissima, dove tutto passa attraverso una voce, un respiro, una pausa, un'interpretazione. Lo stesso Borghetti ha raccontato come proprio le sale di doppiaggio siano state la sua prima palestra professionale. Poi naturalmente arriverà l'attore, il teatro, il cinema, la televisione, le fiction come Incantesimo, Carabinieri, La figlia di Elisa, Ritorno a Rivombrosa, fino a Un posto al sole. Ma oggi vogliamo partire proprio da quella voce, da quel bambino che entra in una sala di doppiaggio e scopre, forse ancora senza saperlo, che quella voce diventerà il suo mestiere, la sua arte e una parte importante della sua vita.

0: Oggi siamo con una delle voci più amate dagli italiani, Giorgio Borghetti. Ciao Giorgio, benvenuto.
1: Ciao a tutti, buongiorno e bentrovati. Che bella la radio, che fascino.
0: Sì,
1: che...
0: c'è questo fatto appunto di stare con le cuffie un po' protetti, sembra un po' una coperta di Linus.
1: È verissimo, in un mondo in cui tutti corrono in avanti, quando fai la radio sembra quasi di tornare indietro, no? È vero che sei quel mistero con le voci che sentivi e dici ma chissà che volto avranno. E quindi noi possiamo associare anche voce e volto, quindi questa roba è molto, molto bella, è molto
0: infatti
1: affascinante.
0: Qui oggi diciamo che in questi corridoi sei di casa perché sei stato 3 anni ad un posto al sole. Quindi...
1: Beh sì, sì, Napoli ce l'ho nel cuore, perché i 3 anni in cui ho interpretato Fabrizio Rosato con questa la pasta più buona d'Italia, poi alla fine che fa un pastaio, cioè un pastificio.
0: Certo.
1: E sono dei bellissimi ricordi che però chi può dirlo, perché il personaggio non è morto, perché è fondamentale nelle serie lunghe, l'importante è non morire.
0: Infatti.
1: Lui sta lì, l'ultima immagine di cui si ha ricordo è Contezza che guarda nel vuoto su una sedia a rotelle con Riccardo Polizzi Carbonelli che mi girava intorno tipo uno squalo dicendomi di tutto come sua consuetudine, che peraltro ovviamente lo fa Roberto Ferri, che Riccardo è una persona adorabile, personaggio.
0: Infatti, glielo dico sempre che è un grandissimo attore.
1: È bravissimo attore, perché il personaggio è veramente deprecabile a volte.
0: Esatto.
1: E lui invece è una persona buonissima, che ci sentiamo sempre. E quindi dopo quel momento lì del personaggio non si sa più nulla. Quindi chissà. Chi può dire?
0: Secondo me potrebbe ritornare. Tanti in un posto al sole, tanti tornano. Addirittura a volte li fanno addirittura risuscitare.
1: Esatto. Diciamo, la morte è sempre cosa da evitare, perché diventa un po' un salto carpiato poterlo far tornare. Quindi sta là, magari espierà le sue colpe e chissà chi può dirlo. Insomma, lasciamo spazio alla fantasia, che poi magari potrà diventare realtà. Chi può dirlo?
0: Ma prima di raccontare un po' tutta la sua storia, perché io penso che gli ascoltatori sono anche molto curiosi di sapere anche tutto il tuo passato, vogliamo raccontare perché tu sei qui a Napoli oggi e in questi giorni.
1: In questi giorni sì, perché ho l'onore, fammi dire che ho l'onore di far parte, di essere uno dei protagonisti di questo spettacolo che si chiama Numero 10. Il testo è scritto e diretto da Carolina Fanelli, è una giovane bravissima regista, e le musiche sono di Filmer, che è il batterista dei Pooh. Non è un musical, ha un taglio molto cinematografico, e quindi Phil ha fatto una sorta di colonna sonora che accompagna tutte le scene. C'è chi canta, c'è la signora Lina Sastri che è la musica e la cantante napoletana, insomma, per eccellenza. C'è Maurizio Casagrande che interpreta Ottavio Bianchi,
0: l'allenatore,
1: e c'è un bravissimo Erasmo Genzini che interpreta Maradona. Ha fatto un lavoro straordinario anche sul parlare l'argentino. Quando io ho fatto soltanto un incontro così, e quando ci siamo trovati ho fatto cavolo, questo parla proprio come Maradona, è bravissimo. E poi ci sono altri attori bravissimi che interpretano Vari Bagni, Bruscolotti, Bertoni, De Fusco, insomma i vari altri giocatori, ballerini, performer.
0: Ha una base reale? Cioè, il racconto è reale o immaginario?
1: No, il racconto è molto reale. È molto reale perché proprio si racconta la storia di Maradona, di come è arrivato a Napoli. C'è un bravissimo attore, Sasha, che interpreta Ferlaino, c'è un altro bravissimo attore che interpreta il caporedattore, e quindi è il rapporto, praticamente, non posso dire amore e odio, che è quasi più che altro odio, di Diego Armando Maradona con la stampa, con i giornalisti, con quello che lui ha potuto e dovuto vivere nella permanenza napoletana. Però insomma abbiamo cercato di creare un personaggio tridimensionale, di dargli 3 dimensioni, di farlo proprio vivere a 360 gradi. Sarà molto difficile, è una bella scommessa e speriamo di riuscirci. Insomma, noi ce la stiamo mettendo tutta. Il 3 o 4 ottobre saremo al Pala Partenope, quindi accorrete numerosi se volete vedere e scoprire la vita di Diego Armando Maradona come non l'avete mai vista,
0: conosciuta
1: esattamente.
0: Bello,
1: esattamente.
0: No? Poi veramente con artisti straordinari.
1: C'è anche Ivan Granatino che fa 2 pezzi meravigliosi, che sono i pezzi quelli che un po' rompono, quelli che sono un po' più dark, che sono, no? Fa un rap di quelli belli tosti, belli intensi. Quindi è uno spettacolo epico, ecco, possiamo definirlo epico. Questo piace tanto alla regista e a Phil definirlo epico, e mi trovano pienamente d'accordo.
0: Ti confesso che io, che non seguo il calcio, l'unico periodo in cui c'era Maradona era veramente talmente uno spettacolo, quelle veramente performance pazzesche, rocambolesche che riusciva a realizzare, che non potevi non rimanerne rapito proprio.
1: Beh, se pensi, insomma, pensi anche la cinematografia recente, cioè Paolo Sorrentino ci ha fatto un film, è stata La mano di Dio, come è, cioè, che, prendendo il gol che ha fatto di mano, ma insomma tante. Pensa adesso, quel gol lì non sarebbe, perché 2000 VAR, 2000 cose, quello invece ha fatto gol di mano e diciamo,
0: ed era vero,
1: ed
0: era
1: stato vero, è andato vero.
0: Quindi, diciamo, un personaggio dagli eccessi, e proprio per questo anche estremamente affascinante e carismatico.
1: C'è una mia battuta in cui proprio parlo con lui e gli parlo proprio degli eccessi, quindi vedi, hai toccato un tasto che viene anche ripercorso nello spettacolo, in questo testo bellissimo. Sai, ci sono quei testi, no? Quando me l'hanno proposto, ci sono quei testi che tu leggi, ci sono quei testi che si fanno leggere, quindi un po' dici Madonna che, e ci sono dei testi che ti rapiscono. Ecco, io quando mi è stato dato questo testo, io sono stato rapito, e quando ho finito di leggerlo mi sono chiesto, ma l'hanno chiesto proprio a me di fare questo spettacolo?

0: Una cosa che mi sono sempre chiesta, per trasferire emozioni, per trasferire al pubblico tutta la verità di quel personaggio, tu devi sentirlo o devi essere solo bravo a interpretarlo? Cioè, tu quando vai in scena, soffri come quel personaggio, senti come quel personaggio, ti carichi emotivamente, oppure mantieni sempre dentro di te, da una parte c'è Giorgio Borghetti e dall'altra c'è il personaggio che interpreti, e cerchi di farlo anche usando la tecnica nel miglior modo possibile?
1: Guarda, è una domanda bellissima, te lo dico proprio veramente. Allora, il più grande complimento che un attore possa ricevere è quando parliamo del teatro, perché lì non hai filtri, non c'hai tagli, non hai montaggio, lì sei senza rete di protezione.
0: Sei il personaggio dall'inizio alla fine.
1: Lì sei senza rete di protezione, sei senza paracadute e stai facendo una cosa che è dichiaratamente finta, perché non c'è il campo da calcio, non c'è niente, però chi sta in platea la vive come se fosse vera e tu là sopra la vivi come se fosse vera. Beh, quando ti dicono che il limite tra chi sei tu, quindi in questo caso io, Giorgio Borghetti, e il personaggio non si capisce più, allora vuol dire che tu hai fatto... Una volta si dice hai fatto 13, adesso come se avessi fatto 6 al Super Enalotto. Quindi, allora, la ricerca delle emozioni... No, siamo arrivati... Sai, io sono un attore che piange, se c'è da piangere, piange, ma non per il gusto di piangere in quanto tale, perché la attraverso quell'emozione. Le emozioni vanno attraversate, non vanno ricercate. E quindi che fai? Fai tutto un esercizio di preparazione prima di uno spettacolo, oppure anche prima di alcune scene particolari se stai girando un film o una serie, e poi devi lasciare andare. L'importante è tenere il proprio strumento aperto, e quindi per farlo, certo, non devi avere paura di metterti in gioco fino in fondo. E quindi io faccio così, quella è la mia strada, è la mia...
0: Dici, devi tuffare dentro.
1: Con, comunque, hai detto bene tu, poi anche con una base tecnica importante, no? Perché
0: ad esempio tu che fai anche il doppiatore, sì, ricordiamo, sì, che hai iniziato proprio che eri bambino.
1: Io ho iniziato
0: con il figlio del bambino.
1: Il bambino di E.T. quando ho doppiato Elliot avevo 10 anni, quindi proprio, e non sono figlio d'arte, no? Quando mi chiedevano, ma tu di chi sei figlio? Io di mamma.
0: Di nessuno.
1: Sì, o di nessuno, di nessuno, quando era la cosa proprio... più disperato, ma di mia madre e di mio padre, ecco, perché erano due persone normalissime, quindi ho iniziato, mi chiedevi della voce.
0: E lì è ancora più difficile, perché non hai la mimica facciale, gestuale per trasmettere tutte le emozioni,
1: no.
0: Hai soltanto lo strumento vocale.
1: Lì è completamente diverso, perché devi entrare nei panni di un altro e hai soltanto la tua voce per poterlo fare. E guarda, i più bravi, i più grandi doppiatori, io, perché poi apriremo anche una piccola parentesi, perché sono visto parliamo di radio, sono
0: direttore del montaggio, spesso fai
1: direttore del doppiaggio, sì, ma anche sono direttore artistico di una piattaforma che si chiama Radio Corti, che è soltanto voce, non c'è niente, si sono soltanto, tutto quello che tu puoi fare lo puoi interpretare soltanto con la voce.
0: Che bello.
1: È bellissima, è una cosa nuova che mi ha provato, l'ho provato in prima persona e mi ha formato tantissimo, e ho capito questo: un bravissimo doppiatore, i doppiatori più bravi hanno nelle proprie corde vocali, ma che sono inevitabilmente legate alla propria anima, alle proprie emozioni, hanno una tavolozza piena di colori con i quali disegnano e colorano, più precisamente, un disegno che è già fatto, perché un film è già fatto, tu devi soltanto mettere i tuoi colori su un qualcosa che è già fatto. Quando lavori come attore, o soprattutto quando fai radio, questa cosa che ho avuto l'esperienza di poter provare e fare, tu hai in mano la matita, cioè hai la matita, devi disegnare e contemporaneamente colorarlo. Se tu non hai quel tipo di visione, come quando leggi un libro, tu te lo immagini tutto quello che leggi.
0: Esatto.
1: Poi adesso abbiamo anche, è anche una scrittrice qui, e quindi no, tu lo immagini, tu pensa a raccontarlo. Però un libro, gli audiolibri sono diversi, perché gli audiolibri sono fatti per essere letti, ma letti in prima persona, tu a casa o dove vuoi, non per essere ascoltati. Invece scrivere qualche cosa, come questa di Radio Corti, che è fatta apposta proprio per essere interpretata, beh, se tu non hai la matita, che vai a colorare? Non puoi colorare niente. E io quindi a volte mi sono trovato dei straordinari doppiatori che ho chiamato per, magari per interpretare o dei racconti o dei radiodrammi, perché sono dei piccoli cortometraggi fatti, li ho trovati in difficoltà perché non avevano un appoggio.
0: Anche lo spirito creativo.
1: Non avevano quella creatività, quindi non riuscivano a utilizzare con la propria voce tutta quella gamma di note che tu puoi fare magari se ti appiccichi a un attore o un'attrice che stai doppiando. Quando invece lavori proprio come attore, io che vengo dalla voce, la voce me la dimentico completamente. Cioè, la voce è soltanto l'ultima parte che si connette con quello che io sto provando in quel momento, perché con quella scena io che cosa dico in questa scena? Che cosa devo fare? E non come lo devo fare. Se io sto nel come dire una battuta, faccio una cosa che non ha spessore, che non ha emozione, che non ha connessione con quello che è la mia parte intima. Bisogna
0: invece
1: studiare.
0: Quando lavori come direttore del doppiaggio, com'è?
1: Praticamente io vedo il film in lingua originale, a volte inglese, francese. Ad esempio adesso ho diretto, che è uscito da poco su Netflix, su una piattaforma, il film tratto dalla serie Call My Agent, che è Disposant in francese. È stato un film difficilissimo, un film di 2 ore e 20, una cosa interminabile. E lì la cosa più bella è quando devi cercare di trovare la voce più giusta, che sia il più possibile aderente al personaggio che tu devi far doppiare.
0: Come si impara a fare questo mestiere?
1: Guarda, lo posso dire proprio sinceramente, anche perché poi adesso facendo tanta formazione mi rendo conto chi ce l'ha proprio dentro, no? Io ero obiettivamente un talento, ero un talento allo stato puro. Ero un replicante, nel senso che avevo il mio, senza sapere come farlo, ma il mio strumento era già aperto fin da il mio strumento emotivo era già aperto fin da bambino, però io riuscivo a riprodurre tutti i suoni che mi dicevano, quindi perché ho un orecchio pazzesco. E questa direttrice, che è Fede Arnaud, con la quale io doppiai nell'ordine E.T., Elliot, Atreyu della Storia Infinita e poi Neil Perry, l'attore dell'Attimo Fuggente, quello che poi si suicida perché il papà non gli fa fare l'attore. Beh, lei era proprio fissata con il suono per lei doveva essere perfetto, al limite quasi della maniacalità. Lei preferiva più il suono alla parte emotiva. Tutta la parte emotiva l'ho imparata dal grandissimo Renato Izzo, che invece faceva proprio del gusto, dei colori della voce legati alle emozioni il suo massimo credo. Quindi mettendo insieme Fede Arnaud e Renato Izzo sono stati quelli che mi hanno dato proprio l'imprint, sulla base però di un talento che obiettivamente c'era, perché io quando risento...
0: Perché anche i tempi sono importanti, no?
1: Sì, il tempo, no, l'andare a sync è, diciamo, il grande incubo di qualunque attore, perché l'attore una battuta se la vuole, se la gode come gli pare, come gli viene, capito? Tant'è vero che questa è una cosa, quando ho iniziato a lavorare come attore, che ormai avevo più o meno 29-30 anni, sai, magari qualche scena non viene bene, c'è rumore soprattutto gli esterni, quindi ti devi doppiare. Ecco, per esempio, io nel doppiare me stesso ho fatto una fatica pazzesca, perché quando ero sul set avevo i miei tempi, e che sono diversi dai tempi del Giorgio che fa doppiaggio, capito? Quindi è stato quasi una schizofrenia, perché doppio tantissimo, sono bravissimo, e facevo fatica a doppiare me stesso, che era quasi un paradosso. Però

0: e poi comunque viene
1: montato
0: il suono, vengono montate le scene, cioè, quindi sì, è reale, ma relativamente. Sul palcoscenico
1: non ci sono filtri, non puoi aggiustare nulla in quello che sei,
0: aggiusti qualunque cosa succeda là dentro, è la devi percorrere, la devi attraversare fino alla fine.
1: Appunto, tu sei un artista proprio a 360 gradi, perché appunto fai doppiaggio, fai cinema, hai fatto tanta televisione, ci sei in moltissime serie, da Incantesimo al Paradiso delle Signore,
0: Carabinieri
1: proprio,
0: Rivombroso, insomma hanno fatte 100 vetrine, tantissime.
1: In quale di questi settori tu ti senti proprio più a tuo agio?
0: Allora, guarda, questa cosa è una cosa che ho detto pochissime volte, quindi sono contento di... perché poi io, avendo iniziato da bambino, questo mestiere non l'ho scelto, l'avevano scelto i miei genitori per me, mi riusciva benissimo perché ero proprio bravo.
1: Non hai mai pensato di cambiare? Ho avuto delle crisi.
0: Una? Ce ne ho avute tre di crisi, ma profondissime. La prima, quando appunto avevo 25 anni, che volevo mollare tutto e fare il maestro di sci, perché era un po'... l'antitesi delle sale di doppiaggio. Le sale di doppiaggio stavano sottoterra, buie, i grandi fumavano, io tornavo a casa e puzzavo di fumo da capo a piedi, insomma, se fumava nei cinema, negli autobus, nelle sale di doppiaggio fumavano tutti come turchi.
1: Poi si sa perché. Veramente.
0: Degli anni, se ci pensi, dice impossibile, no?
1: Infatti.
0: E quindi questa è stata la prima crisi. Poi ho incontrato Riccardo De Torrebruna, che è stato il mio insegnante dal punto di vista della recitazione, che è quello che è riuscito ad associare un corpo alla mia voce, e quindi appunto ero belloccio, ero comunque bravo, vogliamo dirlo, e quindi ho fatto tutte le varie cose che hai detto te, Incantesimo, Carabinieri e tutto. Però c'è stato un momento della mia... ho fatto anche Bulle e Pupe, un musical, perché sai, canto anche, quindi...
1: Anche Il Ritorno di Mary Poppins. Se lo spazzacamino.
0: Sì, quello, diciamo, l'erede dello spazzacamino, perché noi essendo lo spazzacamino è l'acciarino, quello che accende i lampioni, no? E lì pure, quando sono andato a fare il provino, che doppiavo lì, doppio lì Manuel Miranda, che è un genio del musical, quello che ha scritto Hamilton, cioè è... E il non plus ultra, Virginia Brancucci, la figlia del compianto Ernesto, con la quale abbiamo fatto tutto il doppiaggio, ho detto: guarda Giorgio, tu sarai più bravo di lui. Ho fatto: dai Virginia, ma che stai a dire? Ma non può essere. E invece devo dirti, sono stato proprio bravo. E a proposito del canto, no? L'ho combattuto tanto questo mestiere. Però a un certo punto finalmente c'è stata della mia vita in cui mi sono arreso, e quindi poi arrivo alla risposta alla tua domanda, ed è stato quando io sono stato chiamato per andare a fare il ruolo del protagonista maschile nella Regina di Ghiaccio, che era la versione, insomma, pop della Turandot, quella con Lorella Cuccarini. E quando fui chiamato, io ho portato i miei pezzi di Bulle e Pupe, il regista era Maurizio Colombi, eravamo al Teatro Brancaccio, gli faccio i miei pezzi di Bulle e Pupe, va benissimo. Poi mi fa vedere il testo, anche se era in versi, a me me lo dai subito, io comunque con la mia esperienza te lo... E poi lui si fa accompagnare sempre dal suo direttore musicale, che durante i suoi spettacoli è colui che fa in diretta tutti gli effetti sonori, è un genio, segui lo spettacolo così, e mi fa fare dei salti di nota per sentire se io... E io lì l'ho fregato. A un certo punto mi chiedono: te la sentiresti di fare il Nessun Dorma? E io...
1: E tu?
0: Certo, che problema c'è? Facciamolo.
1: Coraggioso.
0: Così, brava. E l'abbiamo abbassato un po', che poi come l'hanno lasciato poi, io l'ho finito, mi sono un po' impiccato, però l'ho fatto. Quando finisco, il regista stava in prima fila, gambe e braccia incrociate, zitto, muto. Sai, in teatro
1: aiuto,
0: pochi secondi sono eterni. Io mi sono detto: ma non ho fatto così male. Bene, no, però, ma male proprio no. Silenzio. Poi a un certo punto mi fa: ma l'avevi mai studiato? E io mi sono detto: e io che faccio qua? Io gli devo dire la verità, perché non posso. Fatto no, guarda, non l'avevo mai studiato. Altro silenzio interminabile. E lui mi dice: tu sei un pazzo. Fatto perché? Perché io canto e tutto, ma io non avrei mai avuto il tuo coraggio, esattamente quello che tu hai detto. Beh, io lì ormai avevo 45 anni più o meno, mi pare. Ecco, io lì ho capito, finalmente ho fatto pace con tutti i miei demoni che mi hanno accompagnato, tutte le mie varie crisi, giù, su, giù, su, giù. Ecco, ho detto io: ok, qui è dove voglio stare. Quindi se tu mi chiedi adesso dove puoi stare, io voglio stare su un palcoscenico.

0: la tua voce si riconosce anche in Oli e Benji.
1: Questa guarda, abbiamo festeggiato qualche anno fa i 40 anni di Oli e Benji, adesso verrà fatto uno special sul doppiaggio e io e Fabrizio Vidale, che è uno straordinario attore, doppiatore, ha vinto il Davide Donatello per il Papa Buono, interpretava il giovane Papa Buono nel film di Ricchi Tognazzi, Papa Giovanni XXIII, e beh, lì è stato proprio una cosa, eravamo tutti ragazzini e una volta lì si doppiava tutti quanti insieme, tu immagina, si
0: era
1: stava,
0: era anche divertente,
1: sì, scherzi, cose, c'era uno che era fatto soggetto, porello, era bullizzato, ragazzacci, e tu immagina, abbiamo iniziato che avevamo 12 anni e abbiamo finito, però in tutti questi anni qua in una sala di doppiaggio comunque piccola, 7, 8, 9 giovani adolescenti pieni di ormoni, pieni di puzze, era una cosa terribile, però abbiamo fatto compagnia a tanti bambini, tanti coetanei.
0: Ma non solo, anche i Cavalieri dello Zodiaco, Dragon Ball Z.
1: Dragon Ball, ho fatto Dragon Ball, come no, ho fatti
0: tantissimi, adesso veramente, cioè ci sono
1: pagine.
0: Su Wikipedia c'è, cioè, le pagine,
1: per chi non lo sa, magari per chi è appassionato di doppiaggio, c'è un personaggio che si chiama Antonio Genna, che ha una enciclopedia di tutto. Io a volte vado a vedere, ma io veramente l'ho doppiata sta cosa, e lui va a trovare delle cose che poi neanche mi ricordo più, ovviamente, perché ormai sono pensionato io, capito? Ormai sono in pensione da 2 anni, avendo lavorato da ragazzino sto in pensione, quindi l'attore, tanti mestieri sono precari, ma l'attore è proprio precarissimo.
0: Però l'attore lo puoi fare
1: sempre.
0: Non a fine,
1: però comunque
0: gli attori novantenni.
1: Ma sì, ma adesso Giulia Lazzarini, 93 se non sbaglio, ancora sul palco, ragazzi, sì, e sì, ancora parla dei suoi progetti futuri. Umberto Orsini, 90 anni. Io ho saputo questa cosa di Umberto Orsini, io sono, per carità, molto molto più in basso, però io sono uno che arriva alle prove, lui arriva alle prove e chiude il copione, perché già la sa. Ecco, io sono uno di quegli attori, sai, a volte dici, ma con la memoria come fai? Io preferisco,
0: infatti è una tecnica, tu per imparare tutte queste
1: io
0: cose.
1: preferisco arrivare sul alle prove, o quantomeno poi sul set, poi mi hai visto, per esempio quelli che improvvisano, lo leggono così, per me io divento pazzo, cioè, ma perché non è la mia, il mio modo. Io la memoria, io una volta con la memoria poi posso trovare tutto il resto, se no se sto lì con i fogli non mi ricordo, vado nel pallone, quindi non è una cosa che mi piace molto, quindi preferisco essere già preparato, già pronto.
0: Poi tu hai fatto anche al cinema un bellissimo film, L'Uomo di Fumo, con la regia di Giovanni Soldati.
1: Quello è stato molto bello e ho un aneddoto meraviglioso, perché qui lì ho poi un rapporto, sai, poi quando cresci ti dicono, poi inizi a avere i rapporti padre figlia, quindi i ruoli cambiano, no? Fai prima il giovane amante, fidanzato, e poi dopo fai anche il papà, poi farò il nonno,
0: certo,
1: speriamo, è tutto. E quindi questo aneddoto meraviglioso, che c'è l'ultima scena del film in cui lui, però, siccome era stato uno, insomma, che aveva delle cose da sistemare nella sua vita, quindi non poteva stare nella vita della figlia, però prima o poi si era palesato, e quindi lui vede la figlia che si laurea e tutto, e da lontano esce fuori la sua immagine da questa nuvola di fumo, no? E però Giovanni voleva proprio che io, col sigaro, perché lui ha sempre il sigaro, il mio personaggio, che questa cosa venisse proprio. Però tu sai meglio di me che quando la fai a ripetere, mi sarò fumato 6-7 sigle.
0: Io penso che.
1: E mi sono sentito male.
0: Non fumi.
1: No, esatto. Mi sono sentito male. Mi girava tutto. Io sono tornato a casa che sembravo quasi drogato, perché sai, fumi 6-7 sigle l'una appresso all'altro, anche soltanto. Ma non per far finta, lo devo fare davvero, perché devo fare la nuvola. Insomma, è stata una bellissima esperienza con Stefania Sandrelli, c'era Stefano Santospago, Selene Caramazza, che ha iniziato praticamente, questa è stata la prima cosa, è diventata un'attrice che è andata a Venezia, insomma, una brava, quindi è stata una bellissima, bellissima esperienza anche quella.
0: Parigi, poi una. Pare parecchio Parigi, i Pieraccioni.
1: Pare parecchio Parigi. Io a un certo punto, il personaggio è quello che. La storia è bellissima, è tratta da una storia vera, quindi loro devono portare queste ceneri. E lui, Pieraccioni, ha paura, il personaggio ha paura dell'aereo. E quindi io ero questo pilota dell'aereo e entriamo in una turbolenza, insomma, classiche cose con le quali poi è stata costruita la commedia. qual era la difficoltà? È che lì pure, no, noi ovviamente le nostre battute la sapevamo, e Leonardo però ovviamente, da grande animale da palcoscenico e da set e tutto, e lui poi andava avanti, finita magari ciacca, poi continuava a improvvisare, diceva delle cose, e a me mi veniva da ridere, cioè per forza Leonardo, ti prego, a un certo punto basta, perché cioè se no mi fa veramente ride troppo, capito? Quindi è stato molto bello, bellissima esperienza. Poi questa è una, perché poi il mestiere dell'attore è fatto di aneddoti, no? Io appunto faccio il comandante di un aereo e noi siamo andati a girare proprio nel simulatore a Fiumicino, dove vanno tutte le compagnie aeree e certo eravamo proprio là. E quindi io avevo la mia divisa da comandante con il quattro bande e la stellina, il mio badge, che era il badge quella della produzione, perché chi è, però sai, la gente non capiva. E quindi quando stavo nei corridoi e mi incontravano le hostess, gli steward o gli altri colleghi,
0: pensavano che tu fossi davvero comandante.
1: Io salutavo tutti, ho detto che sono finto, perché questa è bellissima, mi salutavano tutti come se fossi vero, capito? Come se fossi vero.
0: Tu sei stato qui appunto dal 2019 al 2022 in Un posto al sole, adesso stai facendo questo spettacolo che ricordiamo, adesso sarà al Palapartenio
1: 3-4 ottobre
0: 3-4 sì. ottobre 10. Ma qual è il tuo rapporto con Napoli? Vedo che ti piace, hai insegnato anche in una scuola di
1: doppiaggio. Sì, insegno qui all'Accademia del Doppiaggio, che ha una sede, esatto, anche qui a Napoli, che poi noi lo studio è la Phonotype, dove è stato scritto Mala Femmina, è stata scritta proprio là dentro, cioè quindi si respira proprio l'arte. Napoli è, guarda, io sto in questo posto,
0: quindi
1: in
0: cui un po' sei napoletano.
1: No, ma sì, in questo albergo dove sto ci sono la mattina da fare colazione in un baretto di quartiere, no? Un giorno sarà da pranzo, ma no, mezzogiorno e mezza chiude, fa la pausa, fa il riposo, apre alle 4:30. E la pausa di 4 ore,
0: sì, sì,
1: e la mattina quando a colazione, beh, è un happening. Io non volevo andare più via stamattina, perché non capivo, poi non capisco quasi nulla quando parlano molto stretto, però sono affascinato. Infatti venire a fare teatro a Napoli è molto difficile, perché qui il teatro è dovunque, dove ti giri
0: è un teatro a cielo aperto.
1: È un teatro a cielo aperto, esattamente questo.
0: Oh, Giorgio, noi ti ringraziamo di essere stato qui con noi, di averci raccontato tanto di te.
1: Posso chiudere soltanto con, certo, una cosa, che è una cosa che mi è successa poco tempo fa. Visto che siamo partiti dalla mia voce, io sono stato il protagonista di un cortometraggio che si chiama Silence, dove interpreto un sordo. E quindi per la prima volta nella mia vita non sono stato microfonato, e per uno che ha fatto della sua voce la sua carriera, poter parlare soltanto con i gesti e entrare imparare una nuova lingua, la lingua dei segni, è stata una magia allo stato puro. Io spero che questo cortometraggio che ha scritto e diretto Daniel Mercatali abbia tanta strada. C'è Anne Aya, una ragazza, un'attrice francese straordinaria che fa mia moglie, è una magia allo stato puro. Il mondo dei sordi è un mondo fantastico e sono delle anime pure e belle, quindi siamo partiti dalla voce e finiamo con l'anima.
0: E poi il silenzio comunque a volte è pieno di voci.
1: È pieno di voci.
0: Forse a volte dovremmo imparare a fare silenzio dentro di noi per ascoltarci.
1: Esattamente. Grazie.
0: Grazie, grazie,
1: grazie
0: a te.
1: Grazie a te,
0: di essere stato qui con noi, grazie di averci raccontato tante cose con il cuore.
1: Vi abbraccio e vi aspetto al Palapartenio.
0: 3 e 4 ottobre 10.
1: Numero 10. Ciao.
0: Ciao.

Per oggi è tutto, vi ringrazio di averci seguito, vi ricordo che questa puntata andrà in replica alle ore 17 e che Rai Radio Live Napoli si può ascoltare sul web all'indirizzo raiplaysound.it/radiolivenapoli, sulle radio DAB, sui tablet e smartphone scaricando l'app ufficiale di Rai Play Sound, dove trovate anche i podcast delle puntate, e sul digitale terrestre al canale 708. Radio Live Napoli anche sulle pagine social di Facebook e Instagram. Auguro a tutti una splendida giornata.

faccio burdella sulla vestrunzata. Ti sfastariate e si tornata a gas. Amore in me la si c'è mai pensato. E te dedica pure a menta cura sulle lata.

Dal lunedì al venerdì alle 7 ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

l'orchestra italiana. Io devo ringraziare naturalmente Radio Rai e Partito del Bosco, ma anche la Regione Campania, la Provincia di Napoli e il Comune di Napoli, che hanno voluto questo archivio sonoro della canzone napoletana, che è un archivio storico che rimarrà a futura memoria per tutti i nostri eredi, tutti quelli che vorranno apprezzare la vera canzone napoletana, quella meravigliosa, ispirata, antica, dei grandi maestri che l'hanno portata in tutto il mondo. Grazie a tutti per questa accoglienza straordinaria, grazie molte.

0: Guma, stai-mă zi.
1: Uite mă la combinat, mă arătate că mă la combinat.
0: Guma. C'ho voglia rinfacciamo che è fornuta, sto tradimento non l'aveva fa.

Ciao Luca, scusami, oggi ho staccato alle 5 e mezza. Poi adesso sono andata anche ad allenarmi e non mi ha fatto

Rimana, non fai neura, si non sbatte in mano. Ripetizio, si fa impressio, si è fatta hit. Chi te l'ha scritto? Piglia soldo, faccia soldo, spenga soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo, piglia soldo, spenga soldo, faccia soldo.

boys. About to say the uno what what. Yeah, boys. Yeah. Rinasci indipendente, ora più che mai. Dipendente, tu niente sinora is. Bruce te veleno mentale, vuoi metterai. Isolata per una crescita d'anima, no depressa. Scomparsa per puntare obiettiva. Facci che la cama piace, no, non tengo un genere. Solo uno bacia, ci ha sceso un demone. Pacifico in tuo sangue, tutta negatività amare. Non urlate si percepisce con mano. Sulla palla sono un lupo, quindi non mi aspetta aiuto. Pensai sulla is. Quando sono caduto e mi ha tirato per capire da una vasca che barra avuto.

giornata all'orientamento. Gli occhi miei non sono così giù. Non ho mai visto queste cose aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Gli occhi miei non sono così chiusi. Non ho mai visto queste cose aperte. Vedo il bicchiere sempre un po' più pieno. Rinato la luce mentre ci scavava che mano a inti, cercando un senza vita ma poi ce l'hai ci dipinto. Prevarica sempre l'istinto, sono pazzi dentro un labirinto. Io che mi pare sempre più finto, osservata niente da fantom. Metto muto i suoni da notte, da un cassetto mentale. Puoi mettere in di testa e faccio esplodere, arredo si pare. Bruciamo una ruce, e come una fenice a compare a mezzo teatro. Ma non te non costa la gente che fui terrorizzata. Finasci non è mai peccato, sputo acido che squaglia e cancellato.

Tutti lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

Note azzurrissime, una squadra, una città, una passione senza confini. Il Napoli, raccontato tra parole e musica da Antonello Perillo. Tutti martedì alle 18:30. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

dal lunedì al venerdì alle 10 del mattino ascolta Diretta Live, i protagonisti, la musica, gli eventi nella città con Francesca Silvestre. Puoi riascoltare i podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Dal lunedì al venerdì alle 7, ascolta Napoli senza confini. Storie, musica e voci dei napoletani nel mondo e di chi porta Napoli oltre i suoi confini. Con Fabiola Ciminella. Puoi riascoltare il podcast e le puntate su RaiPlay Sound.

за брачо, добре се да го рехам аз.

0: Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.
2: Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato, di e con Gianluca Polverari.
3: Buonasera, bentrovati, buon inizio di settimana a tutti voi, un inizio di settimana che la sera del lunedì è targato Napoli Underground qui su Rai Radio Live Napoli con il sottoscritto Gianluca Polverari, trasmissione che analizza così l'underground musicale e culturale di Napoli, della Campania, ma che guarda anche ad altre regioni e nazioni quando, ecco, band, artisti di altri luoghi vengono a suonare proprio in regione. E allora oggi segnalerò qualche appuntamento dal vivo, non ce ne sono molti, almeno io non ne ho trovati molti, sicuramente ho trovato belle novità, ottimi ascolti oggi. Poi avremo una tendenza verso sonorità un pochino più scure, che possono essere elettroniche o più rock, dark, però insomma non saranno solo questi gli spunti, e soprattutto, ecco, vi ricordo che saremo insieme per un'ora fino alle ore 22, trasmissione in diretta alle ore 21 del lunedì, in replica il giovedì alle ore 21 e poi chiaramente in podcast sul sito di Rai Play Sound, Rai Radio Live Napoli, e poi sui social come classico Instagram e Facebook condividerò sia scaletta che link. Mi trovate come Gianluca Polverari, proprio come il mio nome e cognome. Allora andiamo ad incominciare proprio con un singolo nuovo che riguarda i Fanali, questo collettivo di Napoli, dalle sonorità elettroniche un po' vagamente trip hop e molto meditative, che sono tornati con un nuovo brano che però è una rivisitazione di un tradizionale della musica proprio di Napoli, ossia Passione. Beh, hanno realizzato questo brano che anticipa anche l'album Nuveleno che doce, e ebbene, in questo episodio che andiamo ad ascoltare, ossia Passione, c'è il featuring di Manuel Agnelli che canta in partenopeo con un accento e un mood che è pari al mio. Ebbene, un brano che tra l'altro non troverete per scelta del gruppo su Spotify, ma su tutte le altre piattaforme. Chiaramente anche nel nostro palinsesto musicale, Passione dei Fanali con il featuring di Manuel Agnelli, proprio il leader degli After Hours.

E così abbiamo iniziato questa terza puntata della terza stagione di Napoli Underground con i partenopei fanali, composti da Michele De Finis, Jonathan Maurano, Caterina Bianco e ospite speciale Manuel Agnelli, che interpreta Passione, un vecchio tradizionale della musica napoletana, riadattato in una chiave così di elettronica minimale rarefatta, ed è una assoluta novità che abbiamo qui all'interno della trasmissione, così come una recentissima novità questo brano che segue. Si intitola Emma per Corde Oblique. Corde Oblique è il progetto così di, diciamo, di natura folk, ma anche con tratti talvolta più metal, dipende dai brani. Tra l'altro i Corde Oblique li abbiamo avuti anche ospiti ormai un annetto fa nella seconda stagione di questa trasmissione, e adesso invece il gruppo uscirà il 27 novembre con il nuovo album All'ombra dei fanciulli in fiore, che tra l'altro appunto è il decimo album per la band di Riccardo Principe, uscirà per Dark Vinyl Records. E questa canzone Emma, che è una ballata di natura più acustica e diciamo anche molto epica per certi versi, è un omaggio sia a Proust che al tema della genitorialità. Quasi uno scioglilingua, ma ci sono riuscito. E allora, ecco qui, Corde Oblique all'interno di questa puntata di Napoli Underground. Altro nuovo brano, altra novità, Emma.

E questo è il nuovo singolo Emma per Corde Oblique, un singolo che anticipa l'album All'ombra dei fanciulli in fiore, quindi il tema della genitorialità è ben presente in questo nuovo ritorno. L'album uscirà il 27 novembre e ospiteremo Corde Oblique qui su Rai Radio Live Napoli il 30 di novembre, quindi qualche giorno dopo l'uscita dell'album. E allora, terza puntata della terza stagione di Napoli Underground e terza novità per quest'oggi. Un altro nuovo singolo che anticipa un album che uscirà il 23 di ottobre. Anche in questo caso abbiamo avuto ospite il progetto Blessed Child Opera quando è uscito il precedente Red Flags, e abbiamo avuto ospite proprio il leader del gruppo Paolo Messere, che è anche boss dell'etichetta Seahorse, e proprio per la Seahorse esce questo nuovo capitolo. E Napoli Underground è sempre sulla notizia. E che vuol dire? Vuol dire che anche in questo caso poi il 26 di ottobre, tre giorni dopo l'uscita del disco, avremo ospite anche Blessed Child Opera, ossia Paolo Messere. E dunque un nuovo capitolo per questo artista che ormai da un po' di anni vive in Sicilia, ma è artista assolutamente napoletano. Il nuovo lavoro si intitolerà The Traveler Changes Death, ed è anche qui un capitolo dove la musica dark folk si unisce alla psichedelia. Noi ci ascoltiamo appunto il singolo che anticipa il tutto per questo storico nome dell'underground, non solo napoletano ma italiano, il Blessed Child Opera, e la canzone si intitola I Will No Longer Be Here. Non starò qui a lungo. Beh, invece noi ancora abbiamo 45 minuti da trascorrere insieme, anzi ci saranno ancora tante altre belle canzoni, quindi non andate via e gustatevi nel frattempo Blessed Child Opera.

Ed è un altro brano di grande intensità, così come era anche il precedente disco, un po' tutta la carriera di Blessed Child Opera. E allora, questo è il nuovo singolo che anticipa l'album che uscirà il 23 ottobre per Blessed Child Opera, il progetto guidato dal napoletano Paolo Messeri, già da qualche anno in Sicilia. L'album si intitolerà The Traveler Changes Death, per la sua etichetta la Sea Horse, e ripeto, poi lo avremo anche lui ospite qui a Napoli Underground. E a proposito di ospiti, beh, ogni tanto mi piace poi anche aprire delle parentesi con addetti ai lavori che mi vengono a trovare per scavare ancora meglio nella musica napoletana un po' più strana e particolare. Allora, settimana prossima sarà al mio fianco il DJ e producer Ale Slump, che ci porterà un po' di chicche della musica pop più così sconosciuta degli anni 70 e primi 80 napoletani. Quindi lui, collezionista di dischi, quindi cultore di tanti generi musicali, tra cui una vera passione anche per ciò che veniva da Napoli in quegli anni, tra gli anni 70 e 80, tra pop, funk, un po' come ha fatto già Alessandro Lapadula. Abbiamo due Ale cultori, uno è Alessandro Lapadula, che lo abbiamo avuto già in due appuntamenti, dove ci ha raccontato appunto di curiosi dischi proprio tra gli anni 70 e 80. Lo stesso farà questo altro Ale, ma è Ale Slump, e lo avremo la settimana prossima, e ci farà gustare un po' di chicchette anche lui, un po' più solari, ecco, rispetto alla puntata odierna, che ha delle tonalità molto più serali, come anche il brano che segue, perché qui ci dirigiamo verso ambiti jazz. Già abbiamo suonato qualcosa da questo disco la scorsa settimana, parlo di Marco Gesualdi e la MG Jazz Quintet, questa collaborazione tra il musicista Marco Gesualdi e questi giovani diplomati al Conservatorio di San Pietro a Maiella a Napoli. Prima delle vacanze estive è uscito diciamo una parte del disco intitolato Lato A, a settembre è uscito Lato B, quindi ora abbiamo l'opera completa per questa collaborazione tra un artista più maturo e altri più giovani ma altrettanto bravi ragazzi musicisti. Noi ci ascoltiamo Veritas in Vino, quindi facciamo anche un brindisi virtuale, va, a quest'ora qui all'interno di Napoli Underground brindiamo insieme con la musica di Marco Gesualdi e la MG Jazz Quintet. Ripeto, la traccia è Veritas in Vino.

E questo è un breve estratto per questo lavoro che vede insieme Marco Gesualdi, insieme alla MG Jazz Quintet, Veritas in Vino. La voce femminile è quella di Ivana Muscoso. E come già vi ho detto la scorsa settimana, Marco Gesualdi, un musicista più che mai navigato, attivo dai primissimi anni Ottanta, faceva parte di quel

circuito della Vesuwave, quindi quel movimento New Wave che alimentava l'area partenopea. C'era Firenze da una parte con i vari Litfiba, Neon, Pankow, Diaframma e via dicendo, c'era stata la Bologna de Gas Nevada, ma anche degli Schiantos e comunque di tante altre belle realtà, e anche a Napoli

questa Dinamo per i 666. Qui Marco Gesualdi aveva, diciamo, un piglio musicale diverso, molto più dinamico, proprio come la canzone Dinamo.

brano della prima parte degli anni 80 per i 666, formazione della Vaporwave partenopea, che aveva al suo interno proprio come componente Marco Gesualdi, tuttora attivo e, come abbiamo ascoltato, attualmente insieme alla MG Jazz Quintet. Oh, poi non sono poche le volte che vengo contattato da realtà che magari vengono a conoscenza della trasmissione, realtà musicali partenopee o campane, che mi dicono insomma se posso valutare il materiale proposto, e tra questi c'è Delio Lambiase, che appunto di recente si è segnalato proprio per la sua proposta, e devo dire è assai così riuscita. Lui viene da Cava dei Tirreni, quindi in provincia di Salerno, è un cantautore crossover rock, quindi dove troviamo dentro vari elementi dal rock al funk a un certi accenni hip hop, ed è una carriera iniziata nemmeno troppo tempo fa, nel 2019. Ha seguito anche dei corsi con Francesco Di Bella e anche con Dario Sansone dei Foglia, e poi ha inciso un EP e tre album, ultimo dei quali è Straniero, dove il tema, come dice lui stesso, è un contrasto tra la follia del mondo e una certa sorta di aspirazione per un, ecco, mondo più puro e gentile, magari un mondo che è altrove ma che possa essere più umano. E allora noi ci ascoltiamo un brano che ha un titolo polemico, Terra dei Pazzi.

Delio Lambiase da Cava dei Treni, e quindi questo è il suo brano intitolato per l'appunto Terre Paz. Siamo al giro di boa, anzi superato da poco il giro di boa, quindi ancora giù di lì mezz'ora, qualche minuto di meno per quel che riguarda questa puntata di Napoli Underground, ripeto, in diretta ogni lunedì alle ore 21, in replica il giovedì sempre alle ore 21 e poi in podcast sul sito di Rai Play Sound, Rai Radio Live Napoli. Io sono Gianluca Polverari, poi dalle 22 ci sarà Silvio Martino con Around Naples, la replica della diretta andata in onda alle ore 15 e poi di nuovo ascoltabile la sera dalle 22. Bene, oggi per quel che riguarda i concerti ho da segnalarvene uno solo, ma di quelli insomma di sostanza, perché verranno all'Isar Club di Caserta gli storici Clan Oxymox, gli olandesi Clan Oxymox, una delle più importanti formazioni di un certo suono elettronico dark wave già dalla prima metà degli anni 80. Insomma, i loro primi due dischi sono assoluto culto, incisero per la 4AD, storica etichetta che fu la casa di gente come i Cocteau Twins, That Can Dance e poi tanti altri nomi come This Mortal Coil, come i Birthday Party di Nick Cave, i Bauhaus e via dicendo. Ovviamente la formazione è praticamente tutta cambiata, rimane solo il leader Ronnie Mullins, che porta avanti sempre con passione il progetto Clan Oxymox, formazione olandese da Nijmegen e che ha inciso tanti album. Boom, però oggi vado a riprendere qualcosa proprio dal primo disco della band, l'omonimo, che insomma reputo un assoluto capolavoro che ancora sa emozionarmi a distanza di oltre 35 anni. E quindi all'Isar Club di Caserta il 3 di ottobre i Clan Oxymox, questa è Stumble and Fall.

Bene, bene, bene, quindi Clan Oxymox nella scaletta di Napoli Underground per ricordare il loro concerto del 3 ottobre al Lizard Club di Caserta. Per la formazione olandese attiva da tanti, tantissimi anni, ecco, abbiamo ascoltato Stumble and Fall da quello che fu il loro primo lavoro omonimo, parliamo dell'84 giù di lì, e 85 forse, e... Beh, ormai di quella formazione rimane solo il vocalista Ronnie Moorings, ma è sempre un bello spettacolo. Clan Oxymox, che vengono anche spesso in Italia, tant'è che in passato vi hanno suonato di spalla i Clan Oxymox, anche gli Ash Code, formazione proprio di Napoli, che si muove su queste atmosfere un po' più elettroniche, dark, nati a Napoli nel 2014, uniscono un po' di post-punk, un po' di EBM, un po' di synth-pop, portando avanti anche il concetto così di oblivio. Hanno quindi realizzato 5 album, uno di questi è proprio Oblivion, che ora ascolteremo con un estratto intitolato Dry Your Eyes, ed è una formazione guidata dai fratelli Belluccio, Alessandro e Adriano, coadiuvati poi da Claudia Nottebella. Quindi continuiamo su queste atmosfere un po' più notturne, serali, dark, un po' lo avevo preannunciato a inizio trasmissione, e quindi eccoli qui, da Napoli, gli Ash Code.

Dry your eyes, asciuga i tuoi occhi. Beh, no, sì, assolutamente, non piangete, fate un bel sorriso e insomma siete all'ascolto di Napoli Underground, che vi propone tante belle sonorità inconsuete, insomma, quindi c'è da sorridere quando si ascoltano anche realtà altre che non sono sempre il solito mainstream. Ashcode da Napoli, nati nel 2014, sono nati nello stesso anno, sempre a Napoli, gli Apax, però loro rispetto agli Ashcode non esistono più. Gli Ashcode continuano con la loro carriera, gli Apax hanno annunciato nel 2023 sui social il proprio scioglimento. Una band che si muove tra cold wave, anche in questo caso post punk, synth wave, hanno inciso 3 album e il loro nome deriva dal greco antico, che più o meno vuol dire detto una volta sola, e che rimanda quindi al concetto e al senso di unicità, soprattutto collegato al mondo gotico, al mondo culturale musicale gotico, quindi una ricerca di personalità espressiva che viene rimarcata già dal nome. A voi poi giudicare se è così oppure no. 3 album, noi estraiamo qualcosa da quello del 2014 chiamato Stream of Consciousness, il flusso di coscienza, e quindi la traccia in questione invece è When the Marble Falls, per i partenopei ormai sciolti, Apax.

When the Marble Falls per Hapax, quindi così per ricordare anche questa band che ha deciso di sciogliersi nel 2023, nati nel 2014, quindi una carriera comunque di una decina d'anni con tre album, e uno di questi è Stream of Consciousness del 2014. E abbiamo ascoltato appunto una canzone dall'album When the Marble Falls. Sonorità che hanno elementi scuri elettronici, e appunto con elementi elettronici, ecco, chiudiamo la scaletta odierna, però con un'elettronica molto più così ballabile per certi versi, più di derivazione techno. È un progetto dell'artista napoletano Cristian Brondoloni, producer e DJ, che ora ci ascoltiamo con Carne di Metallo e poi i saluti finali per quel che riguarda questa trasmissione condotta da Gianluca Polverari.

E mentre scorre la musica di Jesuon o Jesuon o Jesuon, chissà qual'è la giusta dizione per questo progetto di Christian Brondoloni, che teniamo ancora in sottofondo, Carne di Metallo. Ebbene, su queste sonorità io vi vado a salutare. Napoli Underground termina qui con questa sua terza puntata. Ricordo che la prossima settimana avremo ospite, quindi Alice Lamp, che ci presenterà un po' di musiche degli anni 70 e primi 80, partenope e dischi sicuramente molto curiosi, più in ambito di disco, funk e pop. Vi ricordo che la trasmissione poi andrà in replica giovedì alle 21 e in podcast. Tra poco arriverà Silvio Martino con Around Naples. E allora, ciao ciao da Gianluca Polverari, buon proseguimento d'ascolto con Rai Radio Live Napoli e con la musica ancora in sottofondo di Yes One. Ciao ciao!

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Le repliche di Rai Radio Live Napoli.

Altro giorno, altra puntata di Around Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a tutti voi, benvenuti o bentornati sui canali digitali di Rai Radio Live Napoli. Noi siamo prontissimi come sempre. Inizia oggi il mese di ottobre, perché oggi è giovedì 1 ottobre 2026. In realtà è già iniziato da una mezza giornata abbondante. A proposito, come state? Come avete passato questa mezza giornata? Come prosegue questa settimana di studio, di lavoro che sia? Tutto bene? State studiando? State lavorando? Ovviamente possiamo parlarne insieme attraverso i nostri profili social. Noi continuiamo, lo sapete, a tenervi compagnia per un'ora al giorno. Parliamo di musica da Napoli e dai dintorni di Napoli. Ci sono poi tante rubriche che compongono un po' la nostra settimana e ovviamente tante interviste con gli ospiti e le voci protagoniste della scena musicale, soprattutto napoletana. Oggi iniziamo a scoprire le tante uscite musicali di domani. Parliamo di alcuni annunci che sono stati fatti, parliamo dei concerti speciali che sta organizzando Marco Mengoni e poi c'è la rubrica della Top 20 Naples, in cui commentiamo le classifiche napoletane e le confrontiamo con quelle italiane. Prima di iniziare però vi ricordo che ci vediamo da questa sera a domenica 4 ottobre all'interno del Palazzo Reale all'Arena Rai Roberto De Simone in occasione del Campania Libri Festival con degli showcase esclusivi dalle 19.45 alle 20.45. Ne abbiamo parlato anche ieri, ve lo ricorderò anche domani e più tardi, e poi attraverso i nostri profili social potrete vedere dei contenuti esclusivi, delle interviste speciali. Insomma, ci vediamo lì oppure sui social. Partiamo con la musica, lo facciamo ascoltando Clementino e la Yeba Children.

0: for the Children.
1: Una traccia che segna un'ulteriore evoluzione dell'eclettico stile musicale di Clementino di Diana White, che esplora le sonorità ritmate e solari dell'afrobeat, dando vita a questo brano dal respiro molto internazionale. Abbiamo ascoltato Children in collaborazione con l'artista senegalese Layeba su Rai Radio Live Napoli per iniziare il percorso musicale dell'ora di oggi, giovedì 1 ottobre, di Around Naples. Con me Silvio Martino, recita la verità, voglio che descrizione perfetta del sound di questa canzone. Come sempre partiamo da Napoli con la musica e anche con le news, e iniziamo oggi parlando di un po' di spoiler che sono stati pubblicati nelle ultime ore da parte di artisti della scena urban napoletana. In particolar modo Lele Blade ha pubblicato uno spoiler di una canzone in collaborazione con Young Snap. In tanti pensano possa trattarsi di un singolo che anticipa il nuovo album di Lele Blade, perché effettivamente ha droppato ultimamente un paio di freestyle sui social, ha annunciato il fatto che sta lavorando al disco, ha droppato un nuovo singolo che si chiama Aro da Gir. In tanti altri invece sperano si possa adattare di un nuovo With the Squad mixtape da parte dell'SLF, oppure un disco magari in collaborazione di Young Snap e Lele Blade. Io credo si tratti più di un brano che possa anticipare il nuovo album di Lele, visto che manca nella scena da un po' di tempo, dall'uscita di Con i miei occhi, droppato nel 2024 e di cui è uscita la Deluxe Edition nel 2025. Tra l'altro è stato recentemente certificato disco d'oro questo album, molto importante per Lele e in cui sono contenute molte tracce anche parecchio introspettive. Anche Invichilla è molto attivo sui social, sta spoilerando molte cose. Effettivamente lui manca da 3 anni nella scena, dal drop di Fede, di cui è uscita la Deluxe Fede 2 nel 2023, ma nelle ultime settimane, negli ultimi mesi sta rilasciando un po' di strofe in giro, di collaborazioni. L'ultima l'abbiamo vista proprio la settimana scorsa nel mixtape di Kepa, Mixed by Harry. Vi tengo aggiornati comunque, perché secondo me si avvicinano le release di questi artisti della scena urban napoletana. Nel frattempo ascoltiamo proprio Envy Killa con la title track del suo ultimo album, Fede.

0: fine lurdo ma secondi ci credeva sempre. Notte e giorno, notte e giorno, non ha già perso la fede, corre una presa suona. E si venga in da vita posso ricere che solamente grazie a me tu già credere in abbandono futuro, stacca innanza a te.
1: Motivazionale questo singolo di Envy Killa, che ci dice di aver avuto fede fin dall'inizio della sua carriera, e lancia anche questo messaggio a tutti i ragazzi che lo ascoltano e che seguono la sua musica. Questa era la title track del suo ultimo album, droppato come dicevamo nel 2023. Siamo in attesa di nuova musica anche da parte di Marcello, che ormai è diventato insieme agli altri componenti della SLF una delle voci più autorevoli della scena urban napoletana e oserei dire anche italiana. Tra l'altro abbiamo avuto una testimonianza diretta attraverso questa canzone di quanto sia a suo agio, di quanto sia l'habitat naturale di Marcello, un beat boom bap con qualche scratch, lui che è un rapper tecnicamente fortissimo. Se non mi sbaglio, Juelier in alcune delle interviste ha detto che i rapper a Napoli più forti sono Envy Killa, Lele Blade, suoi amici che appunto tecnicamente sono molto esperti. Ci spostiamo da Napoli ai dintorni di Napoli e parliamo di un paio di annunci che sono stati fatti, in particolar modo Salmo e Fresh Mula. Salmo ha annunciato l'arrivo di un nuovo singolo per domani, un brano che con ogni probabilità entrerà in questo progetto che si sta creando, si sta formando pian piano, che si chiama Bars, una sorta di EP digitale che per ora contiene tre canzoni che sono All In, Raptinian Freestyle e 64 Pallotto. L'abbiamo già parlato di quest'idea che ha avuto Salmo, lui al posto di droppare un EP o un album decide di rilasciare un singolo ogni 2-3 settimane, ogni mese, e di riunire poi tutte queste canzoni all'interno di un unico progetto che si compone man mano nelle piattaforme digitali di streaming. Sicuramente è una cosa molto interessante. E come vi dicevo, sempre dall'urban italiano, domani esce anche un nuovo singolo di Fresh Mula che si chiama Fuori di Testa, un brano anticipato da un video che ha pubblicato Fresh Mula sui social. Lui è uno degli artisti della nuova scena italiana più interessanti, più eclettici, ha tante ispirazioni naturalmente statunitensi, e ce ne siamo accorti anche e soprattutto quando ha aperto il concerto a Milano di Tyler the Creator, uno dei momenti più alti della carriera per ora di Fresh Mula, che continuiamo a seguire per la sua unicità. Proseguiamo con la musica, poi parliamo di Ircomi che ha annunciato il nuovo EP, parliamo di quest'idea che ha avuto Marco Mengoni e tanto altro. Ascoltiamo prima Al Cartier, Mentre Napoli Dorme.

Allora, stavo per dire che abbiamo ascoltato un'altra title track, la seconda del giorno, questa volta di Alcartier, Mentre Napoli dorme, ma poi ho pensato al fatto che può essere che ci sia qualcuno che non conosce il significato della parola title track. E quindi, visto che facciamo anche e soprattutto informazione, vi spiego che cosa significa title track. La title track è la traccia che dà il titolo, dà il nome al progetto in cui è stata inserita. In questo caso, Mentre Napoli dorme, il singolo, dà il titolo all'ultimo album di Alcartier che è uscito qualche mese fa, che abbiamo commentato insieme. Tra l'altro Alfredo Alcartier è stato tra gli ospiti della scorsa stagione di Around the Nipples, parlammo con lui proprio di questo progetto e soprattutto della collaborazione che ha fatto insieme a Nesli nel remake de La Fine, che è diventato La Fine Partenope, ovviamente un remake con l'impronta napoletana che contraddistingue un po' il suono urban di Alcartier, di Alfredo, che rappresenta una delle voci più interessanti del nuovo panorama urban rap napoletano. Complimenti a lui, proseguiamo con la musica, ci spostiamo di genere musicale, andiamo al cantautorato partenopeo e ascoltiamo la collaborazione tra Tommaso Prima e Roberto Colella contenuta nell'ultimo album di Tommaso, Canzone Popolare.

0: Canzone popolare, c'è sempre una poesia particolare quando si incontrano le voci di Tommaso Primo e Roberto Colella. E a proposito di poesia, parliamo ora di un artista che ha voluto calcare la mano sulla poesia dei primi progetti che ha fatto e di quel periodo. Noi continuiamo a girare nel frattempo attraverso la nostra autostrada musicale in tutta quanta Italia, città, verità, voglio che metafora, e in questo caso parliamo di Rcomi, che ha annunciato un EP che rappresenta forse un passo indietro, che raccoglie la poesia di Tyson Soul nel suo primo progetto, che poi lo ha aperto insomma al grande pubblico del rap italiano. Questo nuovo EP si chiama A Milano, 8 pezzi nuovi, fuori il 9 ottobre, quindi venerdì della settimana prossima, che sarà un altro venerdì ricco di musica. Già sapevamo che sarebbe dovuto uscire questo progetto, finalmente Rcomi ha ufficializzato l'arrivo di questo EP. Una copertina molto scarna che rappresenta lui sotto la pioggia con un'auto rossa in bilico sulla sua testa, un richiamo anche questo cromaticamente alla copertina di Tyson Soul. Poi nel frattempo insomma successivamente Rcomi ha avuto una svolta anche pop molto importante attraverso delle grandi hit che lo hanno aperto anche al pubblico appunto del pop italiano. Non ci dimentichiamo che questa operazione nostalgia è stata anticipata da un lungo freestyle, un lungo brano che ha pubblicato sui social di 8 minuti qualche settimana fa, e poi dall'annuncio di alcuni live che si chiamano proprio A Milano Live 3, 4, 11 e 13 novembre nella sua Milano appunto al Fabric, in cui performerà Tyson Soul, Io in Terra, Ossigeno EP e a questo punto anche A Milano EP.
1: La guardi mai la luna nel deserto, o pensi a sopravvivere di notte fuori al freddo? Io che con gli anni non mi sento più lo stesso, ora che la mia casa è grande se sto solo il vuoto è immenso. Hai visto solo un'altra faccia e pensi sia cambiato, eppure la stessa medaglia avevi stesso status. Le volte che ho perso, che ho ricominciato, per ogni passo falso ho fatto un sasso nello zaino. Questa festa fa schifo, ho perso il sorriso, fuochi d'artificio. Vorrei essere lì, senza l'equilibrio, a un passo da te.

Rkomi con Apnea da un po', in attesa del nuovo EP che uscirà il 9 ottobre, che si chiama Milano. Allora parliamo, a proposito di Milano, di un'idea che ha avuto Marco Mengoni molto interessante, che apre degli spunti di riflessione molto interessanti. Questa idea si chiama Allo Sbagliato ed è una residency evento, così si chiama, termine inglese, annunciata a Milano dal 5 novembre al 19 dicembre 2026. È praticamente un insieme di 26 serate intime e un concept concepito per fare le cose al contrario rispetto ai grandi concerti negli stadi. Praticamente Marco Mengoni ha voluto creare una dimensione più piccola per questi concerti evento molto peculiari e che hanno delle caratteristiche singolari di cui parliamo. Innanzitutto la cosa che mi ha incuriosito di più è una phone policy, cioè gli smartphone vengono sigillati in apposite custodie all'inizio fino all'uscita, per far sì che non vengano fatti video, selfie, che non ci siano schermi accesi, restituendo quindi al pubblico la sola esperienza presente. Una cosa che non è inedita, è già stata fatta in Italia, ne parlammo largamente quando Emischilla fece alcuni no phone party, cioè alcuni concerti praticamente senza smartphone free, si può dire, e in quel caso questi concerti di Emis furono molto apprezzati e ottennero insomma un grandissimo riscontro da parte del pubblico del rapper di Milano. Un'altra cosa molto interessante è che le serate non ospitano solo musica, ma alternano stand-up comedy, mostre d'arte contemporanea, design d'autore e anche momenti curati da ospiti e colleghi di Marco Mengoni, come Luca Ravenna, Mace, Faccia Nuvola, Raresh, Saif. Quindi ci sarà la possibilità di assistere a uno show praticamente sempre diverso. Non sono mancate le critiche e le polemiche, ne parliamo tra poco. Prima ascoltiamo Leo Pesci e Stessi, che sarà.

uno degli ultimi singoli che ha droppato Leo Pesci in collaborazione con una delle voci più interessanti del nuovo panorama musicale napoletano, cioè quella di Stessi. Abbiamo ascoltato Cassarra su Rai Radio Live Napoli. Parlavamo di quest'idea che ha avuto Marco Mengoni di questa serie di concerti che si chiama Allo Sbagliato. Come vi dicevo, ci sono state un po' di polemiche sui social, soprattutto per quanto riguarda il prezzo dei biglietti. Mengoni ne ha parlato durante la conferenza stampa di presentazione di questo progetto e ha detto che naturalmente lavorano tantissime persone, tantissime famiglie dietro a questa serie di eventi. Non ci dimentichiamo che sono 26 appuntamenti in cui ci si può aspettare di tutto. Lui è il direttore artistico di questo progetto e ha detto che si esibirà per 4 sere a settimana, non sempre gli stessi giorni. Io credo sia un'idea innanzitutto inedita, un'idea molto interessante, e credo che sia anche un esperimento interessante da fare con il pubblico italiano, che non è tanto abituato ad avere dei palcoscenici in cui si alternano stand up comedian, attori, artisti magari anche da generi musicali diversi, in contesti poi così piccoli, così intimi. Quindi sono molto curioso di vedere come saranno gestite le serate, come saranno bilanciate e anche la risposta del pubblico italiano. Ovviamente ne riparleremo poi più in là. Continuiamo con la musica. Prima di aprire la rubrica della Top 20 Naples, ascoltiamo Gue e Marra, Casini.

0: jazz, mambo, cia cia cia, c'è tutto nella musica di Walter Ricci che abbiamo ascoltato con Malassai su Rai Radio Live Napoli, e con lo stile e la voce di Walter Ricci continua l'ora di oggi, giovedì 1 ottobre di Around the Naples con me Silvio Martino. Buon pomeriggio a chi magari si è connesso solo in questi minuti e non ci segue dall'inizio di questa puntata. Durante la prima parte dell'ora abbiamo parlato di alcuni spoiler di artisti dalla scena musicale napoletana, abbiamo parlato delle uscite musicali di domani, venerdì 2 ottobre, dell'annuncio di Ircomi, dell'idea di Marco Mengoni, e ora, signore e signori, come per ogni giovedì, è giunto il momento di una delle rubriche più attese della settimana di questo programma, e cioè la rubrica della Top 20 Naples, in cui scopriamo la classifica delle canzoni in generale più ascoltate a Napoli e delle canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Partiamo come sempre dalla prima delle due classifiche e come sempre dal 20° posto, occupato da Genova e Napoli di Alfa e Gigi D'Alessio. Al 19° c'è Un'ora di Emanuele, al 18° Mai per Sempre, al 17° Ai Ai Ai di Sfere Basta e District, che scende di un paio di posizioni, al 16° posto Sotto Maradona di DDM, al 15° A Napoli Non Piove, al 14° Raffaella Fico, l'ultimo singolo di The One, al 13° Fotografia di Emanuele, poi Sotto Luna di Blanco, all'11° Lontano di Sfere Basta, che è la new entry più alta in classifica, e al 10° posto c'è Autorità, un singolo di Emanuele che con ogni probabilità anticipa la Deluxe Edition di Tutto è Possibile, di cui abbiamo parlato ieri. Ascoltiamo la new entry più alta, cioè Lontano di Sfera e Basta, poi parliamo delle prime 9 posizioni. Sfera.
1: Tu non sai quante volte ho pensato, nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno. Certe volte vorrei andare lontano dalla fama, da ciò che mi ha rubato.

spero che per sta vita la mia ex non mi allontani da Gabriel. La mia fama, il mio successo diventeranno una condanna, già me lo sento. Le macchine veloci a portare tutto all'eccesso, ma a volte vorrei solo buttare

Nessuno capirà il vero me. Quando la rabbia mi fa vedere buio, potrei perdere tutto, giuro che lo farei. E tu dicevi di pensare di più, parlare di più, fumare di meno. E io ho iniziato a non parlare più, fumare di più e non pensarci nemmeno.

0: l'oro può essere rubato, un regno può cadere, ma una grande linea di sangue sopravvive alle generazioni. Puro sangue.
1: Che outro epica, che non fa altro che aumentare l'hype per Puro Sangue, il nuovo album di Sfera in uscita a dicembre, che naturalmente ascolteremo e commenteremo insieme. Sfera è numericamente l'artista più ascoltato in Italia ormai da un bel po' di anni a questa parte, quindi quando droppa lui il mercato musicale si ferma. Questo è poco ma sicuro. Comunque questa canzone è la new entry più alta della prima classifica delle due della Top 20 Naples di questo giovedì. Eravamo arrivati al decimo posto, occupato da Autorità di Julier, al nono c'è Arcobaleno, ancora Julier e Anuel, all'ottavo Stelle, al settimo Bad Bad Bad di Shiva e Juelier, al sesto Un Ricco e un Povero, al quinto posto c'è Dale, la hit estiva di Young Snap featuring Frezza, Giminero e Reversal. Abbiamo parlato di Snap anche all'inizio di questa puntata e questo brano continua a salire nelle classifiche napoletane. Al quarto posto c'è Boss, l'ultimo singolo di Dipinto, al terzo Due giorni di fila, al secondo Canzone d'amore e al primo posto c'è sempre l'ultima grande hit di Juelier in collaborazione con Achille Lauro, Per noi.

0: Napoli e Roma di nuovo insieme, Gioielliere Achille Lauro in questo singolo emozionante per noi su Rai Radio Rev Napoli, il brano al primo posto della prima classifica della Top 20 Naples di questo giovedì. Anche questa canzone ovviamente sarà contenuta con ogni probabilità nella deluxe di Tutto è Possibile, e dopo conteremo anche quante volte abbiamo trovato Emanuele nella prima delle due classifiche. Passiamo alla seconda, quella che comprende le canzoni di artisti napoletani o cantate in dialetto particolarmente virali a Napoli e dintorni. Anche qui tante novità, molti brani scendono e lasciano il posto a new entry e nuovi singoli che sono usciti negli ultimi giorni o nelle ultime settimane. Scendono diversi brani come Soltanto Tu, come Momo Design 2, come Revuelto, come Mo Fai Sbattere Coro di Ciro Renni e Alessio. Salgono diverse canzoni come Eternamente di Nicola Siciliano e Boss di Dipinto. Al quinto posto una new entry, La Vita Continua di Manuel Henry e Kepa, un singolo estratto da Mixed by Henry, l'ultimo mixtape di Kepa. Al quarto posto c'è Celebrità di Frezza, al terzo Sotto Maradona, al secondo Si Salvi Chi Può, l'ultimo singolo di Signor Versace. Al primo posto invece c'è Falom, un singolo sempre estratto da Mixed by Harry by Kepa featuring Envy. Tra poco confrontiamo queste classifiche con quelle italiane, ascoltiamo prima Eternamente di Nicola Siciliano.
1: La

Ci sono sì molte differenze tra le classifiche napoletane e quelle italiane, ma anche devo dire molte similitudini, in particolar modo con i brani di Joer o che vantano la collaborazione di Emanuele, come Bad Bad Bad, come Due giorni di fila, Per noi e Canzone d'amore. In Italia per esempio è più ascoltata Canzone d'amore che Per noi insieme ad Achille Lauro, e poi le differenze stanno soprattutto nelle nuove canzoni. Infatti in top 20 in Italia troviamo anche molti brani di 22 Simba estratti dal suo ultimo album Miria, che abbiamo commentato insieme. In top 20 ci sono anche diverse canzoni che sono andate virale nelle ultime settimane o negli ultimi mesi, come Disfruto di Carla Morrison o Quanto forte ti pensavo di Madame. Poi ci sono diverse canzoni dal pop italiano come D'addio di Bresh, e in cima alla classifica c'è Lontano di Sfera Ebbasta, che in Italia si è fermata soltanto tra virgolette all'11° posto. A Napoli abbiamo trovato tanto rap, tanto Joer ovviamente, l'abbiamo detto anche prima, mentre tra i brani più virali abbiamo trovato tanti artisti della nuova scena che si stanno facendo sempre più spazio nel mondo urban napoletano. Abbiamo trovato anche diversi cantautori e artisti neomelodici che continuano ad avere un forte seguito soprattutto in città. E con questo chiudiamo la rubrica del giovedì della Top 20 Naples, ma proseguiamo con la musica e con le news di questo Radio Round Naples. Ascoltiamo proprio Bresh, D'addio.

Come si diceva Yu, il tempo vola quando ci si diverte. Effettivamente è vero, perché siamo giunti già alla fine dell'ora di oggi, giovedì 1 ottobre, di Around Naples con me Silvio Martino. Oggi abbiamo parlato di tante cose, degli spoiler della scena musicale napoletana, delle uscite di domani, dell'annuncio di Ircomi, dei concerti speciali che farà Marco Mengoni, e poi, come in ogni giovedì, c'è stata l'immancabile rubrica della Top 20 Naples. Prima di salutarci vi ricordo due cose. Innanzitutto che ci sentiamo sempre dal lunedì al venerdì in diretta dalle 15 alle 16, in replica alle 22 e in podcast su Replay Sound. E poi vi ricordo che ci possiamo anche vedere in questo fine settimana, da questa sera fino a domenica 4 ottobre a Palazzo Reale a Napoli, all'Arena Rai Roberto De Simone, in occasione del Campana Libri Festival, per degli showcase esclusivi dalle 19.45 alle 20.45. Ripeto, da oggi giovedì 1 ottobre a domenica 4 ottobre vi aspettiamo in tanti. Ovviamente vi racconteremo anche tutto ciò che accade e che accadrà sui nostri profili social. Around Naples con me Silvio Martino vi saluta, vi ringrazia, vi auguro un buon pomeriggio e una buona serata. Ci sentiamo domani pomeriggio sempre alle 15, sempre qui. A domani, ciao a you.

latte bella e ingazzosa. Nasce sul riso tuoi con mamma c'è rosa. Quando mi metti cosa e mi vende qualcosa. Quando mi metto mousse perché stai nervosa. Ma sai che voglio

0: Los Angeles, 0 a.
1: Fai. Este ora luce.
0: Signori,
2: da subito,
0: a posto.
2: Sta a
0: posto, calma. Comfort, bro. Com'è? La macchina mi ha deciso questo.
3: Ancora sta a posto.
4: Ma faccio rinfame la partita.
0: Oh no, però 2-3 riprese effettive, oh. Ma 2-3 file. Forza Carena, balli, ma manca una pezza.
5: A capo non si mantiene, si vuole né stabile, e tu si fragile. Gli pozzo rapina, porta, poi da giuro subito, si fa io falso.

Prima di tornare qui, dell'idea di aver fallito. Ogni volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono?

0: Rai Radio Live Napoli. Tutto l'azzurro della musica.
1: Faccio andare senza esagerà, questa casella a che non commenta, che ha trovata non sa pesce andare, la presa con un buccanetta, un milanese grasso mandolina, un genovese con falcannetta, forza battuta tutto un cerchino. Let's try to raise the car. Why don't you? I don't give up.

tu, mano che gioco. Tutte chitarre, vai a guarda a me. A volantiere, state schiappetti, e tutte stesse, corre da fare. Vai lu, vai sangue là.

andate a pranzo? Io non volevo disturbare. Mi date un poco il ferro da stirare. Ah, sta signora porta a me mollo manga caparaglie, mo pizzi che muniglie, mo atiello, mo con moglie, qua paletta, mo aratiglia. Ah,

0: marito, che vi devo confidare. Quello non mi sa accontentare, vero? Non mi capisce, ahimè.
1: Pure che stava mancavo, cara mia, già che mi trova piena tenosia.
0: Ah, sta signora porta a me, ma non voglio potrosino, non la manca più a volere, non vero scarafone, non la chiamo da volina. Ah, signor, che stero fatte, o marito che è picchiate,
1: una vita che ne fa.
0: Ah, sta signora porta a me, il fratello non c'è male, te ne carne, latte e mela, te ne gamba se viola, trasparente con mio velo, non lo servo strufinaccio, non manca capataccio, né una pelle provolone, manca core capitone. Scusate, chi non c'è verde, non mai...

tutti i lunedì alle 21 Gianluca Polverari presenta Napoli Underground, le realtà musicali alternative del presente e del passato. Puoi riascoltare le puntate su Rai Play Sound.

perderà con te. Ma che madame

poveracchio bella campagnola, venite insieme a me un po' per abbracciare, vedo un guardi lì in la caiola, la casa mia è

sua carbanna posto parrigiane, ca fatta faccia amare con mio pene, sa ti ha capite chi ha lavata mano, sa farmi con Barriello con Michele, guaglio non ma...

Dal lunedì al venerdì alle 15 ascolta Around Naples, un'ora dedicata alla musica urban contemporanea, napoletana e non solo, con Silvio Martino. Puoi ascoltare il podcast delle puntate su Rai Play Sound.

Ogni vostro figlio cosa perdo presso me.

ma vabbè, è che se è necessario, orietta, s'abbassa, scordammi questa vita che è difficile, avanza, che costa.

rambagna, tu stai tu, ma ti muova da razza, mi è de rosa, per te le braccia rosa. Sienta a me una macchina che sta

0: L'archivio storico della canzone napoletana è su Rai Radio Live Napoli.
1: Occhio del suono nera appassionata.

Sta villa mi ricorda tanta cosa, quando era piccirina, ingiovaneva, stu cuore che sonnava tanta rosa.

ricordi gioventù. Suonano prima amore, perché non dorme chi.

torna a sta villa, so guardarmo sola. Chi st'albero so triste, già sfrunnato, però so sembra presto sti figliola. A me resto ricordi a

Io mamma la purista sto colora, facendo nurega la gran signora. E capri mangio va bella giundira, che mano soia fatto le sposa, sorriendo poco con lei.

e cape mondo senza sua parola, una leggia preparata chi ne sola, e a ritta i gumma mica appassionata, usillaca o voglia appunturata. E fa non fa in vita propria tazza, non broglia tutto rude come suria, perché se mo usilla